0: siamo pronti?
1: Aspetta, furto di cascio franco, sta arrivato, muva a casa, muva! E ora!
0: Andiamo!

0: luglio assieme ci ritroviamo, ci riabbracciamo. Devo dire che mi è mancata una settimana di assenza, è poca, ma mi siete mancati e mi siete mancate.
1: Vi voglio belli carichi, è tornato il capitano.
0: Eccolo.
1: È tornato Muva.
0: Sentilo, sentilo.
1: Dai,
0: che calore, raga, quanto amore. Io, inondato così dall'amore, mi trovo anche senza parole, devo dirvi.
2: Scusate, ma mi è sembrato di sentire Muva.
0: Sì.
2: Bentornato, capitano.
0: Ma perché poi, capitano?
2: Vamos!
0: Vamos! Io sono galvanizzato da sta cosa del capitano, però non so se riesco ad accollarmela.
2: Bentornato alla scheggia impazzita!
0: Ma grazie!
2: Grande Muva!
0: Dai, che andiamo!
3: All'angolo destro del ring, anzi direttamente all'angolo destro del mixer.
0: Aila.
3: È tornato direttamente dalle ferie.
0: Sì.
3: Che giocatore.
0: Che giocatore. Grazie raga. Ringrazio anche chiaramente il nostro Rocky Festaiolo per avermi sostituito in questa settimana d'assenza in cui io mi sono un po' rilassato. Devo dirvi la verità, ho destinato questa settimana appena trascorsa a tutte le rogne che avevo procrastinato, per cui idraulico, sistemare casa, tutte queste cose. In questa settimana ho deciso, mi devo dare una regolata sia come orari, sia come vita, sia come ordine. Questo è stato, diciamo, la centralità di queste ferie, fondamentalmente. Voi come state? Com'è andata questa settimana assieme a Rocky? Voglio sapere se è successo qualcosa di importante nelle vostre vite, con d'abitudine 393 736 2400.
4: A

0: andiamo molto bene. Tanti messaggi, raga, tanti messaggi. Io ve li voglio far sentire, perché se me li avete mandati probabilmente vorrete sentirli in onda. E devo dire, un po' mi mette in imbarazzo, un po' mi galvanizza tutto questo amore.
1: Ciao, Muva. Ciao. Ti hai mancato tantissimo. Spero che hai passato bene le vacanze.
0: Sì, sì.
1: E siamo contenti che sei tornato. Un bacione, ciao.
0: Ma sono felice anch'io di avervi ritrovati e ritrovate tutte, raga.
2: Muva e Buva e gli altri non sono un cazzo. Comunque, così, grande festaiolo.
0: Bravo, bravo.
2: È stato bravo comunque, sì. Dai. Almeno ha tentato, no? Dai, è stato bravo comunque, dai. Gli altri non sono un cazzo. Vai, grande Muva.
0: Vabbè, ma gli altri possono essere, eh? Non è che. Scusa.
1: Mamma mia, Muva. Quanto mi era mancata la tua voce.
0: Hai capito?
1: Bentornato.
0: Grazie, grazie. Hai capito? Cioè, comunque, un sacco di messaggi, raga. Un sacco di messaggi. Io vi ringrazio tantissimo per questo.
2: È affetto. Lui o non è lui?
0: Insomma, è lui.
2: È lui o non è lui? È lui o non
0: sono
2: è lui?
0: Sono io, sono
2: certo
0: io.
2: Certo che è lui. Muva, fammi entrare, fammi vabbè entrare.
0: Ma va bene, ma sapete che cosa vi ho portato io? Un disco, diciamo che ha fatto la storia del rap estivo. Quindi, vi ho portato un po' di estate nella boombox track di oggi. Drums, please!

0: 1991 nella casa The Fresh Prince, che poi diventerà Will Smith. Adesso questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo portato un po' d'estate in questo lunedì 20 di luglio.
2: È tornato come il vitello.
0: Sì.
2: Buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Finalmente è tornato il nostro vitello con la salsa. Bravo Mago.
0: Grazie.
2: Ti sento la voce, è già bella pimpante per fare tutto un dritto fino alle vacanze di Natale.
0: No.
2: È bravo il nostro Mago. Chissà, avrà quagliato, non avrà quagliato, avrà mangiato, sarà ingrassato. Chi lo sa com'è il Mago. L'importante è che sia tornato come il vitello. Bravo Mago.
0: Grazie mille, grazie mille. Ci sono tante domande all'interno di questo speech, ma resteranno senza risposta. Let's go.

0: Radio Peter Pan nella casa, sono ritornato. Adesso al mio sgabellino, il mio microfono, il mio mixer. Sono ritornato nella casa. Sono molto felice anche perché, raga, questa accoglienza io non me l'aspettavo. E questo amore, a differenza di tante cose nella vita, non lo puoi comprare. Non lo puoi comprare. Se c'è, è perché abbiamo costruito qualcosa di bello nel tempo. Io sono molto felice di sentire anche per voi quanto può pesare una mancanza.
1: Bentornato Mufa.
0: Ciao
1: da Giorgio, Gianfranca, Evelyn, Merlin e Charlotte.
0: Ciao.
1: Sono le nostre tre bimbe che ti ascoltano quando sei in onda.
0: Grandi.
1: Buona giornata.
0: Ma anche a voi, anche a voi. Adesso tappa un po' le orecchie alle tre bimbe perché è arrivato qualche spurcellamento in chat, capito? È arrivato qualche purcello di scugliera, tipo.
2: Bentornato, grande bro. Spero che ti sei divertito, rilassato in ferie.
0: Sì, certo.
2: E che hai fatto nello stesso tempo un po' di divulgazione in giro per il mondo. Va bene?
0: Qualcosina abbiamo fatto.
2: Ciao, ci sei mancato, Mufa.
0: Non te vedere, non te vedere.
2: Bentornato principe.
0: Principe addirittura.
2: Ma quanto ti sei divertito due domeniche fa assieme ai tuoi due amici?
0: Certo che saluto Herman Medrano, Cali, tre amici perché poi c'è anche DJ Placo, lui si fa riferimento ai live che sto portando in giro. Comunque sia. Raga, io vorrei capire innanzitutto vorrei capire come è andata questa settimana. È successo qualcosa che mi sono perso, che mi volete raccontare, qualche fatto importante? C'è anche Alice Fassina che dice che ride sulla divulgazione. Noi la divulgazione la portiamo avanti da Peter Pan a manetta. Dovresti saperlo, Alice Fassina, che Peter Pan a manetta ha creato la divulgazione tanti anni fa. Bocciata. No, sto scherzando, ovviamente. Attenzione perché, raga, io oggi, vista la grande gioia e visto anche che mi sono arrivati 50 vinili donati dal lupo, e io sono felicissimo perché non me l'aspettavo. C'era un pacco qui in radio per me e mi hanno regalato 50 vinili. E devo dirvi la verità, sto godendo come un riccio appena nato. Per fare una citazione, con tutto questo amore, io non posso che non regalarvi dei biglietti, per cui più tardi si regaleranno due biglietti per l'Aqua Splash di Lignano. Per farlo però ci serve un piano. Eccolo, eccolo. Nonostante le ferie, le

0: Sei baieie. Parole pesanti, ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: This is my church. This is where I heal my heart.

0: nominati all'interno di questo programma che ritorna alla sua formazione originale, ovvero in solitaria con tuo fratello. Muva il microfono, parlo in terza persona perché ovviamente devo presentarmi in qualche modo. Allora, momento saluti e baci, grande momento commozione soprattutto per il sottoscritto per quanto riguarda tutti i messaggi d'amore arrivati. Io ho detto, questo amore è una delle poche cose che non puoi comprare, non puoi comprare.
1: Muva, come non lo puoi comprare sto affetto? Allora chi ho mandato l'IBAN?
0: Guarda, io te lo ridò di nuovo, se vuoi rifare la donazione ben venga, ok? Ciao fratello Muva, mi saluti Paolino Mastello che sta tagliando l'erba a Milano 3. Certo, allora Paolino, quando hai finito di tagliare tutta l'erba ti mando un mio amico per smaltirla, se vuoi. Il suo nome è
2: Bobbe Malle. Aveva tutta la pianta zona.
0: Capito?
2: Aveva tutta la casa la verde.
0: Yo. Sì. Bobby Roberto. Oh, molto bene. Paolino, quando ti serve io ti mando poi il contatto. Adesso Meduza e Khalid con Weekend.

0: cioè è la canzone che fa My Love is Phantom. Cioè, capito? È difficile da cantare, molto difficile da cantare, molto difficile anche mettere in onda tutti i messaggi che stanno arrivando al 393 73 66 240.
1: Tipo, come? Sì. Come non lo puoi cantare?
0: Ah, no, no, no, questo è quello di prima. Infatti, molto difficile, perché poi vai a ripescare magari quelli che hai già messo. Per esempio, c'è lui che ha una curiosità. Mi aiutate a capire un po' le dinamiche di questa curiosità?
2: Dici. Come sarà? I primi giorni di settembre per te, Muva?
0: Boh, chi lo sa, non lo so, perché?
2: Perché saranno giorni di attesa?
0: In che senso, scusa?
2: Quanti cicli dovrai aspettare? Dicelo.
0: Cioè, nel senso, intendi gravidanze? Allora, io personalmente devo ancora avere il primo ciclo della mia vita, per cui sto aspettando il primo. Però, non credo di aver messo incinta nessuna, insomma, che... spero di no, insomma. Se no ci saranno delle grandi notizie all'interno di Muova nella Casa e ne parleremo assieme. Muova nella Casa, scrive lei, più che un programma radiofonico, uno state of mind. Molto bene. Allora io volevo partire in realtà molto leggero, molto estivo. Si sa che d'estate bisogna essere un po' più leggeri, sia sul cibo, sia sull'abbigliamento, ma anche a livello proprio di atmosfera generale, sia più frizzantielli. Io volevo parlare di cucina oggi. Tu pensa, io volevo parlare di cucina e chiederti qual è il tuo piatto dell'estate. Primo, perché mi devi dare delle idee per quanto riguarda i prossimi mesi. Cioè, adesso ho esaurito un po' le idee, per cui vorrei testarle assieme a voi sul vostro piatto dell'estate.

0: con Beautiful Freaks Rivaz Remix. Allora raga, io sapevo che mandavo dentro le sabbie mobili chiedendovi un po' il piatto dell'estate. Perché? Perché arriva da un'esigenza personale, vorrei cambiare un po' la dieta di questi mesi, mi sono rimesso a cucinare dopo un tot di mesi e quindi devo riprendere in mano tutto, sapete che mi piace. Comunque sia, c'è chi mi diceva Muva, stai attento a settembre, come lo vedi questo inizio di settembre croccante, cioè faceva l'allusione ad una gravidanza, al fatto che io diventassi padre. E c'è chi mi ha scritto e dice probabilmente si riferisce alla battuta che ha fatto Rocky venerdì. Ho detto che battuta ha fatto Rocky venerdì, ha detto Muva in ferie sicuramente starà schiacciando mezzo mondo. Allora, a parte che bisogna sempre stare attenti, che sia mezzo mondo, che sia una persona sola, bisogna sempre stare attenti. Poi al di là di questo, ho dedicato le mie vacanze alla purificazione, cari amici e care amiche, non so se mi crederete, ma va bene, fra poco passiamo a tutti i vostri piatti dell'estate eccetera eccetera, ma nel frattempo more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andrea De Luca.
5: We got a party to go to tonight.

0: è tornato anche il nostro Andrea De Luca DJ. Ha sentito quanto è bravo?
1: Ma non me ne frega un cazzo.
0: No, non si risponde così. Va bene, grazie Andrea De Luca DJ, noi ci sentiamo fra pochissimo. Leggo
2: davvero molto bene.

0: Prezioso con Tell Me Why. Radio Peter Pan è nella casa, seconda ora di Muva nella casa. Oggi è una puntata di ritorno, per cui si va un po' a carta bianca. Io avevo in mente degli argomenti di partire con un piatto dell'estate, in modo da aiutare me, ma sicuramente anche tanti e tante di voi, perché d'estate, soprattutto quando il caldo picchia forte, non si sa mai cosa mangiare. C'è una parte di noi che dice no, l'appetito mi è andato via. C'è una parte di noi invece che continua a mangiare come dei cinghialotti. Invece c'è anche chi dice io mangerei anche, però ho voglia di qualcosa di buono, hai presente? Qualcosa di leggero, qualcosa di fresco. Allora stiamo cercando di capire qual è il tuo piatto per antonomasia dell'estate, quello che un po' ti salva la vita. Sentiamo un po'.
1: Va. Una bella carbonara, bella cremosa, bella fumante.
0: Una carbonara, bella cremosa, bella fumante. Quando ci sono quei 35 gradi, capito? Magari a pranzo. Comunque la carbonara non si butta mai via. Certo che nella giornata più calda d'estate magari sceglierei un altro piatto, tipo
2: il piatto estivo, ma anche una delle leccornie che va bene mangiare tutto l'anno è la patata.
0: Molto bene, molto bene. Intendete

0: è Sasa Shiku. Capito tutto? Molto bene, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. In realtà vi ho abbandonati solo per un paio di brani, cercando di scegliere la canzone novità di oggi, ma ci arriveremo piano piano. Prima concentriamoci sulle nostre tavole, cercare di capire un po' il piatto dell'estate, secondo Peter Paniani e Peter Paniane.
1: Piatto dell'estate? Pasta fredda,
0: sì.
1: Pesto,
0: sì.
1: Pomodorini,
0: sì.
1: Olive taggiasche,
0: ok.
1: Cadolata
0: di
1: feta greca.
0: Oh, ok, vabbè, classico.
1: Vuoi farla un po' più pesantina?
0: Sì.
1: Aggiungi pure il tonno.
0: Va bene, anche il tonno. Va bene, però questo siamo già sul classico. Io ero interessato a qualcosa di particolare, no?
2: Male la mia scelta.
0: Cioè?
2: Un kebab panino da mezzo chilo accompagnato da patatine fritte untissime. Mamma, come che sta male.
0: Beh, oh, comunque, se te lo riesci a scofanare, cioè proprio nei giorni più caldi d'estate, vuol dire che stai benissimo, capito? Cioè, questa è una prova. È una prova di salute. Se tu riesci a scofanarti tutta questa cosa senza grandi difficoltà, d'estate, nei giorni più caldi, va benissimo.
3: Il mio piatto estivo per eccellenza, io direi barbabietole rosse precotte,
0: sì,
3: con tonno, sale, pepe e olio.
0: Ok.
3: Se vuoi la variante pesante per quando non devi uscire con una ragazza, aggiungici uno spicchio d'aglio. Buonissime.
0: Aspetta, che qua mi ha incuriosito, perché la barbabietola, secondo me, è mal cagata un po' nella cucina nostra. Già non è che viene usata tantissimo, sporca un casino, cioè per cui non la usi troppo. Però aspetta, voglio risentire com'è la ricetta.
3: Per eccellenza, io direi barbabietole rosse precotte,
0: sì,
3: con tonno, sale, pepe, okay, e olio.
0: Ok, va bene, me lo segno. Avete capito tutti? Avete mai provato questa ricetta? Avete mai sentito la canzone novità di oggi? Certo che no. Young Franco con Rico Danna, Champion Sound. Sono Italia.

0: forte rivoluzione che stiamo cercando di fare, io e le mie altre personalità. Comunque sia, raga, allora, a proposito di Gianfranco è un producer, cantante, fa un po' di tutto il tipo, però principalmente il producer. Sono anni che cerchiamo di spingerlo qui all'interno, prima di Peter Pan a manetta e adesso all'interno del Muva nella casa. Se ti piace il funk, cioè tipo questa base in sottofondo, questa qua che senti è di Gianfranco. Se ti piacciono le cose un po' funkettone con delle baseline interessanti, vai a curartelo. Noi sono molti anni che cerchiamo di raccontare anche un po' una sorta di vago underground della musica house dance che si mischia poi con tanti altri generi. A proposito di mischiare le cose, stiamo cercando di capire qual è il tuo piatto dell'estate. Il piatto dell'estate ogni tanto può essere svuota frigo, può essere pesante, oppure pesantissimo come loro. Senti,
1: ma noi come piatto estivo siamo appena tornati dalla Croazia, ci siamo scofanati tipo 40 kg di cevapci,
0: non male,
1: carne mista di tutti i tipi, salsa Aivar, l'immancabile cipollona cruda che ti viene su per tre giorni.
0: Bene, ho sentito della difficoltà a parlare, come se ritornasse su, si ripresentasse questa cosa. Poi...
2: allora, possiamo consigliare come piatto estivo,
0: sentiamo,
2: della mozzarella di bufala, dei pomodorini ciliegino,
0: buonissimo,
2: basilico,
0: buono,
2: o filo di olio su un piatto fondo. Prendete piatto fondo e lo lanciate e andate a ordinarvi un bello spiedo.
0: Quindi piatto dell'estate, spiedo, un po' scomodo da preparare se sei in pausa pranzo veloce, però un po'

0: Finally. Oggi si sono innamorati un po' della programmazione di Alicia Keys, hai capito? Allora, Alicia Keys che salutiamo, speriamo che ci stia ascoltando, perché una settimana sì, una settimana no ci ascolta. Speriamo che questa sia la settimana sì. Ovviamente sto scherzando, raga, non credeteci. Comunque sì, si parlava invece dei vostri piatti d'estate.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Piatto ideale dell'estate, ovviamente la peperonata.
0: Certo.
1: Mangiata esigentemente alle 7 del mattino.
0: Assolutamente, assolutamente. 7 del mattino e a pranzo cosa fai? Topi morti? Molto bene. Adesso è arrivato il momento di riproporre una hit che vi è piaciuta tantissimo. Questa è una di quelle per cui mi avete scritto in più persone.

0: Confidence Managed con Gossip, a fra poco con Muva nella casa.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Muva nella casa, oggi fra le varie cose si cercava di capire un po' il piatto dell'estate. A proposito di I'm in love, quindi sono innamorato, senti che piatto dell'estate ha lui.
1: Ciao Muva, ciao. Il mio piatto preferito dell'estate è un bel piedino 36 smalto bianco.
2: Rigorosamente.
1: Ciao, buona ciao. Giornata.
0: Ciao, anche a voi, anche a voi. Oh, i gusti sono gusti, a me i piedi cioè non fanno effetto, nel senso non lo so, mi piacerebbe un giorno fare una puntata freudiana su tutte queste cose, cioè da dov'è che ti arriva sto feticcio del piede? Secondo me arriva da qualche parte, no? Cioè ti sei mai domandato, caro amico, da dove possa arrivare? Tu dici, dai piedi, ho capito. Comunque sia, c'è chi mi manda già una foto e mi sta salendo la fame della cena di ieri, preparata al pomeriggio, lasciata riposare in frigo, semplicemente da fare, buono e da provare, quindi polpo e patate buonissime. Io sono discretamente bravo a cucinare il polpo, è che mi fa sempre una pena incredibile e ogni volta mi riprometto di non comprare mai più polpi da cucinare, non riesco. Muva d'estate vado tanto di leggerezza, quindi formaggio, feta, pomodoro, specialmente la sera, aggiungo uova sode, a volte mangio solo un po' di anguria o melone e con la cena sono a posto, non faccio fatica a mangiare, benissimo. Fra l'altro io vi devo regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano, non me ne sono dimenticato, due canzoni e poi si gioca, ok?

0: C'è questo che è molto curioso. Senti.
1: Ciao Muva, ciao. Io per quest'estate ho scoperto un'insalata su Instagram.
0: Sì.
1: E me la sto mangiando ogni due per tre. È
0: Vai.
1: Fatta con anguria, cetriolo, sì, cipolla rossa, olive taggiasche, feta condita con olio, sale e un po' di aceto balsamico, e gli aggiungo anche, per dargli un po' di croccante, dei semi di zucca. Sono è eccezionale, provare per credere.
0: Bellissima, me la segno. Fra l'altro quest'estate sto vedendo anche nei reel eccetera, non so se è la mia vecchiaia, la mia adultitudine, la mia adultitezza che avanza, oppure è semplicemente la moda, che l'anguria si sta molto mischiando a queste insalate salate, per l'appunto, quindi con pomodori, con feta eccetera eccetera. Me la segno, me la segno. Fra l'altro, raga, io vi voglio regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano. L'estate è qui, l'acqua splash di Lignano t'aspetta. Scivoli da brivido, la piscina a onde, la nuova area Krabby Castle per i più piccoli, un giorno di puro divertimento, alternativa perfetta alla spiaggia. Acqua splash Lignano Sabbia d'Oro, aperto ogni giorno fino a settembre. Allora, per vincere, un vincitore o una vincitrice ci sarà, visto che è stata nominata più volte all'interno di questa puntata, io vi voglio chiedere così, su due piedi, il primo o la prima che risponde si porta a casa i biglietti, l'età di Alicia Keys. Alicia Keys, pseudonimo di Alicia Augello Cook, non sapevo di questo secondo nome, Alicia Augello Cook. Quanti anni ha? Quanti, abbiamo scoperto il nome esatto, ma quanti anni ha lei?
2: Back once again will the renegade master. D4 damage of the ill behavior. Back once again will the renegade master. D4 damage of power to the people. Back once again will the

0: Tour con Reload the Renegade Master. Abbiamo giocato per regalare due biglietti per l'acqua splash di Lignano. Era un gioco di velocità. Solitamente io vi dico raccontatemi una cosa, eccetera, e si sceglie mano a mano. Oggi era tutto sulla prontezza e chiaramente sulla conoscenza, sul fatto che appunto dovevi sapere l'età di Alicia Keys.
1: Dai, che ho vinto, dai.
0: Mi sa di no, sai.
1: Giorgio, da Udine.
0: Giorgio, mi dispiace, non sei arrivato fra i primi, ma nemmeno fra i primi 10, Giorgio? Com'è sta cosa? Comunque, hanno vinto loro, l'età è 45 anni, Alicia Keys è dell'81, e hanno vinto loro.
2: Ed è anche nella canzone con Jay-Z in Empire State of Mind, la fa New York.
0: Giusto, è quello che abbiamo sentito prima, l'hai sentita prima assieme a noi questa?
2: Cioè, abbiamo vinto!
3: Radio Peter Pan, ci volevo andare da non sapete quando.
0: Mannacci, grazie. Mi hanno infilato anche un mannacci che è stato bellissimo, per cui adesso aspettiamo i vostri dati al 393 7366 240 e quindi risposta esatta.

0: fuoco intero con Sino e Stas, Peter B, Remix. Siamo giunti alla fine di questa scoppiettante puntata di ritorno e c'è chi
1: ma
0: dice
1: Alicia non era quella che cantava Rutti e Scorese, noi siamo di New York, noi siamo di New York, noi siamo di New York.

0: non c'è solo i mondiali, amici.
1: Buonasera, sfogatoio. Antonelli, immenso Antonelli, immenso. Che ragazzo sta crescendo, ragazzi. Un saluto, Gianluca Como.
0: Lolololo.

0: 6-6-2-140. Ma poi c'è quel, non mi ricordo il nome, è Paredes o Paredes dell'Argentina?
1: Paredes.
0: Ma è un lottatore, ma non lui è un calciatore.
1: Era così, è sempre, ha giocato un sacco di anni anche in Italia. Lui è così.
0: Ma rissoso da paura.
1: Lui è così.
0: Come una bestia.
1: Lui è così, cosa vuoi?
0: Bene, ragazzi, sfogatevi. 393-736-2140. Tra poco sentiamo tutti i vostri sfoghi.
2: Radio Peter Pan.

0: Parlando del mondiale, amici selvaggi, si può guardare da due punti di vista: quello sportivo, cioè quello del campo, e quello extra, tutto quello che gli gira intorno. Secondo me, l'ho viste quasi tutte, secondo me è stato calcisticamente uno dei più belli, un sacco di partite belle, il livello è mediamente alto. Poi hanno fatto un sacco di zozzerie intorno al mondiale, tra...
1: Ma forse quelli ci sono su tutti i mondiali.
0: No, però Trump e Infantino sono due zozzoni.
2: Questo è stato il mondiale più falsato della storia dei mondiali. Ma proprio, guarda, una pantomima, è stata una recita totale, una messa in scena, solo paeschei. Guarda, te lo dico anche in italiano, solo per i soldi.
0: Grazie.
2: Solo soldi. La finale finisce il primo tempo, mezz'ora di pausa perché per fare lo show, gli sponsor,
1: ma mica quella che spalsa.
2: Schifo, le partite poi erano truccate dalla prima all'ultima, ma solo no, per fare audience. Schifo totale.
0: Truccate no, però il cooling break, che di fatto fa quattro tempi da 20 minuti, e la pausa di mezz'ora alterano gli equilibri del calcio, che si regge anche sui tempi.
1: Comunque,
0: capito?
1: Due squadre molto tese, perché la semifinale, terzo quarto posto, che era proprio svaccati.
0: Sì, tanto... cioè. Certo,
1: hanno fatto 5-3.
0: 6-4.
1: 6-4.
0: 6-4.
1: E quindi
0: sì, cosa vuoi? Va bene, amici, lui non si capace di questa cosa.
3: Ciao Marco e ciao Pedro. Lololo. Ma volevo chiedere una cosa a tutti gli amici selvaggi. Ma ho visto che nessuno ne parla, è aumentata il gasolio, la benzina. Ma
0: sì,
3: tutti sti aumenti a chi gli vanno in tasca? A parte allo Stato. Ma sti sceicchi vanno anche a loro? Cioè non capisco a chi vanno tutti questi aumenti.
4: Peter Pan.

0: zitto perché il più grande giocatore della storia, Lautaro Martinez, non è entrato, perché se fosse entrato Er Toro, Lauti, l'Argentina la vincerà con doppietta sua.
1: Adesso io sono interista, lo amo, però forse anche no, ma ragazzi, non si può giocare una finale male come l'ha giocata l'Argentina. La Spagna è molto più forte, ma
2: però Lautaro portava fortuna.
1: Sì, ho capito, però cioè, ma non hanno giocato, dai, non hanno mai entro i 90 minuti il primo tiro in porta. L'hanno fatto al secondo tempo supplementare. Ma dai, ma sei l'Argentina e giochi 120 minuti senza tirare in porta mai una volta. Non ci sta.
2: Si sono sfogati nei tempi supplementari.
1: Comunque, ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
3: Per sfogatoio, ma io vorrei sapere una cosa. Chi cazzo lo paga quel cretino di Adani?
1: Tu!
3: Ma porco cane! Fatto deficiente, oh!
1: No, poveretto, non era anche senza voce, non riusciva neanche a parlare, sembrava che gli avessero schiacciato le palle, povero disgraziato.
2: Però tanti lo difendono, eh?
1: Sì, a me non dispiace. Va bene, stiamo per sentire il riassunto di questo fine settimana, amici.
4: 16 anni dopo, Sudafrica 2010, un gol supplementare a firma Ferran Torres regala la seconda stella iridata alla Spagna. L'Inghilterra con un tenistico 6-4 alla Francia si che è il terzo posto, a Spa-Francorchamps prima Pantonelli su Leclerc e Verstappen e approfitta del ritiro di Russell, l'incidente con Hamilton, poi penalizzato, finito quarto,
1: ingiustamente
4: più 45 sul britannico Ferrari e più 50 sul compagno di squadra. Una rovinosa caduta in rotonda con conseguente frattura alla clavicola determina il ritiro di Jonas Vingegaard dal Tour de France. Dopo 15 tappe Tadej Pogacar comanda con 5 minuti su Evenepoel secondo. 3-0 all'Argentina e 3-1 a Cuba, le vittorie dell'Ital Volley maschile in Nations League che chiude quarta nel girone unico sfidando gli Stati Uniti alle finali di Cina.
1: Il rugby?
4: Italia rugby sconfitta 57-10 dall'Australia, perde nella Nations Championship e Josh Kerr ha stabilito il nuovo record mondo sul million in 3:42.67.
1: Che meraviglia, vola, c'ha le ali ai piedi quello là.
2: 3:42 su?
1: E sul miglio, meraviglioso. Ma l'Ital rugby veramente qua.
5: Peter Pan!
2: Ma non stava andando bene ultimamente.

0: me il mondiale calcisticamente parlando è piaciuto, però a lui no.
1: Scusa, ma come fai a dire che dal punto di vista calcistico è stato un grande mondiale?
0: Mi è piaciuto.
1: C'è state delle partite interessanti soltanto perché sono emerse delle realtà di paesi sconosciuti che hanno attirato l'attenzione e la passione di tutti i tifosi, ma per il resto dal punto di vista calcistico è stato abbastanza schifoso. Ciao Mirko da Seveso.
0: Ciao Mirko.
2: Secondo me è stato un mondiale con tanti gol anche, rispetto
0: tanti gol in generale, anche partite belle, emozionanti, il livello l'ho trovato mediamente superiore al... Va bene amici, si parla anche, se lo trovo, parliamo anche di Formula 1.
3: Ciao Salvaggi, grande Ferrari, grande Kimi, Leclerc ieri ha fatto un garone.

0: anni che non vedevo un gran premio così.
1: No, sono stati proprio stronzi con Hamilton.
2: Sì, un po' sì.
1: Anche perché lo stesso Russell aveva ammesso, cioè, che è stato un incidente di gara.
2: Se fai le gare di macchina non ti puoi neanche toccare.
1: Anzi, si è dato un po' la colpa a lui che ha stretto troppo.
2: Va bene, e a chi vanno i soldi degli aumenti della benzina, del gasolio?
1: Chi vuoi che vanno?
3: Gli aumenti a chi è che vanno? Vanno allo Stato italiano? Chi vuoi che vanno? Il barile che sale, il costo del barile che sale o che scende? Ma le accise, quelle cose là, sono tutti soldi di tasse italiane? E chi vuoi che vanno? È che adesso la gente va in ferie, no, sta zitta, tanto da come hanno detto ci sono fatti 170 milioni di euro di prestiti per andare in ferie, così dicono, cosa assurda, pagheranno 5 anni per andare in ferie quest'anno. Allora anche se aumenta non importa, guarda qua. Mega 212 e via.
2: Gli italiani quest'estate hanno fatto per andare in vacanza 170 milioni di euro di finanziamenti. Hanno chiesto.
1: È una delle poche cose a cui l'italiano non riesce a rinunciare.
2: A fare
1: i
2: un
1: concerti. Perché adesso andrà a vedere un concerto.
2: Sì, costa un sacco. Però vabbè, dopo ne parliamo.
1: Cosa dei concerti?
2: Sì, poveretti,
4: quelli del pan.
1: Per quelle sfiga capita.
2: Ho capito, spendi 150 euro per mezz'ora dei concerti.
1: Li hanno rimborsati.

0: mezzo. A lui il mondiale è piaciuto.
1: Ciao selvaggi. Al di là dell'onnipresente Trump, ma questi mondiali sono stati tra i più belli in assoluto.
0: Anche secondo me.
1: Il livello del calcio si è alzato anche per le squadre cosiddette minori. Sono state bellissime partite.
0: È vero.
1: Il VAR, che nei mondiali c'è da 2-3 edizioni, ha tolto tanti errori arbitrali che prima c'erano. E quindi sostanzialmente favorire una squadra adesso è molto più difficile. Cioè, chi dice che è stato falsato questo e quell'altro parla per sentito dire, sono perché d'accordo. In realtà è stato un bellissimo mondiale. Lolo,
0: sono d'accordo. Vabbè, l'abbiamo già detto, è divisivo Adani.
2: Adani è un grande, ci vuole gente così, ci vuole, no, mortuorio di telecronaca. Ciao ragazzi.
0: Mortorio, no mortuorio.
3: Però sì, la Rai era sempre stata molto professionale, minimalista.
0: Vabbè, però
3: adesso lui è un po' ringiovanito,
0: sì.
3: Forse.
0: Amici, è il problema di questo periodo. Ci sta, lo sentiamo.
4: Ciao Peter Pan,

0: Devo dire, adesso che comincia a fare caldo,
1: c'è.
0: Ma la gente si lava o no? Perché c'è una puzza di sudore tremenda.
1: Vedi.
0: Tremenda, e volevo capire, ma sono solo io che la sento o ce n'è tanta gente che
1: allora
0: puzza?
1: Cioè, se la senti quando sei solo è un problema.
2: Sì, ma anche quando non sei solo. Sì, perché se te la senti vuol dire che ce l'hai addosso.
1: Vabbè, se sei solo preoccupati, altrimenti sì, sì, ci sono però tanti buzzoni.
2: La senti ovunque, la senti quando sei in...
1: Però è pieno di buzzoni, eh.
2: È pieno di puzzoni, sì, ma lui la sente sempre.
1: Forse che è un problema.
3: Peter Pan.

0: preoccupato perché il prossimo weekend devi andare a un concerto a San Siro, e visto questo weekend.
1: Ciao selvaggi! A proposito di concerti, io venerdì vado a vedere te il weekend a San Siro.
0: Sì.
1: Che faccio? Me la porto da Rete Antigrandine?
0: Ragazzi, come si può prevedere?
2: È capitata, però è capitata una volta su quanti anni?
0: Lo so, però è periodo, ormai le grandinate sono quasi all'ordine del giorno.
2: Ma a Milano no.
0: Io
2: verso la montagna.
0: No, a Milano fa disastri, ci sono delle alluvioni, delle grandinate esagerate proprio.
2: La grandinata a Milano?
0: Sì, ma
2: alluvione sì, però.
0: No, anche grandinate. Amici, si parla dell'argomento italiani che vanno in vacanza senza soldi ma facendo il mutuo.
3: Ma selvaggi, ma quale mutuo per andare in vacanza? Ma datevi al turismo locale. Non sapete quanti borghetti, canali, tramonti bellissimi potete fare vicino al mare, montagna, dai. Cioè, veramente, ma siamo fatti? L'italiano è proprio un coglione. Nel senso, si mette a fare il mutuo per andare in ferie invece di cercare di capire questa società che addirittura ti porta a fare un mutuo per andare in ferie, che sarebbero meritatissime per un lavoratore medio. Ma stiamo scherzando, lollo lollo.

0: Non c'è altra scelta.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: ricordiamo tutti.
1: Ah, tu un po' più di me, io un po' meno di te, mi sa.
0: Non te lo ricordo.
1: Non tantissimissimo.
0: Ha lasciato un segno.
1: Ha lasciato?
0: Sì.
1: Ma secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel primo quartino abbiamo parlato un po' di aumento del gasolio e della benzina, ovviamente di mondiali, degli italiani che hanno fatto un sacco di debiti per andare in vacanza, e lo riprendiamo parlando appunto della benzina, o meglio di un benzinaio furbetto.
2: Oh, bella Peter, ma avete sentito di quel benzinaio che aveva messo la benza o il diesel, vabbè, a 2.7? Poi l'han beccato, ha fatto il furbo questo. Mamma mia, che tristezza, la gente vuole fare i furbi. Ciao.
0: Sinceramente, a me uno che mette a 2.7 non mi sembra furbo, sembra un coglione.
1: Io neanche la guardo il prezzo della benzina, mai, vado sempre in quel distributore che se un giorno mette a 10 euro non me ne accorgo neanche.
0: Beh, te ne accorgi, sì, quando, sì, te, cioè, quando devi pagare.
1: Allora, sull'argomento italiani che fanno i mutui, chiedono i prestiti per andare in vacanza, il selvaggio che stiamo per sentire lavora nell'ambito delle buste paga, quindi le legge, le vede, sentite che ci racconta.
3: Riguardo ai prestiti e finanziamenti per andare in ferie, vi posso assicurare, essendo nell'ambito paghe, che ci sono dipendenti che chiedono alle aziende prestiti contrattenute in busta paga di un anno, 12-13 rate per andare in ferie.
1: Follia.
3: E magari dipendenti che si lamentano che fanno fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Anche perché se io per andare in vacanza e so che al ritorno devo ogni mese mi tolgono un tot di soldi e già ho problemi, come faccio a godermi la vacanza?
0: Sì, perché durante la vacanza ci pensi.
1: Certo, almeno io ci penserei, però.
0: Oh. Certamente, se in quel periodo della tua vita non sei in grado di andare alle Maldive,
1: dai,
0: vai.
1: Ma anche se non sei in grado di andare a Jeso, ho detto una città qualunque. Vai da un'altra parte, dai.
0: Per andare a Bellaria, per esempio.
1: Sì.
0: Che non è male.
4: Yo pipi Peter Pan, forever fun. Yo pipi Peter Pan, forever young. Yo pipi, yo pipi, yo pipi.
5: Tacata. ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata.

0: comunque sì? Dico una cosa.
1: Vai.
0: Un mondiale senza l'Italia non è un mondiale.
1: Boh, non sono proprio così convinto di questa cosa, eh.
2: Purtroppo esiste, come è mancata per anni l'Inghilterra o la
1: e
2: Francia.
1: E comunque, amici, avete sentito? Maldini e Leonardo sono in Spagna per convincere Pep. Dai che fanno il numero, altro che Pirlo. Dai. Va bene, abbiamo parlato tanto di mondiale, ma non abbiamo sentito la nota tecnica.
2: Leonardo è brasiliano, giusto?
1: Sì. Ma non abbiamo sentito la nota tecnica sulla finale, la sentiamo adesso.
3: Buonasera da Peter Pan. Meritatamente ieri ha vinto la Spagna contro una Argentina che si è vista pochissimo, però vorrei sfogarmi contro quel testa di cazzo di allenatore che non ha messo Lautaro, dove il quale l'ha fatto andare in finale contro l'Inghilterra.
2: Sempre
3: ok, ti ha segnato il 2-1. Sei un testa di cazzo. Se fossi il presidente, ti manderei fuori a pelati in culo.
1: Testa di cazzo, ha detto
3: vaffanculo.
1: Dipende dalla parola. Testa di cazzo gli viene bene.
2: Vuole fare il giornalista e poi usa delle parolacce. Eh no, ma non si fa.

0: E sabato sera sono venuti a Scandolara di Zero Branco a fare festa con noi.
1: Belli Beer Festival.
0: Sì. E la prima ora e mezza non c'era un tempo lampida dal, cioè, però la prima ora e mezza bene. Poi l'ultima mezz'ora pioggia, ma abbiamo resistito.
1: Avesse ceduto in lucidità Andrea De Luca.
0: No, e poi dopo mezz'ora di pioggia abbiamo dovuto interrompere perché c'era veramente una pioggia esagerata, non si poteva.
1: Per il tuo dispiacere.
0: Eh sì. Va bene, amici, ci trasferiamo sulla Milano Meda, sentite il problema.
2: Vorrei solo capire, ma chi è quel testa di cazzo che Milano Meda all'uscita di Provisio Masciago si è detto: ma figa, già è un'uscita di merda, ma ci metto pure l'ostruzione perché c'è un cazzo di cantiere, non segnalo neanche con dei cartelli, non metto una beata minchia e rischio ogni volta di fare il tamponamento perché qualcuno ha deciso di tagliare ancora di più l'uscita del cazzo. Ma figa, ma ste teste di cazzo qua, ma perché caldo, non caldo, se ne stanno a casa a far niente invece che rompere i coglioni?
1: E si è chiusa la vena. Adesso invece la rubrica della torre di controllo.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Bravo Charlie, mi ricevi? Torre di controllo dell'aeroporto, Bologna.
5: Guarda che sta sbagliando il numero, eh.
4: Lei chi è, scusi?
5: Vede che è l'officina.
4: Ma lei non è il comandante, perché risponde?
5: Ma che com'è, scusi, Cioè, lei guarda il numero che sta facendo.
4: Questa è la radio dell'aeroporto, comandante.
5: E chi se ne frega se è la radio dell'aeroporto?
4: Mi permetta, ma lei perché...
5: Ah, io gli permetto, gli dico, guardi che numero ha fatto.
4: Ma lei deve perché risponde, scusi, se non è autorizzato?
5: Ascolti, io non ho tempo da perdere. Lei con chi vuol parlare?
4: Pirla kebab, mi riceve?
5: Ascolti, gli sto ritornando a ripetere che lei sta sbagliando numero.
4: Ma io non...
5: Allora, come glielo devo spiegare?
4: Io non ho fatto nessun numero, è la radio.
5: Allora,
4: non
5: lei se non ha fatto nessun numero, c'è un contatto. Lei sta chiamando un'officina meccanica.
4: Ma quindi lei ha problemi con la radio?
5: Io non ho problemi della radio, perché io non ho la radio. Io ho il telefono fisso della Telecom. Allora, è lei che sta facendo dei casini, perché io, il mio telefono funziona. Io non ho né radio, né niente.
4: Mi
5: va
4: scusi,
5: bene, adesso è riuscito a capire cosa le sto dicendo?
4: Sì, io le devo chiedere una cosa. Lei ce l'ha l'autorizzazione per rispondere?
5: Per
4: rispondere alla radio, ce l'ha l'autorizzazione?
5: Ma quale RAM? Di che sta radio sta parlando? Io sto parlando al telefono. Allora io sto parlando al telefono, io ho l'autorizzazione della radio, di che radio sta parlando? Ma mi sto spiegando. Cioè, scusi, io ho un telefono fisso, con il cavetto che arriva, ha capito adesso?
4: Posso fare una domanda, una richiesta?
5: Sentiamo anche questa.
4: Avvicini la bocca alla radio perché la sento poco.
5: Ascolti, se lei è tempo da perdere, io non ne ho, ecco, va bene?
4: Ma il comandante lei?
5: Allora, torno a ripeterlo. Lei ha una radio che è meglio che la prende, la mette nel bidon del rusco. Allora, non mi rompa più i coglioni! Ha capito?
4: Comandante!
5: Ecco, non mi rompa più i coglioni! Perché hai già rotto i coglioni!
4: Comandante!
5: Non mi rompa più i coglioni!

0: tu li hai visti, Ronaldinho e Ronaldo con Madonna?
1: Povere, che poi siamo sicuri che era Madonna, perché l'inquadratura più vicina era a 15 metri.
0: È ovvio.
1: Poteva essere anche
0: a 70 anni.
1: Poteva essere anche una marionetta, un ologramma.
0: A 70 anni.
1: Io la mano sul fuoco che era proprio lei originale.
0: E tra l'altro, secondo me, adesso lei assomiglia molto, anche con le movenze, ad una nostra vecchia collega.
1: Chi? Adesso lo dici, se hai coraggio.
0: Però
1: adesso
0: si capisce.
1: No, io sinceramente non ho capito.
0: La gente lo sa.
1: Come la gente
0: lo sa? Prova a pensare a una nostra collega che non rappresenta la giovinezza.
1: Povera Monica Morgan, sei una merda. Perché Monica Morgan? Dai.
0: Detto ex, Monica ancora nostra collega.
1: Che merda che sei. Va bene, amici, si parla di italiani.
0: Però Ronaldo con la tutta stretta azzurra, che non sa
1: muoversi,
0: che non sa ballare.
1: Se c'ha quella forma fisica lì, magari un look un po' diverso,
0: un po'
1: quella...
0: largo.
1: Sì, magari con la zippa aperta, che ne so, poverino.
0: E comunque non farlo ballare, perché proprio non ce
1: poveretto.
0: La fa.
1: Va bene, amici, si parla di italiani che fanno mutui per andare in vacanza. C'è chi è a favore, c'è chi è contro. Lui, ad esempio, è contro.
2: Ciao, selvaggi. Il problema di chi fa il finanziamento per andare in vacanza è che quella persona ha già finanziamenti per tutt'altre cose. Non è che fa solo quel finanziamento là. Se arrivo a fare il finanziamento per le vacanze, vuol dire che ho finanziato l'auto, la televisione, il mutuo della casa e tutto quanto. Non riusciamo più a rinunciare a niente.
1: Sì, ma ragazzi, ma per avere un finanziamento devi avere una garanzia. Se non paghi,
0: no,
1: ti portano via.
0: Non è neanche senso. Ci sono direttamente le compagnie telefoniche che ti fanno la rateizzazione in
1: no, ma dico, ma
0: in bolletta.
1: Se devi comprare il televisore, la lavatrice, vai in vacanza, tutti i cazzi, la macchina, e poi alla fine non riesci a pagare, ti toglieranno qualcosa o no?
0: Certo.
1: Avrei dato anche a garanzia una busta paga, uno che ha firmato per te, voglio dire.
0: Quello sicuramente.
1: Per forza.
0: Poi controllano anche quanti finanziamenti hai in corso.
1: Certo, se ne hai tanti non te lo danno.
0: Però,
1: certo.
0: Cioè, allora, se te lo danno vuol dire che sei in grado di... Però magari arrivi proprio risico.
1: La signorina è a favore.
3: Ma io non sono per niente d'accordo, cioè, secondo me viaggiare è una delle cose che arricchisce di più le persone, scoprire nuove culture, mangiare nuovi cibi. Però meglio fare un prestito per andare in vacanza piuttosto quelli che chiedono un prestito per comprarsi il nuovo iPhone, ultimo modello che tra un anno è già vecchio.
0: È questione di gusti. C'è gente appassionata.
1: Però se non te lo puoi permettere non te lo compri l'iPhone. Cioè, se devi fare un finanziamento per comprarti il telefono,
0: no,
1: sei un coglione.
0: No, un attimo, però il telefonino sono finanziamenti già. Cioè, non ti controllo la bolletta.
1: No, in generale dico, se tu devi fare un finanziamento, perché vuol dire che non te lo puoi permettere, per un telefonino, perché ti sei preso l'iPhone, sei un pirla, te ne prendi un altro, dai, che costa meno.
0: Quello sì, però c'è gente talmente appassionata. Della tecnologia.

0: ovviamente ognuno della propria vita fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Noi siamo qui così pur parler, capito? Sugli italiani che fanno il mutuo.
1: Altrimenti, ma lo sfogatoio cosa servirebbe?
0: Certo.
2: Uno della sua vita potrà fare quel cazzo che vuole o no?
0: Certo.
2: A chi non si fa i debiti per andare in vacanza? Non è una cosa che faccio per andare in vacanza io, ma io penso, ma a me che cazzo me ne frega se loro fanno i debiti per andare in vacanza?
0: Ma certo.
2: Magari è l'unico mese dell'anno dove possono fare qualcosa, il resto dell'anno magari non fanno niente, perciò preferiscono spenderseli su quel mese là e il resto del mese pagano.
0: Ma è giusto, se ognuno della propria vita fa quello che vuole, sì, ci mancherebbe
3: altro. In realtà non è che se li spendono, che li chiedono in prestito.
0: Eh sì,
3: quella è la differenza.
0: Amici, il vostro collega selvaggio co-conduttore molto incazzato sul sistema della raccolta rifiuti. Sentiamo qual è il problema.
4: Ciao selvaggi, io voglio sfogarmi contro il sistema di raccolta dei rifiuti, perché non è possibile che uno fa dei lavori a casa, magari fa un po' di calcinacci, oppure devi cambiare, non so, il bidet, vuoi togliere la doccia e far una vasca, insomma, non dico rifare una casa, ma fare un po' di lavori a casa, e chiami per smaltire i rifiuti, no, ma i calcinacci non puoi, ma no, la vasca è un rifiuto speciale, non possiamo venirla a prendere, no, ma questo no, quello no, e alla fine ti tocca arrangiarti e dopo ti domandi perché la gente butta la roba per strada in mezzo ai fossi o sui bidoni della plastica o della carta.
3: Però mi raccomando, dappertutto, ma non nei fossi, però.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fun.

0: e degli ultimi 4, 5, 6 anni c'è sempre Babbani.
1: E a proposito di canzoni, prima abbiamo sentito quella di Boro Boro, Tagatà.
2: Ciao ragazzi, questa è una canzone di merda che dipinge gli italiani come una massa di imbecilli.
1: Sono sincero, il testo non ce l'ho presente, quindi non
0: è
1: saprei.
0: È una canzone nata per essere provocatoria, quindi sti cazzi.
1: E a proposito di provocazioni, tu prima hai citato Bellaria, lui è incazzatissimo contro il
0: Bellaria.
1: A me Bellaria.
0: Può piacere Bellaria.
3: Ciao Selvaggi e Baxo, te prego. Cioè, quello che hai appena detto, che Bellaria è bella.
0: A me piace un sacco.
3: Ma sito fuori testa! Ho vissuto lì 3 anni, fa vomitare al cazzo, fa vomitare,
0: troppo.
3: La gente fa schifo.
0: Ti sei abituato troppo alla bellezza del posto.
3: Fa schifo. E, e costa come Jesolo, perché un bicchiere di prosecco che ti danno la storia, che costa 1 euro a bancale, te lo fanno pagare 5 euro al calice, se ti va bene. Se no sono anche di più. Però loro sono romagnoli, loro sono i migliori di tutti quanti, dicono.
1: Ciao amici di Bellaria, vi vogliamo bene.
0: Io la paragono a Portocervo per la qualità del mare e anche della gente.
1: È Portocervo che viene paragonata a Bellaria.
0: Sì. Molto molto bella, ragazzi.
1: Ciao amici di Bellaria.
0: Via.

0: approfitto per ricordarvi che questo mercoledì dopodomani saremo in DJ set 90210 in Pizze in Piazza a Goito, provincia di Mantova.
1: Le prendi, eh?
0: Sì, no, però
1: le prendi, te lo dico.
0: Magari qualcuno anche la do. Guarda che ogni tanto arriva anche una pizza vera.
2: Ma
0: solo pizze sbagliate.
1: Ma non lo so.
0: Sono dissosi.
1: Di dove sono?
0: Goito, Mantova. Sono rissosi. Vabbè, ti porterò un caschetto, qualcosa. Quindi dalle 22 in piazza a Goito, Pizza in Piazza con la musica 92.000 di Radio Viterbo.
2: Molto bene, selvaggi. Terzo quartiere sfogatoio. Per lasciarci un audio, il numero del 393-7366-240. E lo riprendiamo parlando dei mondiali.
3: Il bello di questo mondiale è stata proprio la finale. Quando Donald Trump si è inchinato alla Spagna, ha dovuto consegnare un trofeo d'oro alla Spagna e non gli sta neanche simpatica.
2: Un infantino che prova a spostarlo dalla foto, quella ufficiale, e lui che stava un po' in mezzo così, come i bambini che devono venire nella foto. Che minchione che è. Parlando dell'Argentina invece,
4: io invece, rispondendo al giornalista, quello che si è appena sfogato, ringrazio il mister dell'Argentina che non ha messo Lautaro, perché io con l'Argentina ce l'ho ancora dal 90, quando Caniggia ci ha eliminati.
2: Lololollo.
0: Sì, lì è stato un po' coglione anche Zenga.
2: Radio Peter Pan.

0: parlando degli italiani che si indebitano.
1: Sì, ma che cazzo gliene fotte la gente se uno va in vacanza e finanziamento o no? Ma che cazzo me ne fai?
0: Ma è per così, lo sfogatoio nasce così, per parlare ci si confronta, dai. Comunque amici,
2: anche per entrare nella testa degli altri.
0: Vabbè, amici, se non avete i soldi per andare in vacanza, ci sono comunque vari sistemi.
3: Non sarebbe meglio, io dico, vai da qualche parente che sta su una località di mare e vivi a scrocco da lui, così ti sei fatto la vacanza. Meglio di così, lo faccio anch'io da anni. Sta così da Dio, viva la scrocco.
0: Ah, bisogna avere il parente che c'ha a casa nel mare.
2: Comunque passi per scroccone.
0: Sì, poi, cioè, beh, capito. Se vuoi scroccare un po' devi pagare pegno.
2: Se lo fai sempre sono scroccone.
0: Sì, ho capito.
2: Quel parente prima o poi si rompe il cazzo.
0: È il pegno da pagare.
2: E comunque non è facile avere un parente che c'ha la casa nel mare.
0: No, infatti, è quello il problema.
2: Io non ce l'ho, per esempio.
0: Io sì, ce l'ho, però non vado, non scrocco. E su questo argomento?
4: Il problema è che non si rinuncia più a niente. E uno si indebita fino all'impossibile. Le cose se si possono fare si fanno, se non si possono fare, amen. Si va al lago, si va a mettere i piedi nelle pozzanghere.
0: Lololo! Lui per andar via 3 giorni, amici, 3 giorni.
5: Ciao di Peter Pan. Io vado anch'io in ferie, non sempre. In agosto vado via 2 giorni, 3 giorni.
0: Sì.
5: E? Vanno via 1.000 euro, 3 giorni. Ma siamo pazzi? Stiamo a casa.
0: Sono tanti 1.000 euro.
2: Spiegali cosa sono 3 giorni.
0: Niente, peraltro non sono neanche ferie 3 giorni.
2: No, è un weekend.
0: Sì.
2: È un weekend, dai. Peter Pan!

0: azioni un finanziamento si può anche fare. E allora lui c'ha sta passione, vuol sapere.
1: Sì.
2: Baxo, scusami, ma se io sono appassionato di donnine, allora posso fare un finanziamento per andarci? Com'è che funziona? Spiega.
0: Può fare un finanziamento per andare a signorine?
1: Non credo, perché in Italia non c'è un servizio di questo tipo dimostrabile come pagamento. Qua le signorine le paghi in nero.
0: Difficile avere un finanziamento, cioè.
1: Quindi, se tu non riesci a dimostrare che hai una reale spesa, come fai a dimostrarlo?
0: Va bene, visto che abbiamo nominato l'iPhone, per cui tanta gente fa il finanziamento.
3: Ciao selvaggi, la formula che usano per acquistare l'iPhone a rate, secondo me una persona la fa per spartirsi la spesa in modo che non gli influisca tanto. Certo che spendere 1.400-1.500 euro di botto va a incidere, almeno questa è la mia opinione.
1: Sì, solitamente sono quei contratti che ti fanno le compagnie telefoniche, anziché pagare 15 al mese ne paghi 35.
0: Sì, non ti accorgi,
1: per 36 mesi.
0: Però le paghi, cioè non le paghi. E sulle rate in generale.
4: Ciao Peter, io sono dell'idea che ognuno spende i propri soldi dove vuole. Se vuole prendersi l'iPhone, se lo paga a rate. Se uno vuole andare in vacanza e finanziare la vacanza, l'importante è che riescano a pagare tutte le rate e che dopo non mi vengano a dire che non ce la fanno a fine mese, perché allora lì mi fanno veramente ridere.
0: Lolo.

0: questo argomento.
1: Guardo al finanziamento per le ferie, io guardo l'altra parte del problema. Vuol dire che siamo talmente ridotti alla fame qua in Italia che ci tocca fare il finanziamento per andare in ferie, ferie che ci siamo meritati e guadagnati lavorando tutti i giorni, tutto il giorno dell'anno. E per quella settimana, due, che possiamo stare tranquilli, spaccare un attimino, ci tocca fare il finanziamento perché non abbiamo i soldi per andare in ferie.
2: Però credo che finanziamenti siano magari per vacanze da sogno, tipo Maldive, tipo Caraibi, dove ovviamente
0: non lo so.
2: Vedi nei social tanti che ci vanno e quello diventa il tuo sogno.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Allora, saremo venerdì 24 luglio con il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni in zona Stadio Ganio a Padova, l'Agri Show 2026, con special guest oltre a noi sul palco a fare la notte da leoni, DJ Matrix e Optomix. Info e biglietti su agrishow.it. Poi saremo anche al Saletto Summerfest, Saletto di Breda di Piave, dalle 22 con Thomas Menegazzi e Savo Gagliano. Poi sabato 25 luglio, notte da leoni Peter Pan Hangover al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Dalle 22 saremo sempre quelli della notte da leoni a fare un po' di casino insieme a voi. Super impatto all'Agri Show, sempre sabato 25 luglio, zona Stadio Ganio, con tutti noi sempre addobbati a tema Agri Show. E poi special guest from Tomorrowland, DJ Quintino. Non perdete Agri.

0: Barboni all'ascolto, lui deve dirvi una cosa.
1: Se non avete i soldi per andare a fare le vacanze, state a casa, Barboni.
0: Lololo.
2: Ma si possono fare anche delle vacanze che costano pochissimo, puoi andare anche in giornata in montagna, ogni giorno vai su un passo diverso, si possono fare anche spendendo poco ancora, eh.
0: Ma sai, sapete qual è il problema di questo, su questo argomento?
3: Selvaggi, buonasera. Il problema, a mio parere, non è chi non vuole rinunciare alle ferie, chi si fa il debito. Il problema è che, giustamente, tutti ci vogliono guadagnare. Nessuno abbassa i prezzi e nessuno, giustamente, ci deve rimettere. Gli unici che non si possono permettere sono gli operai, no? E quindi l'operaio si fa il mutuo, ok, vabbè. Ma quanto potrà andare avanti sta cosa di andare avanti a pagare mutui? Per me va a finire che sarà come il cane che si morsica la coda e alla fine scoppia tutto.
0: Ah, vedi, è vivo, ha fatto la macumba.
2: Scoppia tutto.
0: Lui sostiene che quando uno va in vacanza non deve fare compromessi.
4: Buonasera ragazzi.

0: Comunque è scandaloso ormai andare in vacanza, anche perché per me andare in vacanza vuol dire non scendere a compromessi, quindi niente appartamentino da 10 metri quadri con water e doccia tutto in uno, cose del genere. Se andare in vacanza mi devo rilassare, e ormai andare in vacanza senza compromessi vuol dire cosa? Che volo, hotel e mezzo per spostarsi sono 4.000 euro solo per andare a Minorca una settimana. Assurdo. Faccio sacrificio perché faccio una settimana all'anno, ma assurdo.
1: Però ci sono anche le crociere.
2: Ma non costano, vero?
1: No, ma meno di 4.000 però. Non lo so. Dai. Radio Peter.

0: i replicanti, augurargli un buon inizio di martedì mattina. Ciao selvaggi! E prima di andare in pausa, la signorina ha fatto un finanziamento per il suo telefono e ci spiega perché l'ha fatto.
1: Bene. Ciao Radio Peter Pan, io ho fatto un finanziamento per prendere il telefono, ma per un semplice questione. Facendo il finanziamento risulto una buona pagatrice e quindi posso chiedere più avanti i finanziamenti più importanti. Solo per quello, perché sennò potevo spenderli tranquillamente 500 euro così. Ma ho preferito l'altra opzione.
0: Cioè lei si è fatta finanziamento per telefono, così risulta una buona pagatrice per ottenere futuri finanziamenti?
2: Può anche essere.
0: Ma vabbè, sembra il gatto che si morde la coda, però.
2: 4 stelline su 5.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: ecco il numero per lasciarci l'audio del 393 7366 240. E lo riprendiamo parlando degli italiani con due selvaggi che dicono più o meno la stessa cosa. Li tradurremo tutti e due.
1: Buonasera selvaggi, merda che solo un quel. A me mi ha insegnato il passo con cavo lungo la gamba. Un po' spesso fa un passo di un metro, cioè una gamba di un metro. Lollo, lollo.
2: Sì, si vanta di avere un cazzo come lungo
0: No.
2: Ha detto che ha un cazzo lungo come la sua
0: gamba. A lui gli ho detto che non bisogna fare il passo più lungo della gamba. Se hai la gamba corta, non puoi fare un passo di due metri.
2: Pensavo parlasse della terza gamba, pensa un po'.
0: E non so se noi l'abbiamo identificato come Furlano, che più o meno dice questa cosa. Se non è Furlano, chiediamo scusa.
3: Vessing man è cul partiare. Questo è il metodo che funziona. Se hai, fai. Se non hai, non fai. Punto.
0: Era friulano?
2: Allora, quando parlava normalmente non sembrava friulano, almeno non ce l'aveva spiccato. Il dialetto sembrava.
0: Va bene, se non è così vi chiediamo scusa, amici.
2: Beh, ma qualche friulano segnalateci se ha parlato in dialetto friulano.
0: Comunque, amici, il succo è sempre quello che stiamo per sentire, è così.
4: E c'è tanta gente che per apparire, perché il fatto di comprare l'iPhone, che dopo magari tre quarti della gente non sa neanche usare le funzioni dell'iPhone, ma tanto io ho l'iPhone, cioè è un discorso solo per farsi vedere, per far credere di essere ricchi, di avere quando è tutta una esibire, no?
0: Lololo.
2: Beh, ma è da una vita che si fa questo, sì. Anche con l'acquisto a rate, sì, delle automobili, dai.
5: Attenzione!

0: rincoglioniti, quest'audio è per voi.
1: Mi dispiace dirlo così, ma la verità è che gli italiani sono rincoglioniti e preferiscono fare un finanziamento e pagarci sopra degli interessi piuttosto che rinunciare per un anno, mettere via i soldi e poi farsi il viaggio con i propri soldi.
2: Sai da che momento sono iniziati ad aumentare i finanziamenti?
3: Da quando?
2: Da quando le prime scie chimiche hanno attraversato l'Italia. Vedi? Dipende sempre da quelle.
0: Quanto sei. Va bene, lui ce l'ha con voi che fate i finanziamenti, amici.
4: Buonasera a tutti. A me mi stanno sul cazzo quelli che fanno i finanziamenti. Non perché a me frega un cazzo che fa l'altra gente, ma perché è un'escalation. Perché la gente pur ti fa se vedere che va fuori, che va in vacanza, se non muore, se non va in vacanza, se non va al ristorante, se non va in giro. E cosa succede? Che questi alzano sempre di più il tiro perché trovano i coglioni che fanno il finanziamento e pagano un appartamento de merda 3.000 euro a settimana, non solo le vacanze da sogno, oppure roba de merda a prezzi assurdi in Italia. E allora bisogna lasciargli l'appartamento vuoto, il ristorante vuoto, il bed and breakfast vuoto, vedete che abbassano le orecchie l'anno prossimo e stiamo tutti meglio, riusciamo ad andare tutti in vacanza.
0: No, c'è sempre qualcuno che poi quell'appartamento lo affitta, il ristorante lo riempie, quindi. Ma il selvaggio che stiamo per sentire, amici, è pro finanziamento e ci spiega perché e come funziona.
5: In realtà, da un punto di vista finanziario, converrebbe rateizzare tutto. Se tu avessi la possibilità di rateizzare qualsiasi cosa con un tasso fisso a 30 anni come la casa, per l'inflazione che ti abbassa il costo effettivo di quanto stai pagando nel giro di 30 anni, ovviamente perché l'inflazione è destinata a salire continuamente, ok? E soprattutto per la possibilità di avere capitale disponibile oggi che puoi investire per farlo fruttare, che è la stessa logica che usano anche le aziende, conviene. Quindi pro ai finanziamenti. Lo

0: messaggi. Andate a Ramengo, voi e i vostri finanziamenti. Ci sono cose più serie di cui parlare.
1: A Ramengo?
0: Sì, ha ragione lui.
2: Selvaggi. Mandate a Ramengo voi i vostri finanziamenti, i vostri Ramengo. Soldi.
0: Ha ragione.
2: Avete visto Shakira ieri sera come si muoveva?
0: Ha ragione.
2: Sì, lolo.
0: In effetti, muove quell'anca Shakira che è.
1: Poi lui si è fatto una sega guardando Shakira ballare.
0: Ha fatto bene, se l'ha fatto.
1: Ha fatto bene.
0: Secondo me sì.
1: Vai.
0: Adesso, signorina. Io e nessuno vuole farli conti in tasca, quella che ha preso il telefono a rate per risultare una buona pagatrice. Nessuno le vuole fare i conti in tasca, ma io condivido quello che stiamo per sentire, però,
3: Lolo, buonasera ragazzi. No, io devo assolutamente rispondere a questa ragazza che ha detto che fa il finanziamento per comprare il telefono perché così è risolta una buona pagatrice. Quindi lei si indebita, fa la disperata, perché così può risultare una brava disperata pagando degli importanti interessi sul telefono e poi poter avere altri finanziamenti a fare ancora più la disperata, pagare ancora più interessi, però poteva pagare tranquillamente 500 euro di telefono, cavolacci, lololo.
0: A me sembra un gatto che si morde la coda, cioè prendere un finanziamento per poterne ottenere in futuro degli altri.
1: Secondo me probabilmente lei calcola che non sarà mai in grado di comprarsi certe cose pagando subito e quindi calcola già che pagherà tutto con finanziamento, quindi vuole essere una brava pagatrice e aver meno difficoltà ad avere il finanziamento.
4: Peter Pan,

0: Allora, la signorina sul pezzo parla sia della possibilità che Pep diventerà il nostro CT che delle gita in giornata per risparmiare.
1: Abbiamo così tanti soldi per Guardiola?
0: Se rinuncia a parecchi, se rinuncia a parecchie delle sue pretese, sì. Ah. Non possiamo spendere più di, mi sembra, 2 o 4 milioni? Non mi ricordo.
1: All'anno?
0: Sì, beh, certo. Comunque, la signorina è anche sulle gita fuori porta che non sono per niente economiche.
2: Maldini e Leonardo a Lisbona per parlare con Guardiola. Dai, Fedro, che abbiamo speranze.
0: Dai, Peppa.
2: E Lisbona, niente, flop il discorso della gita fuori porta in giornata per farsi reparire lo stesso, perché vai a spendere molto di più di autostrade e di benzina, soprattutto se vuoi spostarti dalle città alle montagne. Sono aumentate un sacco i pedaggi e anche la benzina non va. Niente. Ciao.
0: Due milioni di euro abbiamo a budget. Ovviamente Guardiola costa molto di più, però magari due diventano 3,5 e lui rinuncia.
1: Lavora meno.
0: Ci deve fare, ci deve fare un po'.
1: Nazionale lavori meno di un allenatore di
0: Ci deve fare un po' la carità.
1: È vero. Peter Pan.

0: alla fine per i selvaggi che non si sentiranno, ci dispiace, domani sarete più fortunati. Gli ultimi due co-conduttori,
1: vai,
0: contro i finanziamenti per le vacanze.
2: Ma io mi chiedo, ma tirare sul finanziamento per andare in vacanza, per l'amor di Dio, posso anche capirlo, uno deve andare in vacanza, vabbè, vuole andarci, non ci va mai magari, vabbè, però ragazzi veramente, ma chi... a me hanno sempre insegnato che se tiri su un prestito è perché vuoi farli fruttare quei soldi là, oppure perché devi pagare la macchina, perché devi pagare la casa, devi pagare qualcosa di veramente utile, non la vacanza, cioè deve essere un investimento, non una spesa, cioè per me è follia proprio, è solo l'idea di tirare su un finanziamento per andare in vacanza, cioè quei soldi là devono fruttare qualcosa.
1: No, allora tu la vedi troppo da ragioniere, cioè è un investimento anche sulla salute a volte la vacanza.
0: No, quello sì, certo, però ricordate, finiamo con lui, ricordatevi amici che con il finanziamento ci guadagna sempre solo a finanziare.
3: Ciao selvaggi. No, guardate, i finanziamenti vanno bene solo per chi li vende e basta, cioè a quel tipo là di prima, ma come minchia si fa a pensare che sia conveniente fare un debito al 7% quando l'inflazione è al 2%? Ma dai, Cristo santo, dai po'.
0: Dai po'.
1: Dai, su. È partita presto, eh. Diamo il saluto perché ci sentiremo domani poco dopo le 17.
0: Grazie a tutti.

0: ciao, io mi attacco al campanello, dai che fai, non mi apri, così funziona, RSF Simon P versione remix Brush, dai che fai, tra poco, come che fai, tra poco ci sono le sveglie, oggi è martedì, ciao, buongiorno, io sono Fede.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
3: Peter Pan Clock.
0: Le 6 da un minuto, è l'ora di svegliarsi. Buongiorno.
3: Pan Clock. Peter Pan
2: Squat.
4: Di travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan.

0: remix di Topic. Ciao, buongiorno. Che bello iniziare così il martedì delle sveglie.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Oh, quale radio? Dicelo.
2: On radio
0: dalle 6 alle 7 sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Vero.
0: Sveglie indesiderate con Fede.
3: No, no, con Emma Rossato.
4: Può rallentare l'attività cerebrale.
0: Sì, zona, zona.
5: Una bella idea, complimenti.
6: Svegliato!
0: Buongiorno, 6.08, martedì 21 luglio 2026. Ah, buongiorno a tutti, ciao, io sono Fede, ci sono le sveglie, il programma Gabriel Palinsesto di Peter Pan dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7 e sveglie indesiderate. Come sempre un super saluto a tutti i mattinieri che già sono partiti da un pochino per andare al lavoro, magari fruttivendoli che già sono andati al mercato presto per andare a prendere le insalate, quelle più verdi, gli operatori ecologici, che raccolgono la munnezza sempre con Peter Pan a palla, e tutti gli autisti che fanno sempre chilometri su chilometri. Cambia, e poi chi c'è? Il resto? Tutti in ferie? Ai. Che ci fate svegli a quest'ora? Che lavoro fate? Siete aperitivi? O veramente dai, già siete in ferie? Non fate, oh, non ci abbandonate, eh? 393-73-66-240. Che lavoro fai? Perché sei sveglio? Se ti va di parlare già di prima mattina, batti un colpo.
7: Attenzione,

0: Guavi Show con Malagé su Peter Pan alle 6:14 del mattino. Ci sono le sveglie, cioè, in teoria ci sono le sveglie, poi non è che ci siamo tutti così svegliati, eh. Sentiamo un po'
1: su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Grande Fede, operatore ecologici, oh, presente anche stamattina. Un abbraccio a tutti i lavoratori.
0: E vabbè, mi sono sbagliato, so comunque le 6 del mattino ci sta,
3: Ciao Fede, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma che ferie, magari.
0: Niente,
3: no,
0: ferie.
3: È ancora presto per le
0: Aia.
3: Ferie, che aspettare ancora 2-3 settimane.
0: Aia.
3: Ha visto che te sei la mattina dalle 6 alle 7. Ma non è che l'ha inventato te sto 6-7, 6-7, 6-7?
0: Magari. Magari adesso ci avrei avuto i soldi per fare una guerra, ma magari. A proposito di lavoratori che si alzano presto, ma che lavoro fate che siete già svegli? Oh, forza!
4: Buonissimo Peter Pan.
0: Ciao.
4: Camionisti, fruttivendoli e gli infermieri.
0: Gli infermieri.
4: L'ospedale non è mai in ferie.
0: C'ha ragione, anche chi lavora in ospedale, soprattutto tra turni di notte, giorno, mattina. Poi c'è lei.

0: no, operatori pavimenti che partono con i getti presto presto.
1: Eccolo.
0: Quindi sono già 2 ore che lavoriamo, ma siamo sempre collegati con voi.
1: Grande!
0: Ciao,
1: grande,
0: buona giornata.
1: Grande, grande, buona giornata, c'è una breaking news per voi. Non so se l'avete saputa. Ah, questa storia che proprio per voi, tu Mosè, non so se ti chiami veramente Mosè, però. Che succede? Ditta butta una sacchetta di cemento. L'hanno gettata.

0: Raga, buongiorno. Chiara Vamax, disco del 2026, disco che ci sa un po' da cinema, un pochino, solo per dire. Allora, di nuovo buongiorno, stiamo cercando un po' di fare l'appellone generale per capire per quale cavolo di motivo siamo già tutti in piedi alle prime ore del mattino, sentiamo un po'.
1: Ciao Fede, ciao. Sempre presente dalle 3:15 di questa mattina direttamente dal mercato ortofrutticolo di Padova.
0: E vedi che ci avevo ragione sui fruttivendoli, che poi a Roma si chiamano i fruttaroli, che in maniera molto più carina, molto più casareccia di chiamare i fruttivendoli.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Dai che è sabato!
0: Ah no! No, no, no, no,
2: è
0: no.
2: Solo martedì, annaccia. Comunque lo stesso. Ciao Fede, buongiorno e buongiorno a tutti. E dai che si lavora e grazie a voi che ci fate sempre compagnia. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Ciao a tutti quelli che lavorano.
0: Grazie però a fare compagnia, anzi a subire la compagnia di Peter Pan. E poi succedono ste cose.
1: Andiamo bene, andiamo bene. Dai che andiamo. Mauve.
0: Mauve. Mamma mia, cucciolo, stamattina sei preso male, eh?
3: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
3: Pulizia strade con spazzatrice dalle 4 del mattino.
0: Ecco,
3: ciao da Bologna, ciao.
0: Anche gli amici di Bologna che fanno le pulizie a strada. Vai.
4: Ovviamente, ovviamente non possiamo dire il settore, ovviamente per questioni di sicurezza.
0: Aspetta, loro fanno i trasportatori, ma ci hanno detto che non ci possono dire che cosa trasportano. E qua un po' ci piace, la curiosità, a noi ci piace. Magari prima o poi capirai che la direzione che hai preso è completamente sbagliata. Questo è quello che dice il calendario infame. Ma anche tu che stai trasportando l'oro, prendi la direzione giusta, sennò occhio. Ti osservo.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

eravate a fare l'aperitivo e nessuno ascoltava più Peter Pan. Oh, è arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. A 90 anni ha sposato il suo fidanzato di 95 dopo 64 anni insieme. Dovevo essere sicura che non cambiassi idea. Sai, no, gli uomini cambiano idea troppo spesso. Gli uomini non cambiano. Ibrahim e Tabita, una coppia del Kenya, avevano condiviso una vita intera, affrontato tutti i problemi che ci sono all'interno di una vita di coppia, hanno cresciuto una famiglia, però quando lui le ha fatto la proposta lei ha sempre rimandato. Poi a un certo punto dice ormai siamo datati e allora accetto la proposta. 90 e 95 anni, dice, se no gli uomini cambiano. Florida, un uomo di 21 anni della Florida è stato arrestato per aver presumibilmente aiutato a gestire una truffa di malware di criptovalute da $220,000 nascosta dentro giochi falsi di Steam, piattaforma utilizzata, per farla semplice, per giocare sul PC. L'FBI afferma di aver tracciato seguendo una criptovaluta rubata usata per acquistare oltre 150 regalo, cioè carte regalo di Uber Eats, con le consegne dirette a casa sua. Adesso se lo sono bevucchiato. Chiudiamo con una storia che viene direttamente dal Messico. Una donna si è schiantata contro un murales che sembrava un vero tunnel. È una semplice illusione ottica, a quanto pare ti può ingannare il cervello e bastano veramente pochi istanti. E quello che è successo a Monterrey in Messico, la donna dritta per dritta, sto murales è fatto troppo bene, c'è entrata e a quanto pare è diventata molto virale. Però sicuramente se lo ricorderà la prossima volta di stare molto molto

0: proposito della rassegna nottambula, la signora che sta sposata a 90 anni col marito di 95, qualcuno mi fa sottolineare cosa non si fa per la reversibilità della pensione. E non è che c'hai tutti i torti, alla fine hanno trovato un modo. A parte la pensione a 95 anni, che ti vuoi godere? Vabbè, si conclude la prima mezz'ora delle sveglie, tra poco torniamo e parliamo di un po' di caldo.
1: Svegli indesiderate.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Buongiorno Pedro, no, buongiorno, no, buon forse, martedì.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, forse c'è qualche interferenza, ma non credo di essere Pedro, eh. Boh, esiste qualche speaker radiofonico che si chiama Pedro? Questo non lo so, sarebbe molto curioso da sapere. Comunque, di nuovo buongiorno, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, sono Fede, sei appena acceso la radio. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto un appellone generale per capire un pochino chi è che si alza al mattino presto e soprattutto che lavoro fa e soprattutto per capire se siete o meno andati in ferie. Devo dire, c'è ancora un bel movimento di gente che lavora, eh. Allora, se ne sta parlando tanto in questi giorni del fatto che con questo forte caldo che e poi in realtà in questi giorni è bello che è sceso, no? Ha anche un po' rinfrescato, però questo poi ci porta proprio a vedere le differenze di quando dormiamo bene e quando dormiamo male, perché questi giorni si dorme bene, c'è la finestra spalancata e stai fresco da paura, appena senti caldo che succede? Ti aumenta lo stress, ti si causano problemi sia all'interno delle coppie che sul posto di lavoro, quindi il forte caldo è associato a uno stress maggiore, una stanchezza maggiore, siamo più esausti, quindi di conseguenza perdiamo il controllo con molta più facilità e la scintilla che fa scoppiare l'incendio arriva molto più facilmente, proprio a proposito di temperature alte. Quindi se vostra moglie, marito, datore di lavoro, ma anche semplicemente qualcuno sulla metro vi fa incazzare, ricordatevi che magari con questo caldo state magari percependo la situazione in maniera molto più amplificata di quello che in realtà possa, cioè può essere, insomma. Quindi sono due le alternative: o gli date una bella testata, ma insomma sarebbe meglio di no, e magari nel caso delle coppie chiedete subito il divorzio con gli alimenti, oppure fate un grosso respiro e magari contate fino a 10, così magari evitate di farvi arrestare. Uno dei motivi per cui con questo caldo siamo molto più nervosi però è legato molto alla qualità del sonno, che con queste temperature peggiora e portandoci poi a dormire molte ore in meno. Tra poco ne parliamo, iniziamo però la seconda mezz'ora con un nuovo disco molto figo targato Medusa e Cali.
2: Attenzione, no

0: sono Pedro, quello che fa le sveglie indesiderate alle 6.46 del martedì 21 luglio 2026. Stiamo parlando appunto di caldo, caldo che ci fa diventare nervosi.
1: Non ho capito. Che c'è? Che ti guardi?
0: Scusate, mi hanno guardato leggermente male. Però vabbè, stiamo parlando appunto di questo caldo che ci porta ad essere un po' più nevrotici, un po' più nervosi. Ma dobbiamo considerare che il caldo notturno può avere effetti molto più dannosi del caldo diurno, perché interferisce appunto con il sonno, impedendo al corpo di abbassare la propria temperatura interna, che è un passaggio fondamentale per addormentarsi e mantenere un riposo molto profondo. I principali effetti delle notti troppo caldi sono la difficoltà ad addormentarsi, i risvegli frequenti durante la notte, la riduzione del sonno profondo appunto, la stanchezza, l'irritabilità e la difficoltà di concentrazione il giorno successivo, motivo per cui poi, come dicevamo prima, diventiamo molto più nervosi. Come possiamo fare per risolvere la situazione? E niente, regà, vi dovete comprare un condizionatore. Cioè, io avrei voluto dare una soluzione un po', cioè, tipo dai, no, spalancate le finestre, niente, cioè, un condizionatore. Voi comprate un condizionatore, lo accendete, pagate la bolletta, l'unico modo per salvarsi da questo caldo.

0: Thomas. Ciao Fede, noi stiamo andando a Mirabilandia.
1: Beati voi,
0: che bella Mirabilandia. Scusate, fate una deviazione, non so da dove partite, però passate qui, mi caricate e vengo con voi, promesso.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Ah no, sennò poi chi la senta, Alice Fassina alle 13 che poi le manco. Vabbè, vi devo ricordare un po' d'appuntamenti. Mercoledì 22 luglio, quindi già da domani, c'è il Peter Pan DJ set 90-210. Pizza in piazza, Goito Manto. Ieri sentivo lo sfogatoio e c'era Pedro che diceva: Max, le prendi Le prendi Che ridere. Dalle 22 il DJ set in stile anni 90-2000, appunto con il direttore Marco Max e Lady Ellen. Poi dal 24 luglio al 26, quindi fino a domenica, Radio Peter Pan è media partner dell'Agrishow 2026, zona stadio Euganeo, Padova. Venerdì 24 c'è il Peter Pan Hangover, zona appunto sempre all'Euganeo. Dalle 22 la notte da leoni con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo Nordio, tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, che ridere, Mr. Ciao, le pole dancer, special guest DJ Matrix e 8 Mix. Info e biglietti su agrishow.it. Sempre venerdì 24 luglio c'è Peter Pan Impatto Saletto Summer Fest, Saletto di Breda, di Piave, Treviso. Dalle 22 in console Thomas Menegazzi insieme a Salvo Gagliano. Ovviamente, ragazzi, in questo periodo ci sono tantissimi appuntamenti. Andate sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it, come sempre alla settimana.

0: Federico, per tutta la mia giornata lavorativa penserò a Nicola e Anna che sono a Mirabilandia.
1: Sì, però aspetta, fermo.
0: Bastardi!
1: Ma che bastardi? A parte erano Nicola e Thomas, prima cosa, e poi a quanto pare a Mirabilandia.
2: Andate pure in Mirabilandia, ma qua sta piovendo e neanche poco, quindi andate.
1: Vabbè, ma sei stronzo, cioè scusa, ma io dico no, ma sono dei bambini che stanno andando. Tranquilli, ci avete la benedizione di Don Fede. Allora, io ho terminato 6:58, vi lascio col morning show targato Deromix. Ciao, nel frattempo, tutto a posto, tutto chiaro.
3: A Fede non ci ho capito un cazzo!
1: Vabbè, ho capito, allora me ne vado, va. Ciao! Radio
4: Pizza. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 7 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, ci sono lavori in corso sull'Autosole in zona Bologna, per questo ci sono rallentamenti tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi Nord in direzione della capitale. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 14 di oggi, anche in questo caso per lavori. Code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. In A4 per traffico intenso in direzione Torino abbiamo code fra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Corvano verso Venezia invece le code riguardano il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A24 il traffico è congestionato e c'è coda tra Portonaccio e bivio con la A24 verso la tangenziale Est. Buon viaggio.
11: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a €449. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.

0: e non hai idea dei ricordi che suscita ai nostri ascoltatori questa canzone meravigliosa.
1: Buongiorno ragazzi, che disco questo, mi sblocca un ricordo dell'estate 2008 in Ungheria.
0: Ungheria, mamma mia. Anch'io stessa cosa.
1: Vabbè, buona giornata a tutti,
2: eravamo insieme.
0: Tu e lui?
2: Io e lui, io e il Lime.
0: Ma cosa facevate tu e il Lime in Ungheria nel 2008?
2: Siamo andati a scoprire se è vero che l'Ungheria è il paese più lungo del mondo.
0: Bello! Che inizio!

0: giovedì 21 luglio 2026, ore 7-8 minuti, comincia il programma più bello della radiofonia italiana.
1: Ah, sì? Le sveglie indesiderate.
0: No, su un'altra radio, su Radio DJ. Cominciamo un programma bellissimo.
1: E ciao, ragazzi.
0: Anche il Remix Show.
1: Siamo già arrivati al martedì, giornata che il nostro amico Joe e collega Joe dice essere il martedì. Però posso dire, guarda, tutto sommato oggi,
0: guarda,
1: non mi pare mica male.
0: Secondo me l'aiuto te lo dà sempre l'obiettivo che ti poni durante, cioè rispetto a quella settimana. Adesso,
1: esatto,
0: per noi questa è la settimana dell'Agri Show,
1: esatto,
0: principalmente. Poi sarà, non so, per alcuni la settimana del Tomorrowland, perché c'è pure anche quello.
1: Ma c'è anche quello?
0: Eh sì.
1: Ma nello stesso weekend dell'Agri Show?
0: Nello stesso weekend, ma in secondo piano.
1: Non lo so,
0: Al primo posto c'è l'Agri Show e poi c'è il Tomorrowland.
1: Va bene, ragazzi, come siete messi? Battete un colpo se ci siete, fateci capire quanti sono i ragaz ancora presenti a luglio, ma soprattutto ci avete bisogno di un caffè? Allora, quello non ve lo possiamo offrire. Possiamo offrire un bel disco sveglia.

0: chiama perché i ragazzi stamattina, oh! Stamattina come siamo presi noi, allora mi viene da dire. Vabbè, come hanno reagito al disco sveglia?
1: Allora, come faceva la canzone? Proviamo a cantarla di nuovo, dai. Oh!

0: bravo, bravissimo lui.
1: Riprendeva Gangsta Paradise.
0: Bella.
1: Ricordi quella di Coolio?
0: Madonna che me la ricordo, la mia canzone preferita quasi di sempre, guarda. Allora, poco fa abbiamo sentito anche Let Me Think About It.
1: Sì, 2008.
0: 2008.
1: Che ricorda l'Ungheria, sì. Tanti.
2: Oh, tra l'altro nel 2008 io ero a Tapolca sul lago di Balaton. Pensa a te.
1: Hai cercato dov'è?
0: Sarà in Ungheria, no?
1: Ma scusami, parlavamo se sei l'esperto di geografia che fa le ricerche su quante
0: ma a me piacciono i borghi più belli d'Italia.
1: Da quando abbiamo sbagliato quelle due pronunce non cerchi più i paesi?
0: No, no, c'ho paura. Cioè, basta.
1: Da quando Granisca, cos'è? Granisca Gora.
0: Mamma mia.
1: Granisca Gora.
0: Ho rovinato la puntata. Va bene, sai chi non ci abbandona mai?
2: Sì. Io, il bagnafiori e le angurie non vi abbandoneremo mai.
0: Lui. E nemmeno gli amici che ci ascoltano da Favignana.
1: Bello, ma sai, hai visto? Ah no, tu non l'hai vista. Sai che riprese hanno fatto con Odissea proprio a Favignana?
0: Con quella macchina da presa da 200 kg.
1: Con quella
0: macchina. Ma come
1: facevano
0: a mettere nelle barche a fare le cose, non farla cadere? Poi quello mi domandavo.
1: Adesso ti faccio vedere dei video.
3: Attenzione,

0: anche l'audio dell'ascoltatore che aveva provato a cantare Diggity.
1: Diggity. E beh sì, effettivamente Diggity. Ci stava Diggity. Sulle note di Woman di Peggy Gou. Buongiorno ragazzi, come va stamattina?
0: Insomma a Milano non tanto bene, ci hanno detto.
2: Agli amici radioascoltatori di Milano, è il 21 luglio, perché non siete in ferie e siete in giro a farmi fare la coda? Aia. Alle 7 di mattina.
0: Aia.
2: E soprattutto se ascoltate Radio Peter Pan, perché non schiacciate quel pedale?
1: Stai calmo. Sono le 7:20, il messaggio è alle 7:15 lui.
0: Ma c'è veramente ancora così coda? Anche nelle tangenziali tipo?
1: A quanto pare, cioè neanche io pensavo.
0: Chi abita nelle grandi città ci dice un po' la situazione com'è? Perché 21 luglio non ci voglio credere che ci sia traffico.
1: Diteci che c'è traffico così noi ci sentiamo meglio a vivere diciamo in paesi un po' meno centrali. Così.
0: Da noi non c'è nessuno in giro. Questo
1: benissimo.
0: Il parcheggiometro è allo 0,12%, è vuoto praticamente il nostro parcheggio. Ancora ragazzi, per quanto riguarda quella questione di Let me think about it.
1: Ancora? Oh. Perché parliamo per tutta la puntata di questo?
0: Non lo so, perché le canzoni di Fel Grand nel 2008, quindi quasi 20 anni fa, avevano fatto un certo successo. Non so se te le ricordi.
3: Quanto è figo conosciuto allo station con Let Me Think About It, con le canzoni di Fel Grand. Fantastica. Che allora, ricordi?
1: Io non lo so se sia perché ci appoggiamo.

0: a una fetta molto grossa di ascoltatori che nel 2008 facevano i primi bei ricordi adolescenziali, per cui tutti ti dicono sì, anch'io ho una storia sul 2008, perché 2008 anch'io.
1: Beh, poi l'M Think About It credo sia uno dei video più visti.
0: Dici?
1: Guarda.
0: Cosa?
1: Vedi?
0: Ah, perché ci sono
1: il videoclip della canzone. Comunque aveva fatto anche So Much Love, che a me piaceva molto, però mi rendo conto
0: di
1: non essere molto molto commerciale. Puccio Renza, For Detroit.
0: Ma era sempre lui? Allora sì che era bella quella lì. Quella mi piaceva. E quando l'ascolti ti senti vecchio, sai cosa pensi? Il primo pensiero che fai è...

0: sai, non pensavo che la finale dei mondiali mi avrebbe portato a essere contento perché aveva vinto per la vittoria della Spagna, perché sai che ci avevano detto, ma perché tifiamo? Tu ti favi Spagna.
1: Sì,
0: forse.
1: Dai, tra le due.
0: E io ti avevo detto Argentina. Vedi che ho cambiato idea. Sono adesso contento che abbia vinto la Spagna perché gli argentini venuto fuori che sono degli stronzi tutti quanti.
1: Ho visto i video.
0: Hanno fatto un sacco di cose bruttissime. Non lo so, c'è qualche ascoltatore che magari, italo-argentino, cose del genere, che ci può dire cosa ha provato da tifoso di quella squadra?
1: Non voglio giustificare nessuno, però anche perdere alla finale del mondiale, cioè un conto è uscire tipo in semifinale, esci, vabbè, giocherai per il terzo o quarto posto, e in partita così perdere, vedere gli altri che vengono premiati, tu che sei arrivato lì a un soffio
0: da da sempre capita.
1: Vabbè,
0: non è
1: però
0: che tutte le volte che c'è una finale mondiale finisce a pugni perché ci sei rimasto male che hai perso.
1: Due spintoni.
0: Pugni in pancia. Pugni in pancia.
1: Esagerato.
2: Ciao ragazzi, concordo pienamente con il ragazzo che penso che abiti a Milano, che le tangenziali
1: coda
2: zona Monza,
1: coda
2: Milano perennemente bloccate, andate fuori dai.
0: Vabbè, la gente adesso non so in quanti siano lì per divertimento.
1: C'è un altro, Marco da Milano, anche lui in coda, dice non ce la faccio più, devo superare tutta Milano. Qualcun altro dice in A4 c'è sempre schifo.
0: E poi ci sono quelli, dice in 110 in terza corsia.
1: Terza corsia, un casino.
0: Lolo.
1: Per fortuna abbiamo Gabri che si perderà l'Agri Show per andare al Tomorrowland. Buongiorno ragazzi, ultimo giorno di lavoro e domani sera si parte.
0: Guarda che il palco dell'Agri Show quest'anno l'hanno fatto più bello di quello del Tomorrowland.
1: Hai visto?
0: Quindi
1: hai visto
0: non ancora visto, andavo sulla fiducia.
1: È enorme.
0: Meglio del Tomorrowland, meglio?
1: Sì, secondo me sì.
0: Non avevo dubbi.

0: ma che me frega a me del traffico? Finché Radio Peter Pan è al mio fianco, non me ne frega assolutamente niente, ragazzi.
1: Bravo!
0: Buona giornata!
1: Dai! Buon lavoro,
2: ragazzi! Se volete potete dire, ma che me frega di questa cosa che tanto c'è Radio Peter Pan?
1: Ma figurati,
2: guarda.
1: Questa
2: cosa però dovete sostituirla con quella cosa lì.
1: 393 73 66 240.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
12: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: chi?
1: A un ascoltatore che ha scritto, dice Alessio, ma questa è una cosa che tutti quanti avremmo voluto fare, no? La festa tipo il film Project X.
0: Sai che forse non l'ho mai visto. Cioè ho visto delle scene.
1: Spezzoni.
0: Di Project X, però deve essere super festa di ragazzi molesti.
1: Sì, guarda, se vuoi facciamo un rewatch una sera, va bene.
0: Va bene, va bene.
2: E che cos'è questa? La scoteca?
1: No,
0: non ancora.
2: Che pezzo.
1: C'è della nostalgia per quanto riguarda i nostri ascoltatori che a quest'ora negli ultimi mesi si erano abituati a sentire le gemelle horror.
0: Ok.
1: Quelle che dicevano buongiorno!
0: Ci sono loro, da qualche
1: ci
0: parte.
1: Ci sono, certo.
3: Buongiorno!
1: E poi avevamo Massimo che dava il buongiorno a tutti quanti.
4: E la buongiorno, ragazzi! Mi dite qual è la base che usate per il saluto di Massimo?
1: Dovresti fare un saluto proprio come ce lo fa lui, allora te la mettiamo.
0: Sì,
1: non possiamo dirti qual è.
0: Mandaci un audio in cui dici anche come ti chiami, magari ti chiami Luca, non ne so, puoi mandarci l'audio in cui fai ciao da Luca, ti mettiamo la base.
1: C'era anche quella cosa continua la frase, tipo
0: sì, era tipo
1: ma che me frega di
0: questa cosa che tanto c'è Peter Pan.
1: Ma che me frega di essere povero, tanto su Peter Pan c'è gente più povera di me. Questo
0: eccoli
1: è quello
0: qua, i conduttori
1: di il messaggio che ha mandato Tom. Ma non solo, senti qua che bravo lui.
5: Ma che mi frega di questa cosa qui?
0: No.
5: Che è quella cosa lì?
0: No, non hai capito.
5: Se a fianco a me c'è Radio Peter Pan.
0: Vabbè, non ha capito molto bene.
5: Ho detto giusto?
1: No, non tanto, mica tanto.
6: Good morning on Radio Peter Pan, the radio. Forever fun, forever young.
0: Yeah. Era. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Che fiato.
1: Ovviamente abbiamo potuto far questo perché abbiamo verificato l'account di Dario, detto il gringo, e lui fa parte dei nostri ascoltatori con il premium.
0: Con la spunta blu.
1: Sì, sei iscritto alla
0: adesso
1: versione
0: premium. Adesso noi sapere che nelle chat vediamo la spunta blu su chi è il premium.
1: Oh, mi raccomando, stamattina non gli roviniamo la mattinata.
2: Oggi mi sono svegliato nervoso, vi prego, non mettete Mariangela, no. Vi prego, vi scongiuro.
0: Va bene, no, va bene.
1: No, la vediamo che c'è la scotechina adesso, quindi se volete diventare i vocalist, fuori la voce!
0: 393-7366-240.
1: Allarma!
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Terremix Show.

0: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ciao Sister. Però adesso sta suonando Matteo Monti, Ciao, sono Linus.
2: Ragazzi, fate anche cresime e comunioni?
1: Sì, se ben pagati facciamo tutto. Tutto. Basta pagare.
3: Facciamo anche i parcheggiatori, per dare.
2: Vabbè, vabbè.
4: Buongiorno, ragazzi. Sono Fantozzi. Anch'io quando picchio mia figlia ascolto la scotechina. No,
3: picchierai Mariano. Perché?
5: Ciao, sono Giovanni Gana e anch'io tra un tortellino e l'altro ascolto la scotechina di Matteo Monti.
3: Guardali qua i tortellini.
6: Un saluto ad Enrichetto, collegato dalla centrale allarmi.
3: Bella. Ciao Enrichetto.
1: La centrale allarmi, devo dire che un po' mi preoccupa, io
3: è tipo la

0: finirà.
1: E non finirà, infatti. Allora, sabato sera alla Grisciò c'è uno special guest. Nei prossimi giorni, quando metteremo il fuorigiri, metteremo anche quelli degli ospiti che ci saranno con me e te, quelli del venerdì. Però intanto quello del sabato sarà Quintino.
2: Tanta roba, ragazzi.
1: Arriva dal Tomorrowland lui. E quindi stamattina il fuorigiri è firmato Quintino. Senti qua.

0: hanno chiesto chi è. Abbiamo fatto tutta la presentazione, ma nonostante questo...
1: Diciamolo di nuovo, è Quintino, che sarà ospite dell'Agri Show questo sabato.
0: Esatto.
1: Allora dicono, scusate, ma quindi domenica poi ci sarà Sestino?
0: Esatto, perché al venerdì invece ci sarà...
1: Il quartino ma divino.
0: Esatto.
1: E poi dicono, ma il Quintino è il quinto figlio più piccolo.
0: Può essere.
1: Ma come siete simpatici.
0: C'è il settimino, capito?
2: Ragazzi, ma voi siete illegali. Ad ascoltare questa musica mi viene da dire solo una roba.
0: Cosa?
1: La tartaruga.
0: La tartaruga che si accoppiava.
3: Buongiorno ragazzi, sono Gloria. Anche se non sono la sister, va bene lo stesso?
1: Va bene, va bene, va bene. Ciao Gloria.
4: Ciao, sono Rocky. Hashtag godo.
0: Saluto Rocky Pescaiolo.
1: Ma c'è un altro che imita Rocky.
0: Davvero?
1: O forse questo è l'originale?
4: Ciao, sono Rocky. Senti che bella musica. Vai. Senti che bella musica. Ciao, buona giornata.
1: Poi era l'originale.
0: Inoltre gli audio a Rocky, ti prego.
1: No, si arrabbia.
0: No, che si
1: arrabbia. Ragazzi, l'avete nominato e lui è tornato.
5: Sì. Buongiorno, Rocky.
0: No.
5: Dopo tanto tempo,
1: eccolo.
5: Ci risentiamo.
1: Eccolo.
5: Ciao, la Mattia.
0: Ciao, Mattia.
5: Ciao, da Massimo.

0: stupidi che c'è il maestro Miyagi.
1: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
2: Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon martedì a tutti. Un martedì ventoso. Ah, buongiorno Remix. Ebbene sì, ho ceduto anch'io Remix. Non datemi dell'idiota. Non datemi degli stupido. Ma ho ceduto. Avevo le cuffie, ma ho ceduto. No. In alcuni momenti di quella cazzo di trasmissione. Eh sì. Non so neanche il nome, però ho ceduto, guardavo altro, ma in alcuni momenti ho voluto capire perché. In primis ci sono i sottotitoli quando parlano questi, non ce n'è uno che parla italiano corretto. E poi tutti questi dialetti, mi sono posto un quesito, perché non c'è nessun veneto a Temptation Island? Hanno paura di Disco Night? Chi lo sa? Ma tralasciamo tutto. E tentando di portare a casa questo martedì, Maestro Miyagi vi ricorda che alcuni vi ameranno per come siete, altri non vi sopportano per lo stesso motivo. Voi andate avanti lo stesso. Sì.
3: Radio Peter Pan. Damage up, power to the people's back. Once again, will the renegade master.

0: la mia pancia ogni tanto fa sti rumori qua. Te capita mai?
1: Allora lì dovresti prendere tipo degli integratori, qualcosa. L'intero germino, non lo so.
2: Un saluto!
0: A chi?
2: A Giovanni, Alessio e Mario che stanno ascoltando la di Peter Pan. Grazie, ragazzi. Abbiamo finito la prima ora, tra poco abbiamo la seconda.

0: il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
1: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
5: Lavorare meglio? Cambia tutto! Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Il tetto ti ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
7: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da un minuto ora. Il TG Com.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i 2 agenti e i 4 operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Ad F
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e allora giochiamocela.
1: Questa canzone che si chiama Fanno Bam mi fa pensare alla notizia che daremo tra poco, che secondo me ha senso.
0: Dici?
1: Tu hai già capito?
0: Non ho capito il gancio.

0: Buongiorno rega.
1: Tra l'altro DJ Matrix, che abbiamo sentito, che sarà con noi venerdì ad Agri Show con il Peter Pan and Gover.
2: È vero, è vero. E poi chi altro ci sarà?
1: 8 Mix, ci saremo io, te, Marco Baxo, Marco Boffo, tutti gli amici della Notte da Leoni, quindi
2: Bon Dancer, Rocky,
1: l'ex Seraph, insomma un casino.
2: Mamma mia, quanta festa faremo venerdì, ma magari tra poco ve ne parliamo meglio. Adesso ci limitiamo a una domanda molto semplice prima di parlarvi poi di una cosa più specifica. La domanda molto semplice è: ma voi? Ma voi? Mangiate.
1: Rispondete.
2: Ma voi?
1: Come domanda?
2: Ma voi? Scegliete voi la domanda che abbiamo fatto. Voi mangiate sempre, tra virgolette, le stesse cose? Cioè, nel senso, non so, vai a mangiare pizza, prendi sempre la stessa pizza. Vai a mangiare sushi, prendi sempre le stesse cose.
1: Vai al ristorante, ti ordini sempre gli stessi bigoli all'anice.
2: Cioè, ecco, sei un metodico.
1: Abitudinario.
2: Sei un abitudinario, no, per quanto riguarda il cibo, o sei un curioso e quindi provi sempre cose? Vai, fai il sondaggio, devi fare pollice su.
1: Categoria A, se prendete sempre le stesse cose. Categoria B, se invece cambiate molto spesso.
2: Perché quelli che cambiano molto spesso provano magari cibi etnici. Riferito a prima, quando vanno in bagno poi
1: fanno bagno.

0: il nome della rubrica è un altro, non è cosa mangiate, provate cose nuove, non provate, è consigli per i single.
1: Immagino sempre così la vita dei single,
0: cioè sempre che... sul chi va là, pronti a quagliare e a prendere.
1: Hanno sempre l'arma carica, capito? Non come noi. Noi
0: scarico.
1: Noi siamo disarmati. Siamo disarmati.
0: No, loro invece lì pronti. Allora adesso i single saranno lì pronti a carpire tutto quello che dobbiamo dire, perché allora, vogliono questa... armare ancora di più.
1: Questa è la base dei
0: fucile,
1: single. Questa è la base nostra, Edo.
0: Allora, cari amici, che dovete andare a un appuntamento magari galante, vabbè che adesso al 21 di luglio appuntamenti galanti secondo me ce ne sono meno, però per settembre, che poi è un attimo che va, arriva settembre, ci sono dei consigli per voi, perché gli esperti hanno studiato delle cose.
1: Sì, in questo caso gli esperti sono quelli della rivista Personality and Individual Differences.
0: Mamma mia,
1: per cui abbiamo scoperto noi insieme a questi esperti che le persone più curiose a tavola.
0: Aspetta, cioè, che la Martina ha scritto: eccomi qua, ditemi tutto. Lei.
1: Allora, Martina, puoi confermarci questa cosa? Magari tu puoi confermarcela riferito alle persone con cui esci, o a volte se lo fai anche te. Cioè, le persone che sono più curiose a tavola, che quindi provano dei piatti che non hanno mai provato, sperimentano, eccetera, vengono spesso percepite come più aperte, disinibite e desiderabili come partner. Questo è lo studio. Poi c'è un piccolo approfondimento, però intanto ci puoi confermare o smentire la questione.
0: Fai la borghese di turno, dici confermo o ribalto la situazione.
1: Esatto, cioè tipo della serie, io esco con un ragazzo e vedo che si prende il piatto più strano del menù dicendo
0: non l'ho mai provato.
1: Fammelo provare, ti dà un effetto di dire hai capito.
0: Sa

0: 8 del mattino era Kungs con Galaxy. Che bella questa, che energia.
1: Allora, ragazzi, provare cibi nuovi vi rende più attraenti. Secondo questo studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences.
2: Mamma mia, che inglese!
1: Secondo questa rivista tendiamo ad associare la disponibilità a sperimentare con una maggiore apertura generale nella vita. Di conseguenza, chi fa questo tipo di scelte all'occhio dell'altro è più curioso, flessibile e meno rigido. Quindi, in poche parole, scegliere il piatto più strano del menù può comunicare più di quanto immagini. In questo caso, che sei una persona intraprendente, curiosa, più aperta mentalmente. Che dicono i ragazzi?

0: questa cena fuori romantica, tu dici guarda io provo questa cosa qua, non l'ho mai provata, sono curiosa, vediamo, allora forse in quel caso.
1: Ok, c'è qualcun altro che si è arrabbiato, sicuramente è meglio uno che sperimenta che uno che se ne esce con no, io la roba straniera non la mangio e poi va al sushi.
0: Ma se uno va al sushi e prende il piatto più strano del menù, allora è curioso secondo te?
1: Ti ricordi quella volta che abbiamo ordinato a casa un sushi? Tanti anni fa.
0: A casa o a caso?
1: A caso. Abbiamo fatto tipo c'era il menu quello a scorrimento, con lo scrolling infinito. E abbiamo preso e mi è arrivata la zuppa.
0: Può essere, sì.
1: Devo dire, era una delle prime volte che andavo al sushi, quindi ero anche un po' diffidente, ma in realtà adesso il ramen.
0: Sai che il sushi io è una di quelle poche cose che potrei effettivamente prendere ogni volta a caso, perché non mi interessa niente delle cose che sì, a parte le zuppe.
1: No, ce ne sono altri di piatti che.
0: Non sono delicato sul.
1: Ma io e te non siamo interessanti.
0: No, infatti.
1: Figure,
0: poi siamo disarmati.

0: prendere la pizza, mangio la pizza, prendo sempre la stessa. Per quello sì, ma neanche ci penso.
1: Io ho bisogno del menù di tutte le pizzerie dove andiamo, perché prima voglio vedere che cosa propongono.
0: Ah, però vabbè, lì semplicemente io ho il concetto di pizza come piatto sicuro.
1: Possiamo salutare tutti quelli che vanno in pizzerie o ristoranti, tipo pub, robe così, e prendono la pizza o la piadina, la porcona. Fa sempre tanto ridere.
0: La maialona.
1: A proposito, guardalo qua, Pier Giuseppe, che dice: io sono già una persona. Come possiamo dirlo così?
0: Perché ha scritto?
1: Con la B, non lo so. Ti ricordi Elena?
0: Molto disponibile.
1: Eccolo là, dice: non mi serve il cibo per far capire che sono
0: ancora più disponibile.
1: Quindi mangio sempre le stesse cose. Va bene?
0: Comunque stavo pensando che non solo ci sono pizze in vari menù delle pizzerie che si chiamano la porcona e la maialona, eccetera, ma anche un saluto a tutti quelli che come me sono fan della pizza Wurst e le patatine fritte, quindi quella che di solito si prendono i bambini.

0: che la chiamano tipo la... la cowboy, cioè ci danno nomi
1: la
0: che
1: kinder
0: sono...
1: anche
0: la kinder, la pizza kinder, kinder,
1: la pizza kinder, io me la immagino, scusatemi, però non potete fare la pizza kinder e non metterci il cioccolato o la nutella.
0: È vero, è vero. E poi aggiungo che ci sono persone adulte che la vogliono prendere, se potete per favore aggiornare la cosa.
1: È vergognoso che uno sì. Cosa prende lei? Una kinder, quanti anni c'ha? 30, ma non si vergogna?
2: Dovrei chiedere a quelli che escono con me, perché sono io quella che assaggio un po' tutto, sono curiosa dei nuovi cibi, in generale sono curiosa. Però non sono single.
0: E allora?
2: Non so se ha lo stesso effetto. Ciao ciao!
1: Ho messo tristezza questo.

0: Ciao.
1: Che bella
0: mamma
1: questa.
0: Mia.
1: E allora, che ricordi avete del 2010, ragazzi?
0: No, non è vero, non stiamo dicendo niente di questa cosa qua. Stiamo parlando anche di questo studio che diceva che se mangi delle cose che magari sono un po' fuori dagli schemi, fuori dal comune, e quando vai ad una cena con qualcuno, la gente ti vede un po' più interessante.
1: Sì.
0: Se tu ti proponi proprio per prendere delle cose, ma anche
1: se tu
0: un po'
1: fai
0: fuori
1: questa...
0: fuori di testa.
1: Quella tipica, la tipica uscita per cui a un certo punto sei là che guardi uno e dici: oh, io provo questo.
0: Esatto.
1: Allora quella persona dice: hai capito?
0: Hai capito?
1: È un curiosone.
2: Ragazzi, io ho deciso di diventare allergica al glutine e al lattosio dopo essermi sposata.
1: Come ha deciso?
2: Ho avuto la mia tattica.
0: Capito?
1: Per prendere cose particolari.
0: Sì, perché così prima l'ha catturato e poi ha detto: vabbè, adesso prenderò sempre le stesse cose, non ti preoccupare tanto ormai. Capito? È andata così, ma non è l'unica che ormai ha chiuso con la caccia.
3: Cioè... oh, non lo so, ormai sono in andropausa.
1: Quanti anni hai?
0: C'è anche chi dice: scusate, però, lui è Daniele, ma uno che prende i piatti più strani ed è single, è giusto che lo resti. Pensa che alito poi.
1: Ma non è detto, scusa, può essere anche che, anzi.
0: Cioè, ma perché pensate tutti che se uno
1: prende il piatto diverso sia pesante?
0: Sì.
1: Può essere leggero.
0: Potrebbe essere: ma io provo questa insalatina di...
1: allo zenzero. Non è che.
0: Che sì, problemi c'hai contro lo zenzero?
1: No, che
0: hai qualche problema contro lo zenzero?
1: È un gusto particolare lo che al contrario particolare. Però ti pulisce la bocca.
0: Guarda che c'è l'Associazione Nazionale
1: Zenzerini.
0: Tutela dello zenzero che è già pronto per farci una lettera.
4: Radio Peter Pan.

0: don't like to move it.
1: Ragazzi, carissimi signori, è sempre bello fare il tragitto Villorba con gli anni ascoltandovi.
2: Grazie.
1: Ho notato che state parlando di cibo. Allora, rimanendo sul tema, essendo appassionato di energia nucleare, qui a Villorba c'è una pizzeria da sport che fa la pizza bomba H. Io la prendo sempre e la modifico completamente perché non mi piace, ma voglio dire, io prendo la bomba H, che sarebbe la bomba a idrogeno di Edward Teller. Parte storica finita.
2: Bene, perfetto, grazie anche per questa lezione di storia.
3: Fai una bomba H, però se ci togli tutto.
2: Tutto,
3: mi tieni solamente pomodoro e mozzarella.
2: E metti views le patatine.
3: Evviva!
2: La pizza Kinder! Listening to Radio Peter Pan. We don't dream.

0: Sport. Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Che ricordi?
1: Ma che ricordi con questa di Avicii, che bello.
0: Levels, apriamo così la seconda parte del Remix Show, perché di fatto un'ora e mezza è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo davanti.
1: E tra poco arriva la sala giochi, no, quella era Giovanni, adesso c'è il GGCOM. Breaking
2: News. Buona giornata da Efisio Bugerru.
0: Buongiorno signore Efisio.
1: Vado dalla Sardegna, come va? Porceddu?
2: Sì, cala domestica.
1: Bene. E
0: allora, non sto capendo niente. Anch'io.
2: Apriamo con la cronaca, la politica. Roberto Vannacci ha telefonato a Matteo Salvini, gli ha detto: già avete perso un sacco di deputati, se fossi al tuo posto uno che spara ai ladri non lo porterei nella Lega.
0: Pesanti stamattina,
1: stamattina strong. Partiamo strong.
2: Vediamo invece anche la cronaca locale. Iris
0: di Radio Sorriso
2: ieri è andata in spiaggia per una giornata al mare e ha portato scompiglio. Ha piantato l'ombrellone così in profondità che la sera i bagnini hanno dovuto chiamare Re Artù per toglierlo.
1: Iris, che potenza, cavolo.
2: Ci sono ancora lì i cavalieri della tavola rotonda che stanno mettendo in sicurezza la zona.
0: Ha messo anche delle telecamere adesso per assistere alla scena.
2: In Germania hanno lanciato sul mercato un nuovo bagno schiuma al sandalo, c'è anche nella versione con calzino corto bianco.
1: Vabbè. No, casa vostra.
2: Chiudiamo con la pagina scientifica. Una recente ricerca ha dimostrato che le donne cinesi in Italia provano imbarazzo quando vanno a comprare la frutta e la verdura e devono chiedere al negoziante il farro.
0: Hai capito? L'hai capita?
1: No.
0: È bruttissima. Se sono cinesi, va bene. E la domanda te la spiego.
2: Mentre cercate di capire, andiamo a vedere il pensiero del giorno di Monica Morgan.
0: Sì, è arrivato.
2: Monica Morgan che oggi dice: la frase romantica "adoro il profumo della tua pelle" diventa credibile da ottobre in poi.
0: È vero, perché prima,
1: ma cavolo, sto anno anche da novembre forse, non solo da ottobre.
0: Va bene, allora
1: siamo in là.
2: Climate change.
0: Ringraziamo il nostro giornalista che non mi ricordo già
1: dalla Sardegna, forse
0: Sardegna. L'hai capita quella del farro?
1: Sì, adesso
0: l'hai capita. Perfetto, il GGCOM tornerà giovedì prossimo.

0: ancora fine, l'hai visto l'Alzheimer?
1: Sì, l'ho visto.
0: Cosa
1: su,
0: te ne...
1: su YouTube.
0: Cosa ti è sembrato dello show di Shakira?
2: Che forse era lei stavolta, sai, perché alla cerimonia d'apertura si era sparsa la voce che in realtà fosse un sosia.
0: Ah, ma non
2: di Shakira.
0: Non lo sai, però.
2: Al ritorno, ciao. Alla finale invece sembrava essere lei.
0: Ma quindi tu, questa cosa qua che nell'apertura invece fosse una sosia, è una diceria?
2: Sì.
0: Ah, ok, non si sa se sia vero o meno.
2: No, qualcuno scriveva sui social: quella lì secondo voi è Shakira? Secondo me no, dicevano.
0: Oh, vabbè, comunque ho visto dei video girati da persone che erano allo stadio, appunto alla finale dei mondiali, che lo spettacolo fatto dentro il campo con Shakira che ballava eccetera, dall'alto non era così bello.
2: È sempre così, anche perché se sei in piccionaia altissimo, cosa vedi? Niente, vedi una formica che balla, non è che vedi Shakira.
0: Ma parliamo di acqua adesso, ragazzi.
2: Va bene, allora parliamo di acqua, però per un secondo vorrei tornare alla battuta che ha fatto poco fa il nostro amico del GGCOM, quella del farro. A me è arrivata dopo, a Rosanna non è ancora arrivata. E come ti lascio il numero di Rosanna, Andrea? Le mandi un messaggio.
0: Poi tra l'altro era razzista praticamente, quindi non posso ripeterla. Va bene così.
2: Vabbè,
0: non è razzista.
2: Razzista,
0: gioca sullo
2: la pronuncia sbagliata della R da parte dei cinesi.
0: C'è un video molto bello oddio, come si chiama uno di quelli che fa il podcast, mi pare che sia Tavolo Parcheggio, dove tanti anni fa, almeno 3 o 4 anni fa, una sua fan cinese le diceva, anzi diceva a lui: guarda, fai un saluto a, e sembrava che dicesse zia Lena. Doveva dire: fai un saluto a zia Lena. Lui diceva: zia Lena, chi è questa zia Lena? Scusami, questa Selena? Cos'è?
2: E invece chi era?
0: Era Serena.
2: Ah.
0: E lei diceva: no, zia Lena con la L di Loma. Giuro, tutto vero. Non
2: quindi
0: è...
2: se al posto della R ci metti la L sul farro, quando vai dal fruttivendolo chiedi qualcos'altro.
0: E la spiegazione della battuta è arrivata.

0: vuoi? Ce l'abbiamo questa bella notizia.
1: No, no, la base acqua.
0: Vai, metti la base acqua. Allora, la vera domanda che vi facciamo oggi in realtà è: secondo voi, ragazzi, disseta più l'acqua fredda o quella a temperatura ambiente?
1: Schieratevi!
0: In realtà dicono che quella calda dissetti ancora di più.
1: Ancora di più?
0: Sì, perché se tu hai caldo nel deserto ti fanno bere una bevanda molto calda.
1: Ma perché?
0: Perché
1: io quella volta che sono andato quella volta che sono andato a fare il giro con i beduini cos'era? Sharm, mi pare. A un certo punto mi hanno fatto bere il tè del deserto,
0: molto caldo,
1: ma sai quanto mi ha allappato la bocca? Poi dovevo bere assolutamente dell'acqua e non ce n'era, non ne avevo, io morivo di
0: sete. Per forza eri nel deserto.
1: Ho chiesto alle persone con cui ero lì dicendo: mi prestate un po' d'acqua per favore, sto morendo di sete. Pensate come ero preso.
0: La biologa nutrizionista Raffaella Cancello, che salutiamo, ha una risposta molto chiara: è un falso mito che l'acqua fredda idrati di più. Dipende in realtà da quanti sali minerali ci sono all'interno dell'acqua minerale che state bevendo.
1: Certo.
0: È tutto lì. E allora ci sono i consigli degli esperti, anzi dell'esperta: bevete acqua medio minerale, circa 2,5 litri al giorno di liquidi, compresa l'acqua contenuta negli alimenti, bevendo a piccoli sorsi durante tutta la giornata. Temperatura ideale?
1: Qual è la temperatura ideale?
0: Tra i 10 e i 15 gradi.
1: Bene, quindi
0: è fresca.
1: La domanda che vi facciamo è: ma a voi disseta di più l'acqua fredda o l'acqua calda? Ma pesa di più un chilo di ferro o un chilo di paglia?
2: Se meglio il braio rotto sul cuo o il cuo rotto su braio.
0: Non stiamo facendo nessuna domanda, ragazzi.
1: Schieratevi!
0: No, non schieratevi.
1: Chi vincerà?
0: Non fate niente.

0: parte che questa canzone, intanto così, per dire, è bellissima. Sì. Solo così, per avvisarvi, una canzone meravigliosa.
1: Questa secondo me, secondo me è una canzone meravigliosa.
0: Rispondiamo subito a Paolo che chiede: ma il salvavita si può riarmare subito o bisogna aspettare? No, Paolo, hai sbagliato puntata. Era
2: no,
0: ieri.
2: No, perché deve aggiornarsi ancora al premium.
0: Era la quindi. Puntata di ieri, quindi mi raccomando. Va bene, ragazzi, allora, nel deserto l'acqua calda disseta di più. Perché? Perché l'acqua calda disseta più efficacemente rispetto a quella ghiacciata, poiché stimola la naturale termoregolazione dell'organismo e non inganna il cervello. Sai chi è la fonte?
2: Chi?
0: Geo Pop. E noi ci fidiamo, 100%.
3: Non
0: lo so,
3: io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: Anche se la dottoressa Castello invece ci ha detto di bere l'acqua tra i 10 e i 15 gradi.
2: In realtà spiega, perché poi ho letto anch'io questo articolo che spiegava che in realtà la sensazione che ti dà l'acqua fredda è di maggiore sollievo, ma di fatto non è che ti idrati di più.
0: Dipende tutto dai sali minerali contenuti nell'acqua stessa.
2: Però il sollievo è quello, è maggiore.
0: Se parliamo di qualcosa che mi dà un po' di sali minerali, la birra siamo al top, giusto?
2: No, quella,
0: la birra non siamo al top.
2: Quella ti dà una bella sensazione.
4: Allora, innanzitutto presumo che nel deserto ti fanno bere qualcosa di caldo, perché come fa a essere freddo?
0: Beh, scusa, esistono i frighi.
2: Sì, beh, a parte quelli.
0: Le borse frigo che ti porti in spiaggia, le vendono anche lì,
2: che ti porti nel deserto.
4: Secondo, ti fanno bere qualcosa di caldo se fa tanto caldo, presumo per non fare uno sbalzo anche allo stomaco.
0: Capito, cioè per non farti venire lo score house,
2: sì.
0: Poi.
2: Tu immagina essere nel deserto così, che a un certo punto arrivano con la borsa frigo.
0: Bella.
2: E ti dicono scegli.
0: Beh, aspetta, di che colore è la borsa frigo?
2: Blu,
0: assolutamente. Blu. No, adesso le fanno anche colorate, tipo rossa, verde.
2: Peggio ancora, le fanno metallizzate perché riflettono il sole. Però aspetta,
0: quella arancione, bruttissima.
2: Ti dicono scegli. Io qui ho dentro la borsa frigo una bottiglia d'acqua fredda, ok? Una bottiglia di acqua naturale. Fuori c'ho una bottiglia d'acqua calda,
0: lo so.
2: Ma c'ho anche una birra fresca ghiacciata. Cosa scegli per dissetarti?
0: La birra fresca fatta con l'acqua, quella loro.
4: Quei 3,5 li bevo soltanto di birra, va bene lo stesso.
0: E via così.

0: di più il fegato, che cerca di riportare la temperatura corporea a livelli normali dopo lo shock che ha subito il corpo per aver bevuto acqua fredda. Lo dice un ascoltatore? Lo dice un ascoltatore che gliel'ha detto un suo amico infermiere.
1: Un mio amico mi ha detto che mio cugino
0: anni fa, durante una partita di basket, hanno fatto uno esperimento con i giocatori. Invece dell'acqua gli hanno fatto bere il latte. Volevano mostrare che bevendo latte ci si idratava di più. È vero o non è vero?
1: È assolutamente vero, perché secondo uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition, al primo posto per quanto riguarda la classifica di bevande che ti idratano c'è il latte, al secondo posto le bevande reidratanti, quindi sai quelle cose lì, e al terzo posto troviamo il latte intero. Quindi comunque la top 3 è formata dal latte scremato,
0: tutti quelli che finiscono in Gatorade,
1: esatto, e il latte intero. Quindi prova, prossima volta
0: latte.

0: Sport.
1: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Lo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team, puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Quanto vale la tua carta fedeltà?
9: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
8: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
9: Ali migliora la vita.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: 2003 sì, erano quelli gli anni.
1: Con Nero Burning Rome.
0: Bello.
1: Ti ricordi? Certo. Ti ricordi?
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de

0: Ciao ragazzi, è martedì e alle 9 noi facciamo una cosa particolare, anzi in realtà è una rubrica curata da Edo.
1: È una rubrica che vi porto, cari amici, anche a quelli che non hanno la versione premium del programma, questa è free, la potete sentire tutti, e parliamo di serie TV. Tra poco abbiamo un po' di news, ma vorremmo sapere quale serie TV state guardando voi, perché vorremmo stilare la nostra hit parade delle serie TV degli ascoltatori di Radio Peter Pan. E come possiamo farlo?
0: Scusami, no, stavo per dire che non vedo l'ora che arrivi quel momento, perché anch'io voglio raccontare di quella serie che ti ho parlato già a te.
1: Molto carina.
0: Mi sta molto piacendo.
1: Carina. Anch'io ce ne ho una per voi da consigliarvi, molto divertente. Ne abbiamo due molto divertenti, un po' di news, ma capiamo anche con voi tramite WhatsApp al 393-7366-240 se avete voglia mandate un messaggio con il nome della serie TV che state guardando, il voto che date a questa serie TV da 1 a 10 e se volete due o tre parole in una recensione express.
0: A che numero di telefono?
1: 393-7366-240. Non mi prendere in giro, prima lo stavo sbagliando. Cosa? Ma mi sono recuperato.
0: Cosa devono dire in questo messaggio?
2: Attenzione,

0: And Dance, le 9:15 del martedì, tre notizie al volo per quanto riguarda le serie TV e hanno tutte a che fare in realtà queste tre con Netflix. Attenzione, perché dal 5 agosto su Netflix sarà disponibile la seconda parte di 100 anni di solitudine, ovviamente arriva dal libro di Gabriel García Márquez. Produzione colombiana che ha veramente spaccato tutto.
1: L'hai guardata la serie?
0: Non l'ho vista, ma la voglio vedere.
1: Io l'ho cominciata, avevo cominciato sia il libro che la serie quasi parallelamente ed è un po' strong da guardare.
0: 20.000 comparse, un intero villaggio costruito in quattro versioni diverse da oltre 1.100 lavoratori, insomma una roba bella
1: molto
0: piena.
1: Grossa, sì.
0: Ricorre da poco invece il decennario dell'arrivo di Stranger Things al mondo, insomma.
1: Ma sì, è 10 anni che c'è.
0: Hanno già festeggiato e per festeggiare questa cosa c'è un'edizione speciale che potete vedere cercando su Netflix Stranger Things VHS. Ma dove fanno vedere tutta la prima stagione però in formato come se l'avessi noleggiata in una cassetta VHS del 2000, degli anni 80.
1: Si trova su Netflix
0: versione? È gratis.
1: Voglio provarlo.
0: Cioè vai lì, scrivi VHS e ti riguardi la serie praticamente in bassa qualità, molto carina. C'è anche il report semestrale What We Watch, diffuso appunto da Netflix, che dice quali sono le serie più viste nel primo semestre del 2016 e ha sorpresa, non c'è né Bridgerton né Stranger Things, perché al primo posto in questo momento con 104 milioni di contatti c'è la serie che si chiama La Sua Verità.
1: Sì, secondo me comunque stavo pensando che sono tutte strategie queste, perché era facile dire che i più visti erano quei due là che sono già i più visti. Secondo me ci hanno buttato dentro una

0: Allora, si parla di serie TV, il martedì succede spesso, anzi sempre, nel The Remix Show, un po' di news e dove le ha già date. Io il consiglio che vi posso dare è di guardare la serie che mi ha consigliato Muva, quindi in realtà do i meriti a chi di dovere, che si chiama Jury Duty, dove si parla di un... la storia è questa, un ragazzo che viene assunto da un'azienda e deve essere un po' un tuttofare. In tutto questo... tutto lo staff di persone che lavora in questa azienda sono degli attori, ma quello che viene assunto non è un attore, quindi si ritrova dentro una storia in cui tutte le sue reazioni sono genuine e umane, mentre tutti gli altri sono dei personaggi che giocano un po' il ruolo di, non so, di macchiette in un'azienda.
1: Voto?
0: Per adesso voto 7,5.
1: Io vi do un bel 7,5, anche 8, mi sbilancio. Se avete voglia di ridere, guardatevi Muertos SRL. Parla di questa agenzia, questa impresa funebre. Okay. E quindi la dinamica è quella un po' dell'ufficio. Muore il proprietario e il direttore, diciamo, cerca di diventare non il proprietario, ma di acquisire il proprio potere e di diventare il responsabile. Però la moglie del proprietario decide di andare lei a dirigere, capito? Lei che non faceva questo di lavoro. Sì. E quindi dinamica un po' divertente, insieme poi a tutti,
0: comunque,
1: insieme a tutti sti defunti, guai a chiamarli morti.
0: No.
1: Un po' di recensioni express, sto guardando Hero su Netflix, finalmente l'hanno messo. Altered Carbon, il consiglio che ci dà Cristiano.
0: L'ho guardata Altered Carbon.
1: Voto 8,5, all'inizio un po' cringe, il finale poi è molto figo. Ciao Remix, ho appena guardato l'ultima stagione di Good Omens, l'ultimo è un unico episodio lungo tipo film fatto per concludere la storia, prima stagione presa dal libro, fatta molto bene, poi dopo un po' hai capito scende. Sense8 l'ho finita, voto 8 con anche un risvolto un po' porno. E poi Umberto che invece dice: ragazzi, io guardo un sacco di anime, non vi dico i nomi perché sono complicatissimi, però quello che sto seguendo di più da più tempo è One Piece, entro 3-4 anni dovrebbe finire il manga e poi l'anime. Spero di vederlo prima di morire.
0: E quando è che esce il live action, Edo, ti ricordi? Tra tanto tempo?
1: 2027, 28.
0: Non vedo già l'ora.

0: Sport.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi, sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Danza Kuduro 2011, Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show, ragaz. Che figuraccia che hanno fatto quelli che abbiamo telefonato e che non ci hanno risposto.
1: Allora, abbiamo però una grande occasione, Edo.
0: Sì.
1: Abbiamo una grandissima occasione, quella di telefonare a quelli dell'ultimo secondo, cioè agli sbadati, i dimenticoni, tipo me. Cioè, se adesso, sentendo queste parole, dite, cavolo, ma a sto punto, visto che oggi è il compleanno di questo mio amico, visto che oggi questa mia amica c'ha un esame importante,
0: visto che
1: va in pensione mio zio,
0: va in pensione, beato lui,
1: gli faccio una bella sorpresa, chiedo a quelli di Radio Peter Pan di telefonargli in diretta.
0: Mandate, se volete, la vostra richiesta dell'ultimo su WhatsApp al 393 7366 240, perché le prime che abbiamo preso proprio pescando dalle mail sono andate
1: male,
0: sono andate malissimo,
1: non hanno risposto,
0: saranno tutti in ferie, ma che ne sappiamo,
1: sono
0: noi?
1: Stati degli estronzi quelli che non ci hanno
0: precisamente
1: risposto, e quindi cercate di non essere estronzi e di rispondere al telefono.

0: Ah, lo dice.
1: Devi schiarirti la voce e fai pure.
0: Come okay. Quelli che ci mandano gli audio schiarandosi la voce.
2: Servizio in camera verde.
0: Elisa, ciao Eli.
3: Ciao.
4: Ciao. Come stai?
3: Bene, bene, grazie.
4: Ti sei ripresa dalla festa?
3: Sì, sì, sì. Non è ancora finita, però.
0: Infatti, stavo per dire, secondo me la festa grossa deve ancora arrivare.
4: Hai capito?
3: Sì,
0: per quando è programmata a sabato?
3: Sì.
0: E che si fa sabato?
3: Sabato con gli amici, quindi si deve sicuramente.
4: Voilà. Location? Casa, giardino,
3: locale.
4: A corte,
0: bello.
4: Mm-hmm.
0: A corte,
4: come se fossero in Bridgerton,
0: esatto,
4: tutti
0: esatto,
4: vestiti così.
0: Tema è Bridgerton.
4: Tema fiori.
0: Allora, motivo della telefonata: ci è stato segnalato che ieri è stato il grande giorno, ovvero quello della tua laurea. Ti sei laureata in
3: filosofia.
4: Titolo di bravo!
0: Ah, bellissimo!
4: Complimenti. Titolo della tesi.
3: Comunicazione non convenzionale e social guerriglia.
0: Che dire,
3: c'entra niente?
4: No, c'entrerà. Ti faccio un'ultima domanda: il tuo filosofo preferito?
3: Schopenhauer.
0: Voilà. Bravi, mi è piaciuto.
4: C'è una positività nell'aria.
0: Mi sono sempre piaciute.
4: Grande.
0: Le sue canzoni mi sono sempre piaciute.
4: No.
0: Allora, ci è arrivata la richiesta fisicamente qui in studio da parte di una persona che è qui alle nostre spalle. Vieni e saluta la tua amica.
5: Ciao Eli.
0: La riconosci?
3: Certo, è l'Aurora.
0: Bene. Cosa vuoi dire, Aurora, alla tua amica Elisa?
5: Che è stata bravissima, si merita tutto, però dovrò ancora piangere un po' sabato perché io devo ancora vedere i ringraziamenti.
0: Aia. Allora preparati. Comunque Eli, congratulazioni di nuovo e ti lasciamo tranquilla.
3: Grazie.
0: Ci sentiamo alla prossima, va
4: ciao
0: bene?
4: Eli, complimenti,
0: a presto.
3: Grazie.
0: ciao cara.
2: Peter Pan.

0: attenzione, attenzione, rientrati dal Tomorrowland. Ciao da Milano, Mirko, Giorgia, Valerio e Davide. Volemmo ascoltare in radio la canzone di Dimitri Vegas.
1: No, ma non si può.
0: Beh, non si può, aspetta però, a sentirla però.
1: Ma questa?
0: Turn the Tide. Sai che facciamo questa? La segniamo per un bel disco sveglia, altro che.
1: Questa, ragazzi, se domani accendete la radio tra le 7 e le 10, anzi tra le 7 e le 8, la beccate o come disco sveglio o come fuorigiri.
2: Un po' di figo sound.
0: Era molto figo sound questo qua. Sai dove altro suoniamo il figo sound?
1: Dove?
0: Agli eventi di Radio Peter Pan. E allora, velocemente, vi ricordiamo che domani sera, il 22 luglio, c'è il Peter Pan DJ set 90210 a Pizza in Piazza Goito, provincia di Mantova, con Marco Baxo e Lady Ellen.
1: E poi parte la tripletta di cui vi abbiamo parlato anche durante la settimana, ovvero le tre date con Agri Show di Radio Peter Pan. Il venerdì il Peter Pan Hangover, dove non riesco più a parlare.
0: Dove troverete?
1: Fine giornata non so più parlare.
0: Dove troverete DJ Matrix, Hot Mix e tutti gli amici della Notte da Leoni. Poi attenzione, sabato sempre ad Agri Show con il Peter Pan Super Impatto assieme al nostro special guest from Tomorrowland, Quintino.
1: Quella.
0: E poi domenica dalle 11 alle 19 tutta la giornata il DJ set al femminile con le Farmer Girl, mentre sabato sempre dalle 11 alle 19 ci saremo lì con DJ, il nostro DJ Joe, che farà la diretta.
1: Esatto, c'è il nostro track che vi aspetta per tutta la giornata per far foto e un po' di casino.
0: Appuntamento anche con il Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest, Saletto di Brera di Piave, venerdì 24 luglio, Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano, mentre invece la Notte da Leoni questo weekend raddoppia con il Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo.
1: Amici di Rovigo e dintorni, arriviamo anche lì a far festa. Comunque gli eventi sono tanti, magari li abbiamo detti anche facendo un po' di confusione, li trovate tutti sul sito peterpan.it sezione eventi, ma anche sull'app
0: sezione eventi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito!
3: È finita anche la puntata con i remix, ragazzi.
2: Noi torniamo domattina alle 7 col The Remix Show. Vi lasciamo con la Generation assieme a Joe e Emma Rossato.
3: Quella! A domani, ciao ragazzi!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. The Remix Show.
4: Sì! Può fare!
5: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnac Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti. Paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10:01 c'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
16: Waterstick dall'Angelica.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Forever Fun, Forever Summer.

DJ Goja, Michiko, state ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio che tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Ho bisogno di scaldare la voce, quindi adesso mi canto la sigla della Peter Pan Generale.

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì, la giornata più complicata della settimana. 21 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation. Programma che è condito da diverse rubriche, da domande del cavolo con 2Z, oroscopo, GR sti cazzi, seconda ora con Emma, terza ora col computerone. Dicevo, c'ho bisogno di scaldare la voce perché un'ora prima di arrivare in radio la passo da solo nel soggiorno di casa mentre il robottino aspirapolvere passa e i gatti mi fissano a fare la rassegna stampa per capire cosa accade nel mondo. Però tutto questo lo faccio in solitudine, come se fossi un eremita, stando zitto. Poi mi metto in macchina, 3 minuti per arrivare in radio, non ho il tempo per scaldarla la voce. E quindi no, leggendo il giornale stamattina ho scoperto che ci sono un sacco di titoli che attirano la mia attenzione, tipo voglio diventare

se erano i miei numeri fortunati. Un sacco di notizie clickbait. Quindi ho detto voglio essere anch'io clickbait stamattina, prima di iniziare la puntata. Sai qual è un bel modo per convincerti ad ascoltare la radio? È che fra poco ti do un consiglio su come risparmiare un sacco di soldi. Potrebbe essere vero o potrebbe essere una trappola. Come si dice trappola in inglese? Trap. E quindi ho detto rubo un disco trap dall'archivio, che parla proprio di ricchezza. Si chiama Ricchi per sempre, Sfera e basta.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: 18, Star e Basta, ricchi per sempre. L'ho rubato dall'archivio perché oggi vi do un consiglio su come diventare ricchi per sempre. Sarà vero? Sarà una trappola?
1: Perché una volta che uno ti chiama ricchi, poi a un certo punto rimani ricchi per sempre.
0: Hai fatto bene a fermarti per fare questa battuta. Grazie Andrea Nordio.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace

Poro, il suo nuovo disco si chiama Il Tacatà. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, è appena cominciata la Generation con un titolo clickbait. Oggi ho deciso di titolarmi come se fossi un giornale. Risparmia e diventa ricco, ma ricco per sempre. Perché andando a fare la spesa con la badante, sai che le scoperte le fai un po' per caso, anche nella storia, no? Sai com'è nato il Viagra? Il Viagra doveva essere una medicina per il cuore. E in realtà poi hanno scoperto che serviva un altro organo. Così hanno individuato questa cosa. Le grandi scoperte, dicevo, le si fanno per caso. Ho trovato insieme a lei un modo per risparmiare andando a fare la spesa sorprendente, ma sorprendente. Cioè, arriviamo al supermercato per fare la spesa grossa, quella dove hai bisogno del carrello grande grande, e dicevo, ma ci abbiamo una moneta? Orca miseria, no, l'abbiamo lasciata a casa. Ma guarda, ravana nella borsa? No, non c'è. Ravana nella macchina? No, non c'è. Nelle tasche niente, non abbiamo una moneta. E quindi dobbiamo prendere i due carrellini, quelli piccoli. Potremmo farci cambiare dei soldi? No, prendiamo due carrellini piccoli, uno a testa. E alla fine, nel carrellino piccolo, ci sta poca roba. E quindi quello è un ottimo modo per risparmiare. Perché devi fare selezione. Questa roba qua è essenziale? No. E allora non la metti nel carrello. Questa cosa ci serve? Ma certo, se no non sopravvivo. Mettila nel carrello. Vino a manetta, certo, mettile un casino e basta, hai finito lo spazio. E quindi così, secondo me, alla lunga, nell'arco di 365 giorni, risparmi. Anzi, ancora di più, se lo fai senza carrello e metti solo le cose in mano, risparmi ancora di più. Certo, devi fare un po' l'equilibrista. Da qui oggi ho detto, facciamo una domanda del cavolo con due Z mega galattica. Consigli ovvi per risparmiare, dai, 393-7366-240. È ovvio che così si risparmia. Come? Dimmelo te.

0: selfie per risparmiare. È una roba sempre utile, soprattutto in questo periodo storico dove tutto aumenta tranne che gli stipendi. Devi ingegnarti, no? Per arrivare a fine mese, per raggiungere anche dei tuoi obiettivi. Vuoi risparmiare dei soldi per andare in vacanza? Non devi spenderli in stupidaggini. Trucco ovvio scoperto insieme alla badante: se vai a fare la spesa col carrello grande ci sta più roba. Quindi metti in conto che se prendi il carrellino piccolo ci sta meno roba e prendi l'essenziale. Secondo lui non funziona.
1: Gio, muori di fame prima, no, porca troia. No, se no, non no, compri, no, non mangi, muori.
0: No.
1: Grande Gio, no, per risparmio.
0: Ma guarda che funziona. Cioè tu dici, la pasta mi serve, ok. Il sugo mi serve, la passata ingombra nel carrello, quindi no, mangio con l'olio in bianco, così dimagrisci anche. Guarda che è un doppio vantaggio. C'è Luca che ha una tecnica.
2: Beh, un consiglio ovvio per risparmiare è andare con la lista della spesa e non andare a caso, perché se tu vai a caso o a braccio è lì, vero, il supermercato ti frega, soprattutto se c'è l'angolo delle occasioni appena entri.
0: E c'è sempre l'angolo delle occasioni appena entri, ed è un modo per... tu devi entrare col paraocchi dritto sull'obiettivo, solo quello che c'è scritto nella lista. Joe, per risparmiare e non pagare la spesa, rubala e corri. Mi sembra che siamo entrati nel giusto, nella giusta direzione. Tecniche utili per risparmiare, ma non solo per far la spesa, in generale nella vita. 393 736 6240. Cosa cose ovvie, cose scontate, che però ribadirle non fa mai male. Ditecele.
3: Peter Pan Generation. Oh.

0: Mandalir, questo è il mio disco, Queen of Chinatown.
1: L'hanno ripreso RSNR, su Peter Pan nella Generation stiamo parlando di trucchi per risparmiare, anche ovvi, anzi, più sono ovvi meglio è, anche per aiutare Patti, senti, è disperata.
2: Bene bene, io ho risparmiato per andare a organizzarmi le ferie alla...
0: Non vuole dirlo dove, adesso dice lì.
2: Parte.
0: Da qualche parte.
2: E cosa è successo? Arrivano le bollette, con tutti i miei risparmi di un anno ho dovuto pagare le bollette anticipate.
0: Vedi?
2: Posso dire va a cacca.
0: A cacare, dillo.
2: Ciao Peter Pan.
1: È ingiusto questo mondo che ti costringe a risparmiare e poi arriva la bolletta. Ma Patti, c'ho il consiglio per te, ce lo dà Daddy, si firma così su WhatsApp. Le 10 ore che sono fuori casa per lavoro stacco la spina dei due televisori, perché comunque 10 ore di LED acceso della TV per 365 giorni l'anno hanno il loro consumo, anche se poco, inutile tra l'altro. E allora, dato che abbiamo dei mezzi che ci permettono di valutare il risparmio, l'intelligenza artificiale ha fatto due conti veloci: risparmi fra i 50 centesimi e i 3,50 euro all'anno. Sono, se prendi il massimo, 3,50 euro, se hai due televisori, sono 7 euro all'anno che hai risparmiato, ti vengono fuori due spritz. Vedi che questo è risparmio vero, due spritz in un anno solo perché hai tenuto spento il LED del televisore. Buttali via. 393 736

0: Quindi dopo il consiglio di prima dell'ascoltatore che diceva guarda che spegnere per 10 ore al giorno quel LED del televisore spento ti fa risparmiare forse 3,50 euro all'anno, se hai due televisori sono 7 euro in un anno, sono due spritz. Arrivano dei consigli incredibili tipo questo:
1: pezzotto e allacciamento abusivo, no. Lì sì che risparmi in generale.
0: No, lui lo abbiamo già segnalato alle forze dell'ordine, fra l'altro saluto e ringrazio il comando della Guardia di Finanza che è proprio di fronte alla nostra radio, che ci ascoltano sempre per individuare anche i vostri numeri. Fra poco torniamo con gli ultimi consigli per risparmiare, ovvi, e poi l'oroscopo e anche il GR sti cazzi, state con noi.
2: Active, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. chiama classe 1 pubblicità. 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: Classica Ritmo.
1: Un po' lo ricorda Bad Bunny. Becky G, Bad Bunny, Maiores dal 2017. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è Alessandro di Bonneda che dice: ciao grandi, volevo salutare i miei colleghi della ditta RL. Non so leggere le lettere. LGR. Ciao Ale, ciao ragazzi, buon lavoro, grazie di essere con noi. Si sta parlando di tecniche ovvie per risparmiare. Ne abbiamo scoperte diverse, ma questa secondo me è funzionale.
2: Un consiglio per risparmiare:
1: vai.
2: Uscire con gente che non ha soldi. Io ho trovato una compagnia di ragazzi che, poverini, studiano.
1: Cioè, poverini.
2: E quindi non hanno un lavoro, non hanno soldi.
1: Chiaro.
2: Ci troviamo ogni sera con le moto.
1: Sì.
2: Ok, sì, buttiamo via soldi di benzina.
1: Ok.
2: Però ci sediamo sull'asfalto a chiacchierare.
1: Mezzo alla strada.
2: Basta, fine. Massimo che prendiamo è sulla macchinetta dell'acqua a 20 centesimi un litro.
1: Bravo.
2: Quindi, perfetto, direi. Ciao da Stefano.
1: Ma guarda che è vero, cioè, se ci pensi, da adolescente facevi così, non è che c'avevi tanti soldi in tasca, ti trovavi al parchetto con gli amici e l'unica cosa che facevi è cazzeggiavi sull'altalena.
3: Ciao Gio.
1: Ciao.
3: Io, se non metto l'aria condizionata nella mia macchina ibrida, il CHR, io faccio 100 km in più.
1: Davvero?
3: Ovviamente se c'è un caldo bestia è accesa a manetta. Tipo adesso, che comunque a Udine non è proprio così caldissimo,
1: sì.
3: Sono senza e so che comunque faccio un po' di chilometri in più.
1: A voglia. E se segui anche il consiglio dell'UPS, forse, non mi ricordo, era una ditta di consegne, di girare sempre a destra, loro hanno introdotto questa novità. A un certo punto ha detto: se tutti i nostri corrieri girano a destra e non vanno mai a sinistra, risparmiano. Pare sia vero, pare funzioni. Provatelo anche voi sulle vostre auto. C'è Ivan che dice: secondo me per risparmiare bisognerebbe prendere quel cibo che avanzi e farci delle altre ricette, quindi evitare gli sprechi fondamentalmente. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.

0: Mace, Snoop Dogg, Getting Jiggy With It. L'originale è quella di Will Smith, roba di fine anni 90. C'è la Generation. Brutte notizie oggi, a parte per il traffico, perché lui dice questo.
1: Da Casello Mirano fino a Padova, zona industriale, molti rallentamenti.
0: Molti rallentamenti, aggiunge.
1: Altezza area di servizio a Rino, incidente fra macchina e camion.
0: Quindi se siete in quella zona, occhio. Ma un'altra brutta notizia me l'ha appena svelata Marco. Cioè mi ha detto che hanno tolto l'emoji, quella del pallone dei mondiali, la usa come reaction spesso, che palle. Ultimi due tecniche per risparmiare facili. Joe, un bel modo per risparmiare è restare single, lo consiglia Marco, e forse è vero, però sai cosa, in coppia alcune cose riesci a risparmiare, sul cibo, sugli affitti, sulle bollette smezzi, cose così. Oppure Davide dice: Joe, ormai per risparmiare si deve imparare a fare la fotosintesi clorofilliana come le piante. Che si salvano e che vanno bene in questo martedì, che è vero, è la giornata più complicata della settimana, ma qualche segno se la cava, tipo i gemelli, va bene anche il leone, il sagittario, i pesci. Basta, finita la lista di quelli che gli altri piangere.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Potete correre a casa a piangere, a meno che non siate il segno migliore di giornata. I più fighi di oggi col voto 8 in pagella sono oggi quelli dell'acquario. Hai gli strumenti giusti per rendere questo martedì una sinfonia, col piffero che oggi ti fanno viola, oggi gliele suoni tu, il tuo umore non è basso, un corno scaccia pensieri con un piatto di spaghetti alla chitarra, questo è il piano, usa il tuo organo per realizzare un triangolo senza pagare una lira, manca solo uno strumento, tromba. Quanti strumenti oggi?
2: Un ottimo lavoro.
0: Sinfonica.
2: E non... Bravi. Applaudo. Grande. Con ironia.
0: Questi erano quelli dell'acquario i migliori, ma i peggiori oggi sono quelli del capricorno.
3: Oddio! No, Dio, ti prego, no, no, no, no,
0: Capricorno, male.
4: Radio Peter Pan.

0: Correva l'anno 2010, Katy Perry, Teenage Dream. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, carrellata di GR sti cazzi, vamos!
1: GR sti cazzi.
0: Guarda, basterebbe la prima stamattina per realizzare un ottimo GR.
2: E sti cazzi.
0: Cioè notizie trovate così nelle ultime 24 ore che ti sorprendi come hanno fatto a pensarle o a pubblicarle. Focus veramente ha realizzato un capolavoro. Si domanda come fanno gli astronauti musulmani in orbita a pregare verso la Mecca. Ma veramente.
2: E sti cazzi.
0: Ma che domanda è? Ma si rivolgeranno verso la Terra in qualche modo? La centri la Mecca. Dal Messaggero, un frigorifero per esseri umani. L'ultima idea per combattere le ondate di calore, come funziona e quanto costa.
2: E sti cazzi.
0: Ti ci metti dentro il frigorifero, te lo metti in casa, c'è anche le rotelle, boh, la signorina dentro sembra contenta. ADN Kronos parkour a 70 anni a Singapore si può.
2: E sti cazzi.
0: È un bel modo per eliminare il problema pensioni, fai fare ai pensionati il parkour e vedi che si autoeliminano, una sorta di Hunger Games. Fatto Quotidiano, ho trasformato il seminterrato di casa in una pista da hockey per i miei figli, ho speso 15.000 euro. La storia di Amanda Vernaci, che comunque.
2: E sti cazzi!
0: Fa una pista di hockey nel seminterrato, non male. Fanpage le ha messo le mani sotto il costume. Sabrina consente ogni libertà al singolo Lori e rifiuta il falò con Giovanni.
2: E sti cazzi!
0: Hai capito? Il singolo Lori che mette le mani sotto il costume. Chiudiamo con le dichiarazioni del cofondatore di Grom, quelli dei gelati, Guido Martinetti, che al Corriere della Sera ha dichiarato: mangio un chilo di gelato alla volta. Minchia. Ma poi nuoto dall'alba ascoltando Lady Gaga. Vabbè, un po'.
2: E sti cazzi!
0: Sti cazzi. Però secondo me il trucco per dimagrire è proprio quello, ascoltare Lady Gaga.
1: Summer!

0: voce che c'ha la signorina si chiama Ezra Narey. I suoni sono quelli di Sam Jacobs, I Don't Mind. Chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due. Sono un po' diverse dalla prima, perché innanzitutto non sono solo Arriva Emma Rossato e quindi stravolge tutto il programma. State con noi.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11 in punto.
0: Che bravo, che puntuale.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da
12: Davi. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
11: Beh, sempre 30.
13: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
11: Solo da lì.
13: Solo da lì e Aliper. Perché a lì migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
14: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Ci attende un martedì con della nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali, sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche di forte intensità, ma comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Dunque, questi fenomeni non risulteranno continuativi. Le temperature massime diurne saranno piuttosto piacevoli. I valori massimi rientreranno nella media del periodo e non supereranno i 30-32 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
15: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: Ah, e allora scialla. Scialla,
17: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000.
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novan.

0: 7, seconda ora della Generation, è arrivata Emma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Stavamo parlando dell'età di Beyoncé e Shakira per valutare la differenza di età. Beyoncé è classe 1981, Shakira del 1977.
1: Distano di pochi anni, però comunque entrambe che buone. Mamma mia, non pensa, dimostrano la loro età.
0: Shakira l'anno prossimo ne fa 50, conto tondo.
1: Shakira secondo me è un alieno. Non ha assolutamente quasi 50 anni, ne dimostra una trentina.
0: È probabile che sia un alieno, io ho visto un inquadratura dell'Halftime Show, c'aveva delle branchie, quindi probabilmente si è arrivata a un altro pianeta.
1: Che poi aveva in quell'inquadratura una luce splendente in faccia che non mi capacitavo perché erano all'aperto.
0: Le ha prese in prestito da Paola Ferrari.
1: Ah, ecco.
0: A proposito di mondiali, ultime due robe, poi veramente non ne parliamo
1: basta,
0: più.
1: Basta.
0: Sono girati due video ieri. Uno era uno scherzo sì, fatto ai tifosi argentini da un pilota spagnolo, e quando sei sull'aereo non è che sei collegato a internet, quindi ti fidi di quello che dice il capitano, il pilota. Questo comandante spagnolo dice ai tifosi argentini: complimenti, avete vinto voi.
2: A nostri compatriotas argentinos.
0: E tutti contenti.
1: E invece
0: compagneros argentinos che hanno vinto, tutti contenti, iniziano a correre per i corridoi dell'aereo rischiando anche
1: che cada.
0: Poi non so come gliel'abbia detto che era uno scherzo.
1: Boh, secondo me, io non gliel'avrei mai detto e l'avrei fatti scendere.
0: Altra cosa, questa è vera, cioè il comandante che dice agli spagnoli a bordo: ragazzi, se avete una maglia con una stella sola dovete cambiarla.
2: Anche io se tengo una camiseta di Spagna con una sola stella del blanco,
0: una sola stella.
1: Dovete comprarne una nuova perché
0: è vecchia.
1: Basta.
0: E tutti contenti. Spenderemo dei soldi per altre magliette. Sì.
3: Attenzione.

0: Matrix, stesso posto, stesse sagre, state ascoltando Radio Peter Pan. Secondo te, perché viviamo in un momento storico nel quale se devi dire qualcosa di negativo
1: lo dici così?
0: Lo dici senza farti problemi.
1: Perché le persone hanno rotto le palle, non se ne annoiano secondo me.
0: È noia? È supponenza? Pensare di sapere tutto di qualsiasi cosa?
1: È pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno con cui, siccome a faccia a faccia non potresti offendere, allora è più facile scrivere il messaggio.
0: Cioè, allora, può non piacerti una cosa, lo dico ma in maniera scherzosa, un ascoltatore che dice: ma perché mettete sempre sta schifo di canzone?
1: Come gli insulti che dicevo io alla fine anche.
0: Allora, non sarà un brano dei Pink Floyd, adesso mi darà ragione anche DJ Matrix su questo, non è un capolavoro della musica mondiale, però è una canzone estiva, te la canti, c'è tanti a cui piace, anzi Matrix sarà ospite a uno dei nostri eventi e quando viene ai nostri eventi c'è sempre un sacco di gente che se le canta tutte.
1: Vedi?
0: Quindi insomma, i gusti sono gusti.
1: Ma perché alle persone piace lamentarsi e piace sfogarsi con le altre persone?
0: Poi lascia fare che ogni volta che passiamo quella canzone lì sono soldi nel conto, ci pagano tantissimo le discografiche.
1: Devo andare in ferie.
0: Ho comprato una casa e quella roba lì. Oh, hai visto cosa ha detto Trump?
1: Cioè, cosa?
0: Praticamente, avevo detto che non parlavo più di mondiali, ma questa è divertente. Quando ci sono state le premiazioni, lui era lì, si è anche messo in mezzo per fare la foto.
1: L'hanno photoshoppato, hai visto?
0: L'hanno tolto.
1: La Spagna nel post di Instagram l'ha photoshoppato e l'ha tolto.
0: Insomma, quando è stato il momento di mettere la medaglia al collo a tutti i campioni della Spagna, ripeteva sempre la stessa frase, solo che non essendo microfonato hanno interpellato un'esperta di labiale. E lui a tutti i giocatori diceva: sei un campione, sei un giocatore straordinario,
1: da domani non entri più in America.
0: Queste due frasi diceva, cioè a tutti uguale, senza distinzione: sei un campione, sei un giocatore straordinario.
1: Sa dire solo quelle cose in inglese lui.
0: Sei veramente un campione, sei un grande.

0: povera stellina che si è risentito. Non ce l'ho con te.
1: Noi era, scherziamo, che permalosi.
0: Un esempio per dire che ad oggi qualsiasi cosa, qualsiasi notizia, qualsiasi informazione, qualsiasi film, qualsiasi roba,
1: cosa diciamo?
0: No, diciamo, qualsiasi cosa accade nel mondo, bisogna commentarla.
1: Sì,
0: e
1: sempre.
0: Bisogna dire, ah, questa cosa non mi piace, questa cosa fa schifo.
1: Questo
0: una cosa che non piace a te, è diverso dal fare schifo. Ad esempio, a lui piaceva la canzone di Matrix.
2: Ma chi che si lamenta dalla canzone di DJ Matrix? È bellissima!
0: Vedi? Comunque, vabbè, ho preso te per dire.
1: Che ha un pesce pescatore in mano.
0: Shish!
1: Vai.
0: Un pesce pescatore, shish del cambio argomento. C'è un articolo, sai che ho iniziato a leggere il New York Times.
1: Perché ti senti un newyorkese mancato.
0: Sono una persona istruita. Mi faccio tradurre gli articoli dall'intelligenza artificiale.
1: Ah, pensavo li traducessi tu, ok.
0: Ma no, chiaro che li leggo velocemente. Però c'è un articolo di una rubrica che si chiama Modern Love, parla di amore, è scritto da Lucia Wall. Vedi che non lo so dire.
1: Okay.
0: Però fondamentalmente lei ha fatto una sorta di galateo su come rompere una relazione. How to dump someone, cioè come mollare,
1: scaricare,
0: terminare una relazione. Lei dice: non sparire nel nulla.
1: Ah, questo lo fanno sempre.
0: Quindi
1: tutti
0: ghosting.
1: I miei. Li becco tutti io questi, tranquilli.
0: Davvero?
1: Sì. Vai, poi.
0: Cioè, a un certo punto spariscono.
1: Spariscono, puff, come per magia.
0: E allora mi soffermo già sul primo punto, poi sviluppiamo gli altri.
1: Ma sai che.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Non lo so, te lo giuro, te lo giuro.
0: Mi stai addosso?
1: No, non è vero, ma guarda.
0: Deve essere qualcosa nel tuo carattere, non lo so.
1: Ma che cavolo ne so, so solo che dopo che ci esco 3, 4, 5 volte ti dicono anche, sai che mi piace.
0: Secondo me è un pattern allora, deve esserci qualcosa che non va.
1: Io non ce la faccio più,

0: Jubel, si chiama Ocean House, il disco su Peter Pan nella Generation. Stiamo affrontando l'articolo del New York Times scritto dalla signorina Lucia, che dice: ragazzi, maschietti, dovete darvi una regolata, istituiamo il galateo della rottura, perché bisogna preservare per quanto possibile la dignità dell'altra persona, certo, quando la scarichi. Quindi non sparire nel nulla.
1: Allora, diciamo che tutto quello che stiamo per elencare, i miei ex non l'hanno mai fatto, neanche un punto. No, il primo hanno scelto
0: ghosting, abbiamo capito. No, avvisare che si deve parlare con un messaggio semplice diretto, tipo
1: sì, dobbiamo parlare, possiamo vederci.
0: Possiamo vederci, devo dirti una cosa: incontrarsi di persona, quindi no al telefono, no con un messaggio,
1: no,
0: questa
1: beh,
0: roba
1: ecco,
0: non si fa.
1: Anche un'altra cosa,
0: ma poi mi piace, scegliendo un luogo neutro, non un posto carico di ricordi o particolarmente amato l'altra persona, quindi un posto così,
1: non portatela al ristorante di coppia, ecco, magari
0: non tipo Gardaland. No, ti porto in un posto bene, andiamo a Gardaland, ci dobbiamo lasciare.
1: Oddio, adesso vado su Blue Tour. Guarda che ti lascio.
0: No, devi andare tipo al centro commerciale, così mentre stai passeggiando davanti alle vetrine, ci dobbiamo mollare.
1: Bello
0: essere sinceri e chiari, non trasformare la rottura in un dibattito. La decisione può essere spiegata con rispetto, ma non deve diventare una trattativa.
1: No,
0: non è tipo dai vabbè, però sai, magari
1: sì, tu mi lasci, però magari tra un mese torniamo. No,
0: ma soprattutto lasciare spazio all'altra persona per reagire, anche se prova rabbia, tristezza o incredulità, senza pretendere che gestisca tutto con compostezza.
1: Cioè tipo se prende un coltello e ti pugnala, devi capirlo che è normale.
0: Allora fai
1: normale.
0: Così, il posto neutro che scegli è la palestra di box.
1: Bello, bellissimo.
0: Ragazzi, c'è un disco adesso di quelli che ti fa piangere.

0: Italia 1 nel primo pomeriggio, questa canzone vi ha acceso un ricordo. È stata una canzone, quella originale, quella degli Imogen Heap, anzi di, perché è una sola, che si chiamava Hide and Seek, colonna sonora di una puntata incredibile di The O.C.
1: Mai visto.
0: È una serie che ha fatto innamorare, commuovere una generazione intera.
1: Però non l'ho mai vista.
0: Vabbè, sti cazzi, stavamo parlando d'altro, si parlava di ghosting e lui ha detto sta cosa.
1: Ciao belli, guarda Emma, sei anche fortunata. Io non riesco neanche ad uscirci e spariscono dopo essermi presentato. Forse devo cambiare il dopo barba.
0: Cioè, ma tipo la scena è questa. Piacere. Ah, ciao, devo andare. Così è drammatica.
1: Bello, è bello.
0: Comunque un ascoltatore ti vuole bene.
1: No, sì, ha proprio capito il messaggio che i leoni di tastiera, che abbiamo detto prima, sono dei così.
0: Però lui ce l'ha con te sulla questione ghosting, perché
1: le
0: persone che frequenti dopo il terzo appuntamento
1: vanno
0: spariscono.
2: Ma perché sei una poveraccia, vai a scrocco. Ecco perché tutti ti mandano a fanculo dopo la terza uscita.
1: Ma con amore, con affetto e simpatia, un bacio dalla tua Emma.
0: Tra poco la battissima Emma torna con la sua rubrica forte, si chiama Il Dilemma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: La dolcezza di questo disco dal 2011, David Guetta, Usher,
1: Will Doubt You. A tutti in Peter Pan Generation.
2: Come rovinarla?
0: Che forza! Riapriamo la Generation. Un'ora e mezza ce la lasciamo alle spalle. Un'ora e mezza invece ce l'abbiamo di fronte. Abbiamo un obiettivo: arrivare alle 13 per mangiare la pasta asciutta.
2: Che fame!
0: E ce la faremo anche oggi. Nella mezz'oretta scorsa, nella Long the Broad, con Emma parlavamo del galateo della rottura.
2: Sì, come bisognerebbe chiudere con qualcuno.
0: Cioè, fondamentalmente essere diretti, dire dobbiamo
2: non
0: parlare,
2: gostare.
0: Vediamoci di persona, non si fa il telefono, non si gosta, non si sparisce.
2: Posto neutro.
0: Posto neutro e soprattutto non è un dibattito, ho preso questa decisione, prendine atto anche te.
2: Certo.
0: Questo è il galateo.
2: Assimila quello che ti ho detto.
0: Emma si è fermata al primo punto, diceva alla fine tutti mi gostano, alla terza uscita,
2: follia.
0: Si è presa una barcata di insulti, però Dennis ti rincuore, scrive
2: Emma, lo sai che i maschietti sono stronzi.
0: Sono tutti così. E partendo dal galateo della rottura abbiamo deciso di approfondirlo
3: Il dilemma rossato.
0: È una rubrica che funziona così.
2: Dovete scegliere una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo. Parliamo proprio di relazione, anzi di scuse quando devi lasciare qualcuno.
0: E alla fine sono

0: sono io che sono sbagliato, non è il momento per una relazione, oppure
1: ho bisogno di tempo per capirmi.
0: Sì, prendiamoci una pausa.
1: Mamma
0: e poi sai
1: mia.
0: Già che quella pausa non verrà mai ripresa. 393-7366-240, qual è la peggiore fra queste due?
1: Non sei tu o sono io, oppure ho bisogno di tempo per capirmi.
0: Lì da ce l'ho. Radio

0: programma che segue, quella che è di Peter Paramanetta. Sei bravissima a cantare. Sarei Keita, Madonna, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation c'è il dilemma, oggi un dilemma che ha a che fare con la fine delle relazioni. Si è parlato di galateo della rottura e alla fine quello che evinciamo dal mondo è che preferiamo le scuse.
1: Sì, beh, sono molto più facili da trovare.
0: Le scuse tradizionali quando finisce una storia sono queste due qui.
1: Non sei tu, sono io e ho bisogno di tempo per capirmi.
0: Che dicono i ragazzi? Qual è la peggiore?
1: Questa, senti. Ma lui dice questo in verità, senti.
2: Non lo so, non ho mai avuto una relazione.
1: E sto bene così, aggiunge anche.
0: Beh sì, meno patemi, meno problemi d'amore.
1: La peggiore è la pausa, perché se te la chiede è perché ha già deciso ma non ha le palle di lasciarti. L'altra invece spesso è vero che il problema sono loro e ti metti l'animo in pace che tu non hai fatto nulla di male.
0: Ma in realtà lo dici ma non lo pensi.
1: Aggiungo,
0: sai che c'è qualcosa nell'altra persona che
1: sì,
0: non funziona.
1: Però aggiungo che la pausa, se te la chiede, è perché ha un nome e un cognome. Molto al 90%. Buongiorno, sono
0: lì
1: delle...
0: Lì secondo me stai cercando un alibi.
1: No.
0: Cioè se dici, ah, già un nome e cognome, significa che ha scelto un'altra e questo un po' ti deresponsabilizza.
1: Boh, la mia esperienza mi ha portato ad avere un nome e cognome durante la pausa.
0: Allora, secondo me ti deresponsabilizza perché? Perché dici, allora non è una mia responsabilità.
1: È
0: cioè non ho qualcosa di sbagliato io. È che ha trovato un'altra persona con cui addolcirsi.
1: No, è che sei una cornuta e lui è un testa di...
0: 393, 73, 6, 6, 240.

0: Closure dal 2012 insieme a Sam Smith. Si chiama Latch, il disco che hai appena sentito su Peter Pan. Chiudiamo il discorso legato alle scuse peggiori quando vuoi chiudere un rapporto. Le frasi sono due, sono queste:
1: non sei tu, sono io, oppure ho bisogno di tempo per capirmi.
0: Nel fuori onda Emma mi ha detto: ma sai che queste due frasi le ha usate in combo il mio ex?
1: Sì,
0: tutte
1: esatto.
0: E due nello stesso momento.
1: Nello stesso preciso momento.
0: Perché sono così sfigate in amore? Allora io mi sono trasformato nel vecchio saggio con la barba e sono quasi sorpreso della frase che mi è uscita di bocca. Ho fatto un rapporto come se fossi al supermercato,
1: sì.
0: No? Tu stai cercando qualcosa di sano, una relazione sana, come se stessi cercando dell'insalata, dei pomodori
1: buoni,
0: delle carotine,
1: cose
0: che ti fanno bene alla salute.
1: Certo.
0: Però ti ritrovi sempre al reparto degli snack, delle patatine fritte.
1: Follia, ma guarda che
0: tu devi cercare dell'insalata, basta con le patatine fritte.
1: Ma io la cerco l'insalata, mi vorrei allontanare dalle patatine, ma poi ci torno sempre come un loop.
0: Certo, perché alla fine ti fanno voglia. Che dicono i ragazzi?
1: Nessuna delle due, non ti amo più, è stata la sua risposta.
0: Che comunque è onesta.
1: Onesta, onesta. Buongiorno, sono delle merde entrambe le opzioni, però è chiaro in entrambi i casi che finisce lì la storia. Ho sentito un sacco di persone che dicevano abbiamo preso una pausa, sì, e a volte tornavano insieme. Ecco, questo io non sono mai riuscito a capirlo.
0: Ma anche perché poi quando ti rimetti insieme dopo quella frase lì non torni più come prima.
1: No, anche perché ricordatevi che le minestre riscaldate non sono mai buone, perché i problemi che avevate prima tornano tutti e anzi il doppio tornano.
0: E l'ha detto perché l'ha vissuto.
1: Sì.

0: qualcuno ti molla dicendo non sei tu, sono io. Ce la suggerisce lui, non si firma, ma è questa.
1: Te ne sei accorta alla fine che hai dei problemi?
0: Beh, con delicatezza.
1: Con delicatezza. Ma no, carina.
0: Non sei tu, sono io. Ah, vedi, allora finalmente abbiamo capito tutti che sei
1: un deficiente. Vedi,
0: certo. Chiusa questa storia, chiusa anche la seconda ora della Generation. Fra poco tiriamo una riga perché
1: si gioca con la sala giochi. Yeah.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 un minuto.
11: C'è Digicom.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: i suoni che ti riportano nel mondo di Igoress e Lady Brian. Mike Energy dal 2004, Lost in Dreams, conosciuta anche come Violini.
1: Niente,
0: proprio non ti apre nessun cassetto della memoria.
1: No.
0: Techno Progressive.
1: 2004, beh, un anno, Joe.
0: Vabbè, questo è un capolavoro. Terza ora della Generation, c'è la sala giochi, vamos.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vedi che ci siamo ricaricati le energie con questo disco, pronti per affrontare un'altra puntata della sala giochi, per assegnare altri due ticket. E dopo questa canzone qua c'è una grinta che dice oh!
1: Carichi, carichissimi!
0: Che ticket assegniamo oggi?
1: 3-4.
0: 3-4. Allora, i giochi sono complicati, quindi state pronti. Però vi danno la possibilità di rientrare nell'estrazione qualora vinciate un ticket, che si fa lunedì verso quest'ora. In palio questa settimana c'è...
1: Ci sono i gadget ovviamente di Radio Peter Pan.
0: Sì.
1: E anche una cena oppure un pranzo di sushi al Sand Beach di Sottomarina. Alla carta.
0: Alla carta. Ciao computerone.
4: Ciao,
0: tutto pronto? Dai che giochiamo per assegnare il terzo ticket con il gioco.
5: Ogni secondo conta.
0: È un gioco nel quale il tempo la fa da padrona, funziona così.
1: Sentirete una clip audio da segnale acustico a segnale acustico, voi dovete contare i secondi di quanto dura. Mi raccomando, attenti anche al mezzo secondo, quindi può essere 10 come 10.5.
0: Non può essere 10.2, 10.3,
1: no.
0: 10.4 o 10 o 10.5. 393 73 66 240, quanto dura questa clip audio qui?
6: Dai.

0: secondo.
1: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: Vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate, rimanete in posizione, fra 10 minuti dovrebbe passare il temporale e ricomincerà il concerto.
3: E poi dopo 10 minuti grandine annullato sulla testa delle persone. Quanto durava?
4: Attenzione,

0: The terza ora della Generation si è giocato per assegnare il terzo ticket di questa settimana, 3 su 10, quindi la gran parte devono ancora essere assegnati. Se non avete vinto adesso ci sono ancora tante possibilità. Il gioco però era uno dei più forti del momento, si chiama
1: Ogni secondo conta.
0: Fondamentalmente, anche se non hai competenze, se non hai conoscenze, puoi contare il tempo, almeno ci puoi provare. Una clip audio da segnale acustico a segnale acustico con una durata che va che varia di 0,5 secondi.
1: Sì. Quindi devi stare attento al mezzo secondo.
0: Ok, c'era la clip di oggi che aveva a che fare con un evento dei giorni scorsi, il concerto di Bad Bunny sabato sera all'ippodromo.
1: Annullato
0: a un certo punto, quello al megafono dice: allora rimanete in posizione, tra 10 minuti passa il temporale, state sereni. Dopo 10 minuti,
1: grandine.
0: Salutiamo la Scarlett che scrive:
1: grazie Joe per avermi rifatto vivere questa magica esperienza di sabato scorso.
0: Lei è ancora lì, sta ancora aspettando che passi. Quanto durava?
1: 9.5.
0: No, un po' di più. Poi
2: 15 e mezzo.
0: No,
1: 15 e mezzo.
3: 17.
0: No, troppo.
4: 12 e mezzo.
0: Nemmeno.
2: 13 secondi.
0: Ne.
5: 9.
1: No. 9.
5: 11 secondi.
0: Nemmeno.
1: Lui continua a capire il gioco. 13.67.
0: Ma che abbiamo detto precisione al mezzo secondo. No, poi
3: Lo so. 13 secondi. Tondi.
0: Che volevano essere i più forti del mondo.
1: È
0: te la ricordi?
1: Cocomero.
0: La canzone del cocomero. Che bella,
1: sì,
0: che era
1: un cocomero. Tondo.
0: In realtà quanto durava?
1: 13.5.
0: 13 secondi e mezzo. Lui è stato il più veloce e forse ha vinto anche perché è piaciuto molto ad Emma Rossato. Lui si chiama
1: Filippo Targon.
0: Hai capito, Filippo? Non solo hai vinto il ticket,
1: dai,
0: hai fatto breccia nel cuore di Emma Rossato. Filippo, you win.

0: di Peggy Goo con la voce di Ayra Starr, si chiama Woman, l'hai sentita su Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Peter Pan che colora l'estate con un sacco di eventi, ce ne sono tanti, li facciamo tutti carrellata velocissima. Vai. Da qui a domenica, domani sera 22 luglio, il DJ set di Peter Pan in versione 90-210 arriva, pizza in piazza, Goito, Mantova, dalle 22 il DJ set in stile 92.000 con Marco Bax e Lady Ellen.
2: Da venerdì inizia l'Agri Show, trovate Peter Pan in Gover alla zona Stadio Gannio di Padova, dalle 22 la notte da leoni con Marco Bax, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, special guest, DJ Matrix e Ottomix. Tutti i biglietti e le informazioni su agrishow.it.
0: Vabbè, visto che sei nel mondo Agrishow, ci sono un paio di cose da ricordare. Sabato c'è il super impatto ad Agrishow, sempre zona Stadio Uganeo Padova, dalle 21 Thomas Menegazzi e Alice Fassina e lo special guest da Tomorrowland Quintino. Ci sarò anch'io sabato, in realtà prima di questo evento.

0: Orario aperitivo dalle 16:17, dalle 17 c'è la diretta con Alver ed NBT in console. Domenica, sempre ad Agrishow, dalle 11 alle 19, DJ set tutto il giorno al femminile con le Farmer Girl, Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco. Lo sponsor dell'appuntamento è Agrimec SRL, coperture frangivento e ombreggianti per impianti zootecnici. Altri appuntamenti che esulano dall'hangover, ce n'è uno sicuramente venerdì sera.
1: Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave a Treviso, dalle 22 in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano.
0: Dato che la roba è tanta, la carne al fuoco è veramente abbondante, trovi tutto ordinato, preciso e puntuale sul sito peterpan.it, sezione
1: eventi.
2: Peter Pan, estate.

0: Godzilla, vedi che fra i tanti eventi uno me ne era rimasto fuori. Vedi? Sabato 25 c'è anche il Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, provincia di Rovigo.
1: Dalle 22 la notte da leoni con Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer.
0: È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Michela e dice: sono ancora in tempo per chiedere la telefonata di servizio in camera, è finito tre ore fa il programma. Quindi no, però il messaggio lo leggiamo volentieri, perché oggi compie gli anni chi?
1: Il suo marito coiombero Cesar.
0: Fa 39 anni, dice: gli vogliamo tanto bene e non ho avuto tempo per comprarti un badile, quindi Cesar, niente, non aspettarti niente. Questo regalo.
1: Però ha detto: se vuoi se ne può comprare lui due.
0: Comprati un badile.
1: Due.
0: Questo è quello che ti dice tua moglie, pensa quanto amore. Fra poco c'è il 2000 Heroes, quindi tre dischi degli anni 2000 in console.
1: Andrea De Luca.
0: E poi
1: il secondo ticket della sala giochi.
0: A fra poco.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che grinta oggi, che mine. Dal 2012 Nicki Minaj, Starship.
3: Al 2011 David Guetta, Play Hard.
2: A chiudere dal 2016 Armin Van Buuren, Great Spirit. Thank you per averle suonate, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation.
3: Sai di cosa non abbiamo parlato oggi?
2: No.
3: Di Temptation Island.
2: Porca miseria. Tu l'hai visto?
3: Sì, certo.
2: È stata una bella puntata.
3: Molto, molto, molto bella.
2: Molto bravo.
3: Sì.
2: Al Dome non è piaciuta.
3: Senti.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, io oggi sono devastato. Sai cosa vuol dire? Devastato
2: perché?
4: Gio. Sono andati a dormire alle 00:15 ieri sera. Per colpa della Bassanese che doveva guardare i suoi programmi in TV e dopo io mi distraggo, guardo. Seguo, sì. Mi intrippo e devo far finta. Io devo far finta di niente, andare in camera.
2: Bravo.
4: Il lunedì sera devo andare in camera e dopodomani, no? Cos'è? Domani? Un'altra puntata! È una vergogna!
2: Cioè, durata di più della finale dei mondiali. La
3: che
2: finale
3: bello.
2: Dei mondiali è finita a 00:30.
3: Però sai cosa ho scoperto? Che noi stiamo guardando Temptation Island per i bambini. Perché quello vero è quello spagnolo. È lì. Lì non hanno
2: freni.
3: Mamma mia,
2: davvero,
3: non hanno nessun freno.
2: Davvero.
3: Giuro.
2: Dai che giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 4
2: di questa settimana con uno dei giochi scelti dal computerone. Che gioco hai scelto?
1: Ricordati che devi morire.
2: Gioco di memoria funziona così.
3: Sentirete elencare degli oggetti, un nome.
2: Cose,
3: esatto. 10 volte. Alla seconda volta sono 9.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Cioè, vengono elencati 10.
5: Non ci ho capito un cazzo.
3: 10 cose.
2: Cioè, ci sono 10 parole.
3: Esatto,
2: vengono ripetute la seconda volta, sono solo 9. Devi capire quale manca.
3: E sono in ordine sparso.
2: 393-736-6240. Quale manca?
1: Ricordati che devi morire.
6: Sì, no, non mi lo segno.
7: Categoria delle parole: materiali.
8: Inizia il gioco.
7: Legno, ferro, rame, vetro, carta, marmo, lana, seta, nylon, gesso.
9: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
7: Marmo, gesso, rame, ferro, seta, carta, vetro, legno, nylon.
2: Quale materiale non è stato citato al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Peter Pan.

0: I'm watching you and I fell in love with you. Gaggio con Alexandra Prince, So Many Times, si è giocato per assegnare il quarto ticket di questa settimana con un gioco spiegato brillantemente da Emma Rossato.
1: Grazie. Ho sbagliato. No,
0: cioè, spiegato proprio malissimo.
2: Ero incasinata con la testa.
0: Il gioco che ha a che fare con la memoria si chiama Ricordati che devi morire. 10 parole che fanno parte di una categoria, ripetuto una seconda volta. Sono solo 9 il secondo giro, devi capire quale manca.
2: In ordine sparso, vedi che ti dimentichi anche tu.
0: Vabbè, ma il fatto che sia l'ordine sparso non è determinante. L'importante è che capiscano che al secondo giro ne manca una. Oggi la categoria era quella dei materiali ed erano:
2: legno,
0: ferro,
2: rame,
0: vetro,
2: carta,
0: marmo,
2: lana,
0: seta,
2: nylon,
0: gesso. Di questi 10 materiali, uno non è stato ripetuto la seconda volta. Quale?
3: Rame.
0: Il rame l'hanno detto in tanti, ma è stato ripetuto come terzo.
3: Gesso.
0: Gesso l'abbiamo ripetuto come secondo.
3: Rame.
0: Vedi, come terzo.
4: Marmo.
0: Marmo come primo addirittura.
4: Ferro.
0: Ferro come quarto.
5: Legno
0: come ottavo.
3: Lana.
0: Questo mi piace perché lui ha voluto fare il giochino che se ripeti lana diventa anal.
2: Che ride!
0: Però questa cosa qua lo ha fatto perdere perché ci ha messo molto tempo. Era la risposta giusta perché mancava proprio
2: lana.
0: Ma se lo dici tante volte diventa lana.
2: Non fa ridere. Gio, non fa per niente ridere.
0: Il più veloce si porta a casa il ticket numero
2: 4.
0: Questa settimana lui è
2: Daniele Semenzato.
0: Bravo! Bravo Daniele, you win!

0: The Magician, chiude le tre ore della Peter Pan Generation. Due note a margine per quelli che dicono: ah, devo vincere io,
1: è truccato.
0: No, allora, se mandate più di un messaggio, il secondo messaggio vi frega, magari avete risposto per primi, però se poi aggiungete un altro messaggio la vostra chat risale. Funziona come il WhatsApp vostro che ci avete,
1: sì.
0: Se c'è un amico che vi scrive alle 12:20 e poi riscrive alle 12:30, la sua chat
1: ritorna su
0: ed è la prima, uguale, lo stesso meccanismo.
1: Il nostro WhatsApp è uguale al vostro.
0: Altra cosa della quale dovete preoccuparvi.
1: Cioè?
0: Oggi Emma c'aveva l'archivia facile.
1: Ah sì, ho archiviato una persona.
0: Può essere che qualcuno oggi sia stato archiviato.
1: No, archiviato, e deve ringraziare che non l'abbia anche bloccato.
0: Sì, però sei molto permaloso.
1: Ho querelato.
0: Io non l'avrei bloccato.
1: Io l'ho archiviato. E ho anche scritto
0: anche
1: come
0: carino.
1: Salvataggio del contatto da rimanere archiviato.
0: Da rimanere, che non
1: da,
0: vuol dire
1: no,
0: niente.
1: Che ho scritto?
0: Da rimanere archiviato.
1: No, da tenere archiviato.
0: Fra poco, due persone che sicuramente sono molto più gentili di noi.
1: Sì, beh, Alice e
0: sì.
1: Fede.
0: E Fede con Peter Paramanetta. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Far l'amore come
7: ballare. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
8: Peter Pan O'Clock. Le 13 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Quanto vale
11: la tua carta fedeltà?
12: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
11: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
12: Ali migliora la vita.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sapere chi ha aperto le finestre, guarda.
1: Allora, Emma Rossato, se sei stata tu, vieni qua subito e ci ammazzi tutte le zanzare che sono entrate in studio. Ma si può? Ma la smetti?
0: Ho capito, mi stanno. Oh, mi hanno punto sul viso, a te sulla
1: coscia.
0: Coscia.
1: Ah,
0: coscia rossa.
1: Capito che zanzara buon gustaia.

0: capito.
1: Allora, eravamo riusciti a toglierti. Cos'è che dicevi sempre?
0: Posso dire.
1: Adesso ne hai preso un altro.
0: Io te.
1: Hai capito? No, basta. Dobbiamo smettere di usare delle frasi a ripetizione. Proprio l'antiradio siamo noi.
0: È vero. Buongiorno, Alice Fassina.
1: Buon pomeriggio, Fede. Ben ritrovati a voi. 13.06 minuti in perfetto orario per Peter Panamanetta. Due ore insieme. La pausa croccante firmata Radio
0: no,
1: Peter Pan.
0: La pausa croccante. Allora, oggi ho accompagnato la mamma sul treno. Le ho messo la valigia su. L'ho salutata. Le ho dato un bacino. Ma ci ho avuto quei due secondi di pensiero, no?
1: No, hai detto woohoo! Finalmente stasera si ciula nel letto.
0: Mamma, non è vero, però stasera sì, tendenzialmente. No, si scherza. Sì. No, però ci ho avuto un pensiero. Mentre mettevo la valigia, ho detto, ma questa volta non parto io. Io che sono sempre abituato a prendere il treno almeno un paio di volte al mese facendo avanti e dietro, ho pensato, mi piacerebbe prendere un treno per... E non è solo una destinazione fisica, cioè tipo voglio andare alle Maldive, no.
1: Il treno per la mia vera felicità.
0: Ma non solo, tipo per un ricordo passato, okay. No? Per tornare lì. Quindi vorrei sapere al 393-73-66-240 mi piacerebbe prendere un treno per... Ti piace?
1: Stasera. Sì, ciao. Pausa pranzo filosofica.
0: Esatto. Mi piacerebbe prendere un treno per...

0: ci salutano già all'inizio, ave regina della pausa pranzo. Sai
1: che? Ce l'ha con me o con te?
0: No, ce l'ha, non lo so.
1: E poi
0: no,
1: dice?
0: Pure a quell'altro lì. No, forse ero io allora, forse ero io.
1: La regina della pausa pranzo, diceva sì.
0: L'ape regina. No, allora. No, l'ape regina è la regina dell'aperitivo.
1: L'ape fassina, sei
0: no,
1: tu.
0: Dell'aperitivo.
1: Basta.
0: Ape regina.
1: Vabbè. Alice, non fa ridere.
0: Vabbè,
1: mi
0: ridere.
1: Piacerebbe prendere un treno per...
2: Mi piacerebbe prendere un treno per rivivere il 6 giugno il Peter Pan impatto ad Avis Villorba.
1: C'era un grandissimo
2: in realtà
1: spiegato.
2: Anche per tornare indietro e ascoltarmi Alice in Peterland il sabato.
0: Madonna, che momento revival! Vedi che qualcuno se lo ricorda? 4 ore mi facevo io, dalle 8 alle 12, ragazzi. Alice in Peterland tutti i sabati mattina, mica come loro che lavorano 2 ore al giorno e sono stanche.
1: Adesso ti sei imborghesita. Comunque non so se hai sentito bene, tu che sei un po' amministratrice degli eventi, no?
0: Sì.
1: Ha detto Avis Villorba.
0: C'era?
1: Uno proprio bravo sul palco.
0: Marco Boffo?
1: No, non era solo, c'era una bella voce.
0: Sì, non me la ricordo.
1: Aumento?
0: No, no.
1: No, niente.
0: Allora, mi piacerebbe prendere un treno per...
1: Ciao Radio Peter, io vorrei prendere un treno per la casa al mare dei miei nonni, perché l'estate della mia infanzia era da giugno a fine agosto a Porto Santa Margherita con i nonni e mio cugino. Ciao da Giulia da San Biagio di Callalta.
0: Che bel ricordo, posso dire anch'io, adesso Giulia me l'ha fatto venire in mente, prendere un treno per tornare alla mia infanzia, con i miei nonni nel giardino, la piscina fatta dal nonno, l'altalena costruita da lui, la cioccolata calda. Con le fette biscottate ad agosto.
1: La piscina, la fette biscottate, cioccolata calda. Vabbè,
0: bello.
1: Sono dettagli. L'infanzia d'Alice Pessina che è cresciuta proprio così strana.
3: Radio.

0: invece è stata traumatizzata dal treno.
1: Dopo anni di pendolare con Trenitalia, il treno non lo prendo più manco con l'immaginazione. Vabbè, però mamma mia, stiamo immaginando.
0: C'è chi invece il treno lo prenderebbe per andare in posti dove io ci manderei tanta gente.
2: Devo dire che prenderei un treno per andarmene a fanculo. Lontano da tutte le rotture di balle.
1: Che censura c'ho?
2: Alice?
0: Sì.
2: Oh, come il sentore che a furia di stare vicino a Federico,
0: sì,
2: lui ti abbia contagiato.
0: Lo so.
2: Ape regina.
0: Eh sì, lo so. È una brutta malattia, Fede. Purtroppo è
2: non
0: così.
2: Ci siamo.
0: Lo so. Perdonami madre por mi vida loca, ma soprattutto per essermi fatta influenzare da lui.
1: Comunque posso dire, c'è una censura.
0: No, noi abbiamo l'unica censura che non censura. Cioè censura le parole giuste e lascia quelle sbagliate.
1: E andare bip a fanculo.
0: Proprio bravo.

0: Buongiorno Fede, buongiorno Alice.
1: Buongiorno.
0: Stavo ascoltando la radio ma non potevo scrivere subito.
1: Non c'è problema,
0: volevo
1: stiamo sempre qua.
0: Alice, ma ti hai detto prima?
2: No.
0: L'aperitivo è la regina.
1: L'aperegina.
0: Sì, degli aperitivi.
1: Sì.
2: Sì.
0: L'app car è la regina dei motorini, ma sì. La pecorina è la regina del formaggio.
1: Direi giusto? Di sì, direi di sì.
0: Buongiornata.
1: Mi sembra un'ottima. Ciao, mi sembra un'ottima sintesi.
2: Guarda che figura, questi sono i tuoi ascoltatori.
1: Alziamo il livello con quelli del Miami Baby.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
4: Appuntamento del martedì con le pillole del flow latino del Miami. Il mio nome è Shaddai a rappresentare il
3: latino
4: del Miami, che è il programma che ogni settimana conduco assieme a Sale Sanchez qui su Radio Peter Pan. Oggi piccola curiosità, lo sai perché si chiama Miami il nostro gruppo? Perché Miami

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026. Dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
14: Quintino.
7: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2018.
1: È così che si disannuncia un disco del 2018 di Sfera Ebbasta, Happy Birthday. Mamma mia, i vecchi che vogliono fare i giovani, ma smettila. Seconda mezz'ora di Peter Panamanetta, siamo pronti con le ricorrenze certificate?
0: Certo, perché oggi è 21 luglio 2026.
1: Nel 1946, oggi, c'era la prima vincita alla schedina.
0: Era una domenica, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal. Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato, che fa pure rima. Quanti soldi gli ha portato? Un'altra rima.
1: L'invidiabile somma di 463.846 lire, che magari detto così, uno deve fare i conti. Tipo era il 1946, vabbè, equivalente di circa 4 anni di paga di un operaio dell'epoca.
0: E a proposito di paghe importanti, non so se avete letto la notizia di Bori, che viene da Bori Vecchia, vince quasi 600.000 euro alla schedina.
1: Madonna,
0: ancora...
1: 600.000 euro sono tanti.
0: Sì, ma non l'ha riscossa.
1: Ah, quindi cercasi vincitore a Bari, non riscossa schedina, vincitrice, la Sisal avvisa, mancano 23 giorni e poi la somma tornerà all'erario statale.
0: Allora è bello perché stiamo facendo un sacco di rime. Tu hai detto la Sisal a Bisal. Il 16 agosto, veramente ultimo giorno, o il 15 o il 16 agosto, adesso lo ricordo con precisione. Tirate fuori il vincitore.
1: Ma tu immagina, credo sia l'incubo di ogni giocatore di schedine, gratta e vinci, avere in mano quello vincente, non accorgertene e buttarlo via.
0: Ma io pensavo passare del tempo con Alice Fassina.
1: Ma quello è bello. Buttare via la schedina vincente un po' meno.

0: amici dalla schedina domenica 21 luglio 1946.
1: Ma facciamola un po' di cultura, ovvero magari ti chiedono, che so, fai un quiz, vai alla ruota della fortuna, chi volesse milionario. Chi ha inventato la schedina, quindi il primo rito collettivo di scommesse sportive in Italia?
0: Ce l'ho, uno che era innamorato delle sisel.
1: No, uno che era innamorato dello sport. Era un giornalista, corrispondente da Trieste per la Gazzetta dello Sport e poi fondatore della sisel, Massimo Della Pergola. L'ha inventato proprio nel maggio 1946. Pensa che il costo di una schedina all'epoca era 30 lire. Il costo di un aperitivo.
0: Cioè un aperitivo. Aspetta, 30 lire.
1: La spuma. La spuma, un crodino.
0: Pensa che nel 1946 fu inventata, poi un paio d'anni dopo diventò il Totocalcio.
1: Esatto, fu un po' la rivoluzione incredibile di questo, appunto, una sorta di rito collettivo della scommessa sportiva.
0: Sì, perché secondo me, almeno quello che ricordo, tipo mi raccontava mio nonno quando ero piccolino, andavano al bar, si mettevano lì, si parlava di calcio, di sport.
1: Che è lo sport preferito degli uomini italiani, tra l'altro, passare le ore con gli amici a parlare di calcio. Proprio.
0: Senza, ma soprattutto senza sapere. Alla caccia del famoso 13.
1: Tanto che, pensa, era diventato quasi uno slogan, perché il suo successo fu immediato e lo slogan recitava: tentate la fortuna al prezzo di un vermouth.
0: Ah, lo vedi, apposta per quello che dicevi che costava come un aperitivo. Piccola storia di famiglia, non siamo diventati, tra virgolette, ricchi.
1: Solo delinquenti.
0: No, a parte delinquenti, ma proprio perché ogni settimana nonno con tutti gli amici facevano il gruppo della schedina.
1: Sì.
0: La settimana che hanno fatto il 13 mio nonno non ha partecipato.
1: Stai scherzando?
0: Beh, soldini, non so quanti.
1: Cioè la volta che hanno fatto 13 lui non c'era.
0: Hai capito.
1: Madonna che sfiga, per forza.

0: Girls, American Girls, il rework di Miki Zara qui su Peter Pan. A proposito di ricorrenze certificate, la prima vittoria della schedina, 1946, 21 luglio, parlavamo di Massimo Della Pergola.
1: Esatto, che era un corrispondente per la Gazzetta dello Sport da Trieste. A proposito di Trieste, a volte non lo ricordiamo mai così spesso come dovremmo, un saluto a tutti gli amici di Trieste, Muggia, Miramare, Valmora, Altura, Borgo Santo San Sergio, perché abbiamo un paio di frequenze da qualche mese di Radio Peter Pan proprio in quelle zone, la 98.3 e la 97.0 ci ascoltano anche da lì, quindi
0: e
1: ciao
0: allora,
1: amici.
0: Allora un saluto agli amici del Friuli Venezia Giulia, allora facciamo una bella cosa, gli facciamo sentire una cosa veramente veramente bella.
1: 2000 Heroes firmato Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Quanto dura?
3: Non lo so.
2: Ci andiamo a prendere un caffè tanto?
3: Aspetta.
0: Reazione a caldo per Marco Babbo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Peter Pan Impatto. Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 14 in punto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Le canestrelle, con San Giacomo, le canestrelle. E poi, un pezzetto di baccalà.
1: E questo è il menù leggero, estivo della pausa pranzo firmata Peter Pan a manetta. Bentornati, seconda ora insieme, ciao Fede.
2: Ciao Alice, ciao a tutti, fino alle 15 siamo ancora insieme con la pausa quella...
1: croccantina, sì, madonna, quella era da strozzarsi più che altro. Allora, siamo ancora all'interno delle ricorrenze certificate perché ci piace anche ricordare le date di nascita di personalità, personaggi particolarmente di spicco che magari ci hanno lasciato da un po'. Per esempio, 12 anni fa è scomparso Robin Williams, il grandissimo attore che era nato proprio a Chicago il 21 luglio 1951. Oggi festeggerebbe il suo compleanno. Credo che insieme a Tom Hanks sia uno dei miei attori in assoluto preferiti. Vuoi anche il fatto che ha fatto delle pellicole e dei film incredibili.
2: Ma io credo che non solo il tuo gusto, ma penso proprio uno dei migliori artisti all'interno del panorama, cioè nel senso sia stato proprio considerato nella sua carriera uno dei migliori artisti della storia.
1: Sai anche perché? Perché nella sua scelta dei film che ha fatto nella sua vita ha coinvolto tante fasce d'età. Per esempio, io me lo ricordo da bambina con Hook, Capitano Uncino.
2: Io invece nel 95 con Jumanji.
1: Oppure Mrs. Doubtfire. Quanto è stato bello quel film, com'era pazzesco il travestimento.
2: Mammo per sempre.
1: Bellissimo, che faceva un po' ridere ma anche un po' commuovere. Bellissime le interpretazioni di Genio Ribelle, Patch Adams, Risvegli,
2: Insomnia.
1: Anche film un po' meno noti, ma anche un po' meno mainstream, ma comunque dei capolavori incredibili.
2: Mi hai fatto venire voglia
1: di un rewatch totale.
2: Un rewatch totale no, però magari un paio di film di quelli importanti, di quelli che secondo me ti metti lì e ti fai una serata da solo, senza nessuno, e piangi tutta la notte.
1: Capitano mio, capitano, lo riguardiamo l'attimo fuggente.
2: È arrivato Muva.
1: È arrivato Muva, no,
2: capitano.
1: Dopo, alle 15.
2: Ah.
3: Attenzione,

0: Heart, disco del 2023. Facciamo un salto di 3 anni fa, ma non solo, facciamo un salto di quanti anni fa?
1: Tantissimi. Sì, parecchi. Qualcuno se la ricorda, questa sigla qualcuno se la ricorda.
0: Che roba è? Non me la ricordo.
1: Vi dice niente Mork Mindy?
0: Ah, Robbie Williams.
2: Mi chiamo Mork, su nuovo vengo da Mork.
0: Ce l'ha fatta ricordare un nostro ascoltatore. Noi questa cosa non ce la ricordavamo.
1: Vagamente.
0: Mi chiamo Mork e vengo da Ork.
1: Ve lo ricordate? Allora, adesso che ho visto la sigla, sì, qualcosa mi ricorda. Era un po' più vecchiotta rispetto ai nostri tempi.
0: Sì.
1: Però è bello vedere come in tantissimi si ricordano proprio tanti film di Robbie Williams. Beh, ragazzi, Flubber, ve lo ricordate?
0: Il professore
1: con Flubber, che era quella cosa gelatinosa verde.
0: Alice, l'hai capita la cosa, no?
1: Che cosa?
0: Che Robin non è Robby, non è il cantante, cioè non è quello che ha fatto l'Halftime Show l'altro giorno.
1: Ah, cretino, te l'ho spiegato fuori onda perché ti eri confuso.
0: Tanto succede.

0: salto e un tuffo verso le mie zone, anche se io sono cresciuto più dall'altra parte del litorale, verso Torvaianica, vero?
1: Quindi tu sei quelli di Roma Nord o Roma Sud?
0: Io sono a Roma Sud perché sono un povero. Roma Nord c'hanno tutti i soldi e parlano tutti un po' così, verranno capito con la bocca un po' chiusa perché mi sono fatta la macchinetta, sono un grippato.
1: Mamma mia.
0: Metalli.
1: Pure le imitazioni di Roma Nord e Roma Sud. Ma parliamo del forse accade oggi. Scommetto che questa ricorrenza non certificata arriva dall'America.
0: Tipo
1: giornata nazionale del cibo spazzatura, capito?
0: Aspetta.
1: Dove vai? Ma perché c'hai le mani nel cestino?
0: Giornata internazionale del cibo nella spazzatura.
1: No, nella del ma perché mi fai fare delle cose? Cibo spazzatura, quindi merendine, schifezze, cose ipercaloriche, super buone, ma che fanno malissimo alla salute. Ma perché farne una giornata nazionale?
0: Per sensibilizzare, cioè nel senso che bisogna pensare che dobbiamo mangiare sempre bene,
1: sì.
0: Però lo sgarro una volta ogni tanto ci sta bene.
1: Esatto, magari fatto senza sensi di colpa, senza rimorsi. Se ogni tanto vogliamo mangiarci delle patatine, delle caramelle, andare fast food, qualche bibita gasata una volta ogni tanto si può fare, insomma, pace all'anima nostra.
0: Ma ti facciamo una bella cosa.
1: No.
0: Chiamo Muva. Lo
1: perché?
0: Facciamo arrivare alle 14:30.
1: Sì.
0: Io e te ci andiamo a mangiare due belle patatine fritte.
1: A quest'ora?
0: Dai.
1: Ma è legale?
0: È la pausa
1: Beh, ma la patatina fritta dipende come l'hai fatto, non sempre coro coccante.
0: Che buona la patatina. Radio.

0: Peter Pan, sta succedendo roba un po' strana nel fuori onda.
1: Sì ragazzi, voi ci fate litigare nel fuori onda perché vediamo reaction ai messaggi strani. Ma Fede, ma sei stato te, no? Sono stata te. Invece ve le fate da soli e quindi noi ci incasiniamo. Sì,
0: però non è bello il fatto che tu mi accusi nonostante io ho detto giuro su di te, giuro sulla radio, grazie, giuro su mia mamma e te no.
1: Ho capito, in due siamo, io sono sicura di non essere stata, cioè non è che rimanga tanta scelta.
0: Senti, ascoltiamoci la remaster del giorno che è meglio, va.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Pippo del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che pezzo, che perla che ci hanno scovato gli amici di Remastered, che tornano domani a quest'ora e poi venerdì dalle 21 e il sabato in replica
2: nella versione quella extended. Yes. Noi invece torniamo tra poco, martedì, nell'ultima mezz'ora che ci abbiamo
1: hashtag parole intraducibili.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino
13: Maria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pamplona, il disco
1: Pamplona
0: che apre l'ultima mezz'ora, la scarsetta di Peter Panamanetta. Poi arriva Muva che vi porta dentro casa sua. Però noi che facciamo l'ultimo
1: dentro casa sua, dentro casa Peter Pan.
0: No, no, proprio dentro casa, casa sua. Sì, sì.
1: Parliamo di hashtag, parole intraducibili. Allora, pensate che questa parola che vi stiamo per svelare è talmente specifica nello descrivere, un'emozione che è stata inserita dentro all'elenco internazionale delle aia, Madonna che male!
0: Bella de nonna! No, vai via!
1: Delle emozioni intraducibili.
0: Parte strigne.
1: No, stai fermo. Si chiama Gigil.
0: Sì.
1: Ed è una parola intraducibile della lingua tagalong.
0: Vieni qua, te strigne!
1: Mi fai male le guance, ma sei scemo! Perché sta facendo tutta sta sceneggiata napoletana?
0: Perché descrive l'irresistibile impulso di stringere, pizzicare o coccolare qualcuno quando... Ah no, quando è adorabile, allora no, non è ritenuto.
1: Te lo giuro, mi hai fatto male alle guance che manco mia zia di 90 anni quando ha l'attacco di Gigil.
0: Ti ricordi invece quella nonna che c'aveva i peli e quando ti dava il bacetto ti pizzicava? Che fastidio, bello te nonna, vieni qua!
1: Stai fermo! Giusto per farvi degli esempi, quando vedete per esempio un cucciolo di cane, di gatto, è quella voglia irrefrenabile di toccarlo perché è tenero, capito? È un attacco eccessivo di tenerezza, di abbraccio e tenerezza.
0: Guarda, vieni qua, bella
1: te. Ti do una testata che ti archivio.
0: Radio Peter Pan.

0: your speakers up.
1: Cosa sei, Alice? Tu una Spice Girls?
2: Una Spice Girls Wasted. Che vuol dire?
1: Una Spastic Girl.
2: Quanto sei scemo. Allora,
1: una ragazza
2: vabbè,
1: bianca.
2: Prima di continuare con l'hashtag, allora, Fede ci tiene alla paternità.
1: Non ti devi più azzardare. Sì, alla paternità.
2: Delle sue battute.
1: Hai detto, ti do una testata che ti archivio. L'ho detta io fuori onda 10 minuti prima parlando di un'altra cosa, me l'hai subito rubata.
2: Come dico sempre, tutto quello che dirai verrà usato contro di te.
1: Come le testate.
2: Ho mantenuto la promessa.
1: Gigil, parola filippina nell'hashtag di oggi. Andiamo a vedere un po' di curiosità sulle Filippine.
2: Per esempio, lo sapevi che lo yo-yo, oggi famoso giocattolo, sì, è nato nelle Filippine ed era originariamente un'arma. C'è un'arma di difesa personale.
1: Come faccio a picchiarti con lo yo-yo?
2: È il gesto di lanciare lo yo-yo contro il nemico. È vero, c'è una famosa leggenda metropolitana secondo cui lo yo-yo veniva utilizzato come arma da caccia o da combattimento oltre 400 anni fa.
1: E infatti sono diventati tutti vegetariani perché con lo yo-yo non ammazzavano neanche un animale.
2: Cioè, se no ci entravano un cocco sull'albero al massimo.
1: E si rompeva ogni volta lo yo-yo e basta, dai, non so.
2: No, no, l'ultima cosa, lo sai che invece le Filippine è l'unico paese al mondo rimasto, insieme allo Stato del Vaticano, in cui il divorzio non è ancora legale.
1: Davvero?
2: Sì, quindi se ti sposi in Filippina, nelle Filippine, non, cioè lì resti, cioè che non puoi cambiare.

0: ci vediamo nell'oscurità, Alice. Occhio a quello che dici, e come dici tu, potrebbe essere utilizzato contro di te.
1: Questo succede tutti i giorni dalle 13 alle 15 solo su Radio Peter Pan. Prima di salutarci, però, eventi.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Partendo da questo mercoledì 22 luglio, domani sera Peter Pan DJ set speciale in stile 90-210. Pizza in piazza a Goito, Mantova, ci saranno dalle 22 Marco Baxo e Lady Ellen.
0: Poi c'è il Peter Pan Impatto venerdì 24 luglio, non muovermi le mani, al Saletto Summer Fest, Saletto di Breda, di Piave, Treviso, dalle 22 in console Thomas Menegazzi in compagnia di Salvo Gagliano.
1: Sempre venerdì 24 luglio partirà la tre giorni più bella di sempre, Agri Show 2026, di cui siamo orgogliosamente media partner. Ritorna al più grande festival agricolo d'Italia, saremo a Padova, zona Stadio Ganeo, partendo da venerdì.
0: Dalle 20...

0: Otto Mix. Ma vi ricordo anche che sabato 25 luglio, sempre alla Gris Show, ci sarà il Peter Pan Super Impatto con super special guest from Tomorrowland, Quintino. Info e biglietti su agrishow.it. Saremo lì anche presenti il sabato e la domenica con il nostro Peter Pan Radio Track tutto il giorno, musica, aperitivi e dirette.
1: C'è da fare quindi tanta festa insieme, come sempre spulciate i nostri profili social e per gli eventi appunto il nostro sito Peter Pan.

0: questo ritmo romantico noi ci salutiamo qui, ci risentiamo domani dalle 13 alle 15. Peter Pan a manetta, grazie Fede.
1: Grazie Alice, vi lasciamo con Muma nella casa.
0: Ciao!
2: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Turn the bass up. Under pressure.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 15 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
10: Beh, sempre 30.
11: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
10: Solo Dali.
11: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Forever Summer.
14: Radio Peter Pan.
15: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
16: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check

0: circa con cosa abbiamo iniziato oggi, raga.
1: È spaccato tutto coso, si da bomba.
0: Molto bene, e dopo questo, quindi sigla, let's go!

0: direttamente al microfono, chiaramente, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Un'altra puntata è iniziata, un'altra puntata in cui qualcuno è ritornato e chiede...
1: Uva!
0: Sì?
1: Sei tornato?
0: Grazie.
1: Come sono andate le ferie?
0: Sono andate bene, sono state molto tranquille, devo dirti la verità, come già dicevo, spiegavo molto velocemente ieri, ho preso questo tempo un po' per ricalibrarmi da un certo punto di vista, un altro per cercare di fare dei lavori che procrastinavo da un tot. Ormai le vacanze non hanno più il significato di una volta, perché molto spesso tu ti prendi delle ferie o delle vacanze per lavorare, cioè per fare delle altre cose, per sistemare fondamentalmente la tua vita. Ed è così che è cambiato mano a mano. Te lo ricordi una volta il senso delle vacanze, delle ferie, e adesso come è cambiato? Allora, c'è qualcuno di voi che è in vacanza in questo momento, che non sta lavorando? Al 393-7366-240. Allora, attenzione, perché c'è chi mi dice stai calmo, ma io sono calmissimo, raga, ho appena fatto le ferie, sono calmissimo, anche se oggi potrebbe essere una puntata molto potente. Sapete che il martedì c'è Essentials, ovvero questa mezz'ora dalle 16 alle 16:30 in cui andiamo a fare una panoramica di un gruppo, di una band, oppure anche di un album o di un genere. Oggi è parecchio particolare. C'è chi mi dice no, Muva, io sto lavorando, molto bene, c'è la boombox track di oggi, c'è il disco novità, c'è la perla del pirla che parla, insomma, tanta ricchezza oggi all'interno di Muva nella casa.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

casa Sad Girls. Ci sono delle Sad Girls all'ascolto? No, perché vogliamo cambiare il mood nel caso. Allora, attenzione, perché si parlava di vacanze, anche vacanze rispetto a, che ne so, 40 anni fa, 30-40 anni fa. Secondo me è un po' cambiato il modo in cui le viviamo, in cui le aspettiamo, i soldi che ci spendiamo, soprattutto a livello generale. Infatti c'è chi mi scrive: Muva, alla fine fai le ferie per fare tutto ciò che trascuri durante l'anno, cioè non sono proprio delle vere e proprie vacanze, è proprio una settimana, due o più, che tu dedichi a tutto quello che non hai potuto sistemare durante il periodo lavorativo. C'è anche chi dice: Muva, di a Riccardo Bergo di stare calmo, bentornato, un saluto dalla Comet di Saonara a Padova. Ciao ragazzi, voglio sapere voi di che generazione siete, perché allora ci sono i boomer che sono nati fra il 1946 e il 1964, la generazione X fra il 65 e l'80, la generazione Y, ovvero quella a cui appartengo, che sono i millennials dal 1980 al 2000, e poi la generazione Z, i nati dopo il 2000 fondamentalmente. E visto che all'interno di questo programma ogni tanto ci caschiamo a parlarne, cioè che si cade sempre sul cliché di quelli più vecchi che dicono alle nuove generazioni che non hanno voglia di fare nulla, sono dei fannulloni, tutte queste cose qua, e per cui i giovani crescono sempre con questi qua che gli fanno piovere addosso critiche su critiche su critiche, quindi non avete voglia di fare niente, le nuove generazioni non si sbattono, eccetera eccetera. Ne abbiamo parlato anche prima delle mie ferie. Adesso ho scoperto un brano, ovvero la boombox track di oggi, che è al contrario. Sicuramente è una provocazione, attenti, perché punta ad essere un po' fastidiosa la canzone, però secondo me è ben fatta. Sto parlando di Glasond con Lettera ai Boomer, quindi un ventenne che fa una lettera ai boomer e fa così: let go!

0: boomer. Questa è la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Effettivamente, le nuove generazioni, sentendosi continuamente criticate, le nuove generazioni non hanno voglia di far niente, a un certo punto anche questi cominciano a usare lo stesso modo comunicativo, quindi fondamentalmente dando fastidio. E il rap è un genere che ha sempre dato un po' fastidio per poi sollevare delle questioni più grandi. Attenzione, attenzione. Allora c'è chi diceva...
2: tutta la premessa muva, ti pioveranno rotture di coglioni lo stesso, perché non ti ascoltano.
0: No, va bene.
2: A fondo.
0: Va bene.
2: Grande muva.
0: Ma che? Ma va benissimo comunque. Noi seminiamo al vento intanto.

0: Rocky, Willie William, Sean Paul, Sfera e Basta, un vagone d'artisti per questa canzone che ci ha fatto fare un piccolissimo Back in the Days. A proposito di Hop Bacco, visto che comunque abbiamo suonato una canzone bella croccante qui, come boombox track di oggi, c'è il nostro amico Hop Bacco Poi Bacco. Sentiamolo.
1: Pronto? Bacco, Bacco, buongiorno, Marco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, mamma mia, Marco. Portaci un po' di musica, Marco, l'ho fatto, l'ho combinata grossa.
0: Cosa hai fatto?
1: Sì, si ero guardato con la signora Hop-Bac Temptation Island. Mamma mia, quanta ignoranza, Marco. Pensavo che tu fossi ignorante, Marco, ma ce ne sono di ben più ignoranti, dai, Marco, mettici un po' di musica.
0: No, ma va bene, io vi metto musica. Fra l'altro, il martedì è una puntata ricchissima.

0: Ma ve lo anticipo già, dalle 16 alle 16.30, ovvero l'appuntamento con Essentials, in cui facciamo un percorso musicale, ci saranno delle chitarre elettriche. Adesso su Radio Peter Pan non sarebbe proprio il genere, però cerchiamo di mixarlo e cerchiamo anche di trovare un racconto e una narrazione a questa cosa. Non vi anticipo null'altro. Sì, ignoranti, ma cerchiamo anche comunque di sollevare dei discorsi, di farti pensare a qualcosa, almeno il tentativo è quello, no?
1: Guarda, come rap non è tra i miei preferiti, perché mi è sembrato da ignorante come se forzasse un po' le strofe, però il testo, porca puttana, se è bello. E purtroppo ha obiettivamente anche un po' di ragione, perché comunque ragazzi di 20 anni, se si trovano in questa condizione, è colpa di chi li ha preceduti, quindi mia millennials, ma anche dei boomer.
0: Ma sì, ma poi lì purtroppo quando si è divisi non si riesce mai a fare, dal tempo dei romani che dicono dividi et impera, quindi una fazione che ti fa una cosa, una fazione che ti fa l'altra, e non si arriva mai ad un punto. Questo secondo me è un po' il risultato di non avete voglia di fare niente, siete dei fannulloni, state tutto il giorno davanti al cellulare e basta. A un certo punto uno si rompe i maroni e comunica alla stessa maniera. Adesso, a proposito di musica che arriva, Fisher e Florence Harman con What a Life.

0: con What a Life. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
0: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Domani sera, dalle 22, il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Domani sera, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan & Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
8: Forever Fun, Forever Summer
9: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. Solo

oh no no, vuoi un rimedio per il tuo dolore? Nessuno lo fa meglio di me. Oh no no, sai che non ti si spenga l'eccitazione, sai che non ti lascio piantato, calmati che io vado nella strada dell'amore, calmati che voglio con te. Vabbè, vai, se tu mi chiami andiamo a casa tua, restiamo a letto senza pigiama, senza pigiama. Questo è il testo delle millennials, Becky G e Natti Natasha. Abbiamo capito che come prerogativa millennials hanno ereditato sicuramente il fatto di schiacciare un casino. Allora raga, mi raccomando, basta saluti e baci dopo, a meno che non ci sia una storia da raccontare. Ciao fratello Muva, mi saluti. Susa giardiniere che sta tornando con il camion, salutato, però le salutazioni e le invitazioni devono avere anche una storia dietro, sennò passiamo tutta la trasmissione a ciao ragazzi, come state? Ok? Anche perché oggi martedì puntate molto croccante, c'è molta musica da ascoltare, da commentare anche al 393-7366-240. Per oggi ho preparato un viaggio un po' atipico, ma nel frattempo Ugel con Moving to the Sun. I'm

belga, mentre Aina prende il nome da il sesto dei sette chakra principali nella tradizione yoga e nella filosofia induista. Quindi qualcosa di mistico all'interno di questa canzone c'è, ma non vi preoccupate.

0: in Belgio, belga canzone, possiamo dirlo. Allora, raga, non si sono soffermati su questa canzone, ma su quella del rientro, ovvero Simpi Ama, Natti Natasha, Becky G.
1: Ehi.
2: Ciao.
1: Ma a proposito di pigiama,
0: sì,
1: la notte col pigiama, con la t-shirt in mutande, tutto nudo, come dormi te?
0: Io l'ultima opzione, io devo dire l'ultima opzione, lenzuolino, ma solo con una spruzzata di Chanel numero 5, perché patisco il caldo, non tanto per altro, perché patisco il caldo, quindi metà anno dormo così, e se no boxer e maglietta. Questo è il mio, cioè, visto che la curiosità un po' era quella, te la sto dicendo. Adesso non so se vorrei aprire il grande dibattito di come dormi la notte, ma magari ce lo teniamo per un'altra occasione. Assolutamente, va bene? Voglio ricordarti una cosa, visto che oggi il martedì si cambiano un po' gli equilibri di questo programma, voglio ricordarti l'appuntamento di domani, in modo da non dimenticarmene. Mercoledì 22 luglio, a.k.a. domani, ci sarà il Peter Pan DJ set 9210 a Pizza in Piazza, cioè non è che si schiaffeggiano, penso che facciano proprio la pizza, capito? Però sarebbe bello fare una festa in cui tutti si schiaffeggiano. A Goito, Mantova, dalle 22 il DJ set in stile 92.000 con Marco Baxo e Lady Ellen. Prima abbiamo parlato della differenza fra boomer, generazione Z, cose così. Cioè, se tu vedi questo presente molto promiscuo, puoi ritornare indietro nel tempo grazie alla musica che Baxo e Ellen ti metteranno appunto domani sera a Goito, in provincia di Mantova. Adesso more music in the mix. Let go.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to

0: cosa?
1: Non si pagano queste cose!
0: Ah beh, allora se è gratis, ancora meglio! Grazie Andy, let's go!
2: Davvero molto bene. Peter Pan.

0: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Paura di tutti, rispetto di nessuno. Le 16.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante, questo per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda in uscita a Ospitaletto provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, code a tratti tra Villa Marzana e Ferrara Sud, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Hola, amanti della musica.
19: Il menestrello della coscienza della musica folk.

Era il 1975 quando gli Aerosmith fecero uscire questa canzone, Why This Way. Dall'intuizione invece di Rick Rubin e Russell Simmons, direttore della, fondatore della Def Jam Recordings, disse: guarda che si potrebbe rifare questo brano nell'86 con questo nuovo gruppo chiamato Run DMC. Steven Tyler, Joe Perry non erano molto convinti della cosa e poi divenne un successo planetario. Stiamo parlando di Walk This Way del 1986, quando il rap e la musica rock collaborano. Adesso ci spostiamo verso un nuovo genere, cioè un altro genere, ovvero il folk rock, quello di Lou Reed con Walk on the Wild Side. Nel 1990 arrivavano gli A Tribe Called Quest campionando il giro per intero.

i leggendari A Tribe Called Quest con Can I Kick It 1990. Loro, a differenza dei Run DMC e gli Aerosmith, che hanno realizzato proprio una collaborazione, hanno preso semplicemente il campione dritto per dritto di Lou Reed.

raga, non spunta da nessuna parte questa canzone, per cui questa è una piccola chicca che io vi voglio lasciare. È un po' fuori dal genere di Radio Peter Pan, ma raga, merita. Busta Rhymes quando ha collaborato con Ozzy Osbourne.

0: Man dei Black Sabbath. C'è lui che dice:
1: ma vogliamo parlare di Kid Rock che campionò in Metallica?
0: No, non vogliamo parlare di Kid Rock, anche perché non lo considero un rapper. Adesso invece ritorniamo con gli Aerosmith. Gli Aerosmith hanno donato, si fa per dire, questo brano.

Nas con i Pop Is Dead, 2006 nella casa, campionando un giro del 1968. Siamo giunti, ahimè, alla chiusura di questo viaggio e volevo chiudere con una canzone catartica. Tupac che riprende

0: dal 1986, quella che abbiamo sentito invece è Changes di Tupac. Tutto questo percorso musicale per sottolineare che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Radio Peter Pan è anche in video.
19: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
18: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

questo programma, dell'ultima mezz'ora scarsa di questo programma poco autocelebrativo che si chiama per l'appunto come me, Muova nella casa. Allora raga, abbiamo fatto un percorso attraverso insomma le collaborazioni un po' strane che hanno visto rapper rock collaborare direttamente o indirettamente, cioè ho fatto 7 punti, abbiamo parlato di Randy MC e Aerosmith nel 1986, loro poi ci hanno visto lungo e hanno detto ma perché non diamo ai primi del 2000 anche una canzone ad Eminem, e così è stato con Dream On. Poi abbiamo ascoltato Can I Kick It, che campionavo paro paro, diciamo, Walk on the Wild Side di Lou Reed, This Means War che prendeva Iron Man dei Black Sabbath nel 1998, impreziosito da questo featuring chiaramente fra Busta Rhymes e Ozzy Osbourne, oltre ad avere tutto il motivo sotto. Cupid's Chokehold, appunto dei Gym Class Heroes, che prende anche il ritornello di Breakfast in America dei Supertramp, Hip Hop Is Dead di Nas, che riprendeva gli Iron Butterfly con Inna Gada da Vida, e poi a chiudere un po' canzone catartica Changes con che prendeva The Way It Is di Bruce Hornsby, chiaramente rifatta da Tupac, canzone che dice effettivamente dobbiamo cambiare, no? Dobbiamo cambiare, nulla cambia, nulla cambia. E effettivamente anche all'inizio della trasmissione abbiamo parlato del rapporto fra le varie generazioni, e questo è un dialogo fra varie generazioni, se ci pensate. Cioè tu pensa appunto a gli Aerosmith, anche, che hanno rifatto una roba con i Randy MC e si sono dovuti far convincere dai produttori musicali Rick Rubin e poi il padrone anche della Def Jam Recordings, e questi, diciamo, Steven Tyler subito diceva ma chi sono sti tre scappati di casa, no, ma non facciamo un pezzo con loro, e invece poi è arrivato ad essere un pezzo famosissimo che appunto dall'86 ce lo ascoltiamo ancora nel 2026.

0: campionamento, insomma, è famosissimo. Anche di questa si potrebbe parlare, si potrebbe fare una puntata anche di quando magari la dance, cioè adesso insomma non la definirei proprio dance, ma campionano delle cose famosissime, dialogano insomma con il tempo. Allora, abbiamo parlato di Eminem anche, cioè abbiamo ascoltato Sing for the Moment di Eminem poco fa, e c'è lei che ha una domanda.
1: Musa, ma ti risulta che il prossimo anno Eminem sarà a Roma? Ho letto questa notizia, secondo te questa è vera?
0: Secondo me no. Poi va a Roma, tu immaginati Eminem che si presenta a Roma, tutti che si inchinano e dicono sua eminenza, cioè, capito? Non so se potrebbe scegliere Roma, troppo casino. No, sono andato a googolare perché mi hai messo un po' la pulce nell'orecchio. Adesso, ahimè, siamo molto succubi di queste fake news, non sembrano esserci date confermate. Ho googolato, poi ho visto anche nelle varie pagine un po' di appassionati e di appassionate di Eminem, e onestamente non vedo traccia di questa cosa. Sarei felice ovviamente se tornasse in Italia. Lui però ha avuto un rapporto un po' complesso, è venuto solo una volta, fra l'altro in apertura dovevano esserci Royce da 5'9 e i Prophets of Rage, questo super gruppo realizzato fra i Public Enemy e i Rage Against the Machine. Purtroppo mi mangio una mano, non sono potuto andare. Lui già da Sanremo comunque non aveva visto l'Italia di buon occhio, era stato criticato, e lui ha detto: sapete che c'è? Cucaz che ritorno io. E infatti ci ha messo un sacco di anni. Oggi la puntata poteva contenere tracce di chitarre elettriche, basso, batterie e frutta a guscio, però possiamo ritornare invece sul nostro mood. Torniamo al 2019, R&B Stylers con Like Woo Woo, quella canzone lì, hai presente? Quella che fa Like Woo Woo. Vabbè.

il pezzo gira anche bene, è figo. Però primo voglio capire io, Gordo, che cosa fa realmente per queste canzoni, cioè se è un po' il DJ Khaled della situazione che prendiamo, spostiamo, facciamo e dopo resta a guardare, oppure se effettivamente si mette su queste cose. Ieri mi è stato inviato questo brano da, diciamo, un quello che mi piacerebbe definire un collega, cioè mi piacerebbe definirmi collega di questa persona, dicendo: cavolo, è incredibile che ogni volta che va qualcosa bene a livello di suono tutti un po' ci si fiondino, va le robe alla Fischer, tutti a fare le cose come Fischer, vanno le chitarrine, i bassi funk alla Another, tutti a fare quella roba lì. Cioè a me, non sono particolarmente fan di chi cambia pelle ogni 5 minuti. Allora, o te la coltivi questa come skill tua, oppure vabbè, ci ritorneremo su questo discorso. Ti ho già ricordato l'appuntamento di domani sera con il DJ set 9210 a Pizza in Piazza, Goito Mantova, con Bax e Lady Ellen dalle 22. Venerdì 24 luglio, altro appuntamento gostoso con Peter Pan and Gover all'Agri Show 2026, zona Stadio Eganeo, Padova, dalle 22. Marco Bazzo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, tutti performer, Lex Erafog, Rocky, Mr. Joe, Paul Dancer, special guest DJ Matrix e 8 Mix. Info e biglietti su agrishow.it. Menzione d'onore per il sottoscritto e DJ Maxwell, che l'anno scorso abbiamo fatto cacao tenendo il palco in due sempre all'Agrishow, che salutiamo. Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, sempre venerdì, Saletto di Breda di Piave, Treviso, dalle 22 in console, Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. All'Agrishow, sempre sabato, ci sarà il Super Impatto con Thomas Menegazzi, Alice Fassina e special guest dal Tomorrowland Quintino su agrishow.it. Tutte le info e tutti i biglietti. Io vi saluto come d'abitudine con una perla del Pirla che parla, che manca. Cioè, che manca.

0: muove a tempo. Al di là di quello che mi piace molto, ma quanto bello è quando una persona, un amico, un conoscente, la tua ragazza, il tuo ragazzo ti dice: guarda che io ci sono per te, non ti preoccupare, qualsiasi cosa, io ci sono per te. Questo è il senso del brano di Plaisance. Ci sentiamo domani, ciao, e ci sarò per te.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa.
2: Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 on point.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: Dani. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
11: Beh, sempre 30.
12: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
11: Solo da lì.
12: Solo da lì e all'Iper. Perché a lì migliora.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Forever Fun, Forever Summer.
18: On Radio Peter Pan.
19: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: stupende. Un po' 90 e un po' 2000, certo. Un colpo alla botte e alla moglie ubriaca. Com'era Maxwell? Meglio che lascio stare i denti, vero? No, non ne sono capace. Hai ragione. E allora iniziamo subito, signori. Andiamo nel 1990. Un disco storia bellissimo. Double D, Phone Love.
1: Comincia la storia.

in questo caso aveva remixato Space Cowboy per Jamiroquai. Oh, che bella questa, eh sì, qui facciamo contenti proprio gli appassionati, i nightings all'ascolto. 20 Fingers, Lick It, 1995.

0: notte e poi si finiva con quei missili terraria, capito, che ti spettinavano, però ballavi, e come se li ballavi, perché avevi anche l'entusiasmo del bar che ti aiutava in questo. Ma andiamo a contestualizzare il 1995 con questo ricordo bellissimo. Vai DJ Maxwell.
1: Il problema della Scozia è che è piena di scozzesi. Quando una ragazza plebea che abita nel suo feudo si sposerà, il nobile potrà vantare diritti di natura sessuale dopo una notte di nozze. Visto che non riusciamo a scacciarli.

Io sono William Wallace. Voi altri sarete risparmiati. Tornate in Inghilterra e dite a tutti che le figlie e i figli di Scozia non sono più vostri. E dite che la Scozia è libera. La nostra occasione è adesso. Quindi possiamo vincere. Se vinciamo avremo quello che nessun scozzese ha mai avuto prima. Un regno tutto nostro. Unitevi a noi. Unitevi. Riunite i clan.

0: agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!
1: Amici, Braveheart, è certo, a 31 anni dalla sua uscita nelle sale, un film diretto e interpretato comunque da Mel Gibson e vincitore di 5 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, mantiene ancora intatta la sua potenza emotiva. Ma quanto mi sono incazzata e quanto pianto con questo film, che poi racconta un po' la storia di William Wallace, patriota ed eroe nazionale scozzese che guidò i suoi compatrioti contro l'esercito del re d'Inghilterra. La so tutta, forse perché me lo son visto 20 volte. Anche di più, può essere. Ma ora entriamo, come vi anticipavo prima, nella parte decisiva, quella dove la musica diventa cattiva ed arrogante. 2009, Deep Fear, Sidekick.

c'è poi Lady Gaga, i Black Eyed Peas, no ragazzi, Edward Piccio in maglia con Stereo Lova, no, ne avevamo, vabbè, anche Bob Sinclair, è vero, va nominato anche lui con Lala Song. Attenzione perché arriva la doppietta, quella finale, tutta 2000, iniziamo proprio con lui, The Oro, Five More Hours.

Quindi non mancate questo weekend e tutte le varie serate organizzate alla Grishow, mentre ora è arrivato anche il momento di sfogarsi. Quindi via allo sfogatoio con Marco Baxo e Fedro. A domani ore 17, Lady Ellen e DJ Max, vi auguro una buona settimana.

0: costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
20: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
21: Tra poco
20: lo sfogatoio di Peter Pan.
22: Se avete da lamentarvi del classico temporale di calore, questo è il momento giusto perché potete mandare un bel sfogo al 393 736 240.

0: dico solo che il proprietario della Dream Car qua sotto ha messo il telo contro la grandine.
1: Il problema è che tu credi che ci sia una Dream Car.
0: Allora, se avesse una punto del 60 non lo farebbe, no?
1: Magari un'auto d'epoca.
0: No, perché poi non la noto, la noto solo quando mette il telo.
1: Ci sarà un motivo.
0: Non so che macchina sia.
1: Una 127.

0: appunto dietro avevo una. Ti ricordi la Fiat Coupé? No. Quella degli anni 90.
1: La Fiat Coupé? Sì, come no? Cioè, tipo. Oddio.
0: Sicura.
1: Mi viene in mente la barchetta. Non la barchetta.
0: No, la Fiat Coupé è uguale alla luce. Secondo me da lì hanno preso ispirazione per la luce. Ma guarda, veramente. La Fiat Coupé, dopo te la faccio. Però guarda.
1: Pensa che ho visto un video di una persona che ha incontrato per strada una luce attaccata alla.
0: A che?
1: Alla spina della ricarica.
0: Per caricarsi.
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: so,
1: sì.
0: Qualcuno l'ha comprata.
1: Elettrica, certo.
0: Luce, quelli che l'avevano prenotata, sicuramente ormai se la sono presa. Beh. 393 736 6240, sfogatevi alla radio.
2: Attenzione! Non

0: sta tornando da Longarone, amici. Sentite qua, brutta notizia.
1: Buon pomeriggio, selvaggi. Io sto tornando da Longarone.
0: Sì.
1: Non vi dico i danni che ha fatto la grandine. Vetri delle macchine rotte, tutte le macchine ammaccate dalla grandine. Sembrava che a terra ci fosse neve. Ma impressionanti, palline grosse quante Vedi. Palline da ping pong.
0: Vedi.
1: E facevano veramente male.
0: Immagino, lololol.
2: Andiamo di sfogo meteo, aggiornateci sulla situazione meteo nella vostra zona, in modo che magari se c'è una situazione anche rischiosa, altri evitano.
0: Adesso stiamo per sentire un selvaggio emiliano. Io faccio finta che sia di Bologna, perché ci dai pretesto per parlare di Bologna e del sindaco. Non so però nell'audio a quale concerto si riferisca. Lui ce l'ha.
3: Bellissimo. Erano là che cantavano Bella Ciao al concerto. Giù, grandine tempesta, acqua. Vai, vai, canta Bella Ciao, coglioncello.
0: Non so a chi si riferisse, a quale Bebani. Concerto. Cantava una Bella Ciao.
2: Parla del concerto dove abbiamo preso la tempesta.
0: Vabbè, io lo prendo per un emiliano bolognese.
2: Vabbè, lui lo è.
0: Col pretesto di parlare del sindaco di Bologna, perché ho scoperto che il sindaco, amici di Bologna, che peraltro a Bologna ascolta un sacco di gente, siete messi maluccio, eh. Ascoltate bene cosa ha fatto il sindaco di Bologna, perché mi sembra di impazzire. Allora, al comune di Bologna avanzavano un po' di soldi, ok? Invece che dedicarli, ne so, a migliorare le strade che l'alluvione ha distrutto, a togliere.
2: Hanno messo il limite a 20 all'ora?
0: No, il limite è 30 per alto, e adesso ci arrivo. Che ha deciso di fare, invece di togliere qualche tassa a qualche famiglia italiana poco abbiente? Allora ha deciso che.
2: È tanto di sinistra, quindi dovrebbe essere.
0: Certo. No, no, ma è molto di sinistra, però troppo. Allora, gli extracomunitari a Bologna possono andare gratis sugli autobus. Cioè, questa già è una follia assoluta, ma questa è la cosa minore. Vado in crescendo, amici, eh. Ad agosto dell'anno scorso ha comprato 300 pipe per fumare il crack, regalandole, convinto che migliorasse, e invece i tossicodipendenti sono triplicati.
2: E come fa a migliorare dandogli la pipa gratis?
0: Una teoria sua che non sto qui a dire perché è troppo lunga. Aspetta. Allora, aspetta che mi si chiude. Allora, a proposito di 30 all'ora, la legge, lui ha speso 20 milioni per gli autovelox per i 30 all'ora, sì. Ma la legge prevede che sotto i 50 all'ora non puoi mettere un velox, non puoi mettere un velox tra lato 40-30, minimo 50, quindi 20 milioni buttati nel cesso. E adesso arriva le cose meravigliose. Aspetta che leggo, perché me lo sono segnato. Allora, in 72 scuole di Bologna da quest'anno c'è il menù halal. Il menù halal prevede la carne macellata nella maniera islamica, ok, che è diversa dalla nostra. E stanno nascendo i tortellini con il ripieno halal. Il tortellino è l'emblema di Bologna. Ultima cosa meravigliosa. C'è stata la finale di Coppa Italia col Bologna. Hanno chiesto i bolognesi: mettici il maxi schermo in piazza. No, però per Francia-Marocco ha messo il maxi schermo in piazza. E non per i francesi.
2: È marocchino lui.
0: No. Radio P.

0: ragazze a Bologna hanno quel sindaco lì che gli combina tutte ste cagate e spreca soldi in puttanate, tipiche cose che fa la sinistra. Devono rassegnarsi loro, i bolognesi, sono loro che l'hanno votato.
1: È vero.
0: Ragazzi, chi è causa del proprio male pianga se stesso. Lollo.
2: È vero, l'hanno votato loro, però c'è un limite.
3: Però posso dire, quanti politici sono stati eletti dicendo cose giuste per il...
2: E poi hanno fatto il contrario.
3: E poi hanno fatto, anzi hanno fatto cazzate.
2: Sì,
3: tanti,
2: mi spieghi il senso?
3: Come popolo non mi sentirei dare la colpa ai bolognesi. Però adesso dovrebbero fare qualcosa per mandarlo a fanculo.
2: Dovrebbero, cioè ha fatto delle cose veramente assurde.
4: Corbellini, ciao Radio Peter Pan, dai è vetro, non hai capito come si sta a Bologna.
2: Bene.
3: Che miseria.
4: Ma che se parli con quelli e dicono che loro c'hanno ragione. Allora, solo sul fatto degli extracomunitari del bus, sinceramente non è proprio così la notizia.
2: Io l'ho letto così.
4: Fa capire bene tutto il contorno di che merda è l'Epure. Pagliaccio. Ma tanto alle prossime elezioni che cascano fra poco, rivotano.
2: E
4: quindi,
2: allora?
4: Che devo fa? Questa è Bologna.
2: Lolo.

0: concentrare, devo disannunciare la canzone.
1: Vai.
0: Renau diser quel nau falei das flore.
1: Allora l'hai fatto il corso di portoghese?
0: Portoghese.
1: Allora l'hai fatto il corso? Allora è funzionato il corso di portoghese.
0: Cavao e Simonao.
1: L'hai fatto, funziona.
0: Hai visto?
1: Allora lui dà la colpa agli italiani.
2: Buonasera a tutti. Questa cosa qua deve solo far pensare quanto siamo coglioni noi italiani. Ci facciamo venire in casa la peggior gente in giro per il mondo e ci facciamo mettere i piedi in testa. Siamo proprio un popolo di coglioni, siamo, porco Diaz.
1: Ha detto Diaz.
2: La vergogna proprio.
1: Si è capito bene.
2: E poi Diaz, questa è la riconoscenza che hanno dopo che li abbiamo ospitati, mantenuti e messi qua nelle nostre case, gli italiani che sono in giro con le pezze al culo per pagare le tasse e questi non pagano niente. Vergogna, stato di merda.
1: Ma parliamo anche del sindaco Mezzetti. Chi è il sindaco Mezzetti?
0: Non lo so.
1: Il sindaco di Modena.
0: Ah, okay.
1: Perché anche lui, che è di sinistra, non è proprio...
3: Lepore a Bologna sarà il numero uno, ma anche Mezzetti a Modena non scherza, perché abbiamo un parco in centro che si chiama Novisat, pieno di spacciatori che lo sanno tutti. Lui invece di metterci più polizia ci ha messo una ruota panoramica per le famiglie, pensando che andavano via gli spacciatori, arrivavano le famiglie, invece gli spacciatori sono ancora lì e non c'è più la ruota panoramica, quindi anche Modena regala emozioni con Mezzetti, eh.
1: Ma sai che c'ha di quelli di ma guarda che regalare 300, comprare 300 pipe e regalargli per il
4: frac,
1: convinto
4: di merda,
1: convinto che serva a migliorare la situazione, che
4: fa?
1: Invece è triplicata.
4: Come fa avergli convinti tutti?
1: Che te devo dire,
4: o tutti fumano la pipa a Bologna, perché allora
1: tutti il crack, non lo so.
4: Beh, la pipa magari la usi anche per fumare.
1: Ma la pipa per il crack, no, quella per il crack è specifica,
4: per il crack,
1: sì.
4: È specifica.
1: Sì, adesso non sono esperto, però credo di sì.
4: Ma non si vende pipa per il crack.
1: Beh, non c'è scritto per il crack, ma serve a quello. Adesso, amici che fumate crack.
4: È come la siringa per l'eroina. Non è la siringa per l'eroina, è una siringa.
1: Amici che fumate crack, la pipa è specifica per il crack.
4: Anzi, proprio voi che la state fumando in questo.
1: No, non lo so, credo che sia specifica.
4: Amici smandibolatori, esiste per il crack o è una pipa generica?
5: Radio Peter Pan.

0: Pacco di emiliani sul piede di guerra, ma è inutile che vi incazzate adesso, potevate pensarci un po' prima. Comunque, amici emiliani, cambierà anche il modo di parlare. Ad esempio, i tortellini, che prima è tourtelin.
1: Ciao selvaggi, non li chiamiamo più i tortellini, li chiamiamo i tortellini.
0: Ragazzi, bisogna che imparate a chiamare col termine giusto.
2: Il bergamasco li chiamano.
0: Il bergamasco. Allora, la signorina è bolognese.
3: Qui a Bologna ormai dettano legge soltanto i musulmani, ok? Gente che non è di qua. Qua non si può più fare niente, noi cittadini non abbiamo più diritti. Se alzi la testa ti arriva la smazzata in testa, ti ammazzano, capito? È uno schifo, è veramente uno schifo. Bologna è uno schifo.
0: Sì, però l'avete votato. Non so la signorina cosa abbia votato. Però ha vinto con parecchi voti, mi sembra. Adesso non ricordo esattamente. Ma sul fatto che adesso
2: forse lui ha capito che sono in maggioranza e quindi per essere rieletto deve...
0: Sì, però anche uno che l'ha votato può incazzarsi, no? Per queste decisioni assurde. Cioè, mettere il menù halal nelle scuole perché la carne macellata è in maniera islamica è diversa da quella nostra, mi sembra una cosa assurda. Tant'è che lui...
4: Buongiorno selvaggi, Pedro.
0: Sì.
4: E dopo dici che uno si incazza, no? Uno è fascista. Ma pezzo di comunista del cazzo che è sto sindaco. A parte quello, ragazzi, io mi ricordo a scuola, in mensa, quando c'era una cosa che non mi piaceva, la mia mi diceva: te lo mangio, vai a casa digiuno.
0: Ciao. Ciao.
4: Altro che all'alba. Ma va a cagare, va.
0: È così, purtroppo.

0: Buonasera Selvaggi, il fenomeno che ha appena detto che chi ha votato il sindaco di Bologna se lo deve tenere, allora si dovrebbe tenere lui che forse ha votato Giorgia Meloni, quell'incapace che sta solo combinando tanti. Lollo.
1: Ecco, non c'entra niente questa cosa.
2: Avete appena sentito uno che avrebbe votato e rivoterebbe il sindaco di Bologna.
1: Cosa? Va bene, prima di andare in pausa, amici Selvaggi, stiamo per sentire un romagnolo. Sentiamo che dice.
3: Buonasera Selvaggi, io chiamo dalla Romagna, non sono un emiliano ma sono un romagnolo. Però posso dire, fare una piccola considerazione. Il sindaco di Bologna è un emerito idiota, io lo dico senza scrupolo. Ormai Bologna è diventata la feccia d'Italia, perché veramente è uno scandalo, è uno schifo totale. E ai cittadini di Bologna dico, vi sta bene così, vivete nella vostra merda.
1: Lollo.
2: Temporeggia.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Squat.
7: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
15: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
16: Sì, ma di guanciale di maiale.
15: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
16: Perciò.
17: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Radio Peter Pan.
19: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
20: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Peter Pan O'Clock vi è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Breaking news.
23: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate entrate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan
24: 90210. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
25: Hey, what up,
24: grab
25: girl?
24: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
25: Let's
24: before
25: go.
24: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 140 fino a fine luglio, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Allora, amici del Vaggi, stiamo parlando di Bologna in generale, delle decisioni del sindaco alquanto strane, chiamiamo così, ma non solo di Bologna, abbiamo sentito anche Modena. Se avete da ridire sul vostro sindaco che ha fatto una cazzata ovunque voi siate, fatecelo sapere. Visto che questa notte proprio a Bologna ci sono stati tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti.
2: Ciao Selvaggi, io non capisco perché invece degli idranti non usino il lanciafiamme, porca troia.
1: Adesso
2: via, si elimina il problema alla radice.
1: Questa è una cazzata. Allora, sull'argomento sindaco di Bologna che ha comprato 300 pipe per il crack, adesso siamo per sentire uno
3: che difende.
1: Chi ci spiega? Chi ci spiega, va bene?
3: Vai.
4: Allora, il discorso della pipa da crack distribuita non è proprio così. Lo scopo non è quello di ridurre i drogati, non è che ridurci i drogati dando gli altri strumenti. Il concetto cos'è? Che siccome usano strumenti di emergenza per drogarsi, oltre a essere dei drogati si prendono anche delle belle malattie che poi pesano sul sistema sanitario nazionale. Andare a mettergli in mano degli strumenti per drogarsi che sono sterilizzati riduce questi problemi.
3: Diamogli la droga.
4: Quindi lo scopo è quello di ridurre il carico agli ospedali, non quello di eliminare i drogati da Bologna.
1: Anche perché i drogati che ricorrono a queste cose sono triplicati, perché questa cosa accadeva qualche anno fa, negli ultimi due anni sono triplicati.
3: Ha funzionato, questo è un bel sistema, un bel modo di ragionare, ma a questo punto io li aiuterei. Se sono in crisi d'astinenza, diamogli noi la droga, no? Dovrebbe essere.
5: Attenzione!

0: più ascoltato dai fumatori di crack, amici, e stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come funziona la pipa da crack.
1: Pipa normale è quella da tabacco classica, quella pre-crack è fatta in maniera diversa, appositamente per il crack.
0: Quindi quella da crack è specifica per il crack.
2: Però mi sembra strano che vendono uno strumento specifico per una droga illegale.
0: E che ti devo dire? Non so che dirti. Vabbè. Comunque lui dice che è tutta l'Emilia Romagna che è in declino.
3: Diciamo che tutta l'Emilia Romagna è destinata a cadere. Quando sono andati sott'acqua 3-4 volte, hanno perso casa e tutto, alle votazioni hanno rivotato gli stessi che li hanno messi sott'acqua. Adesso sono là che piangono il morto, perché però continuano a votare quelli là della sinistra, queste quattro zecche maledette.
0: Però l'Emilia Romagna è governata dalla sinistra da secoli, diciamo.
2: Sì.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: A tutti quelli che non pagano il bollo della macchina, a tutti quelli che manco sanno che è il canone della RAI, a tutti quelli che fanno la collezione di cartelle di Equitalia, ma soprattutto a tutti quelli a cui piace la fregna, benvenuti nell'unica radio burina della capitale, Radio Peter Pan. Andiamo a riportare i saluti coatti.
6: Pronto?
5: A finocchione!
6: Eh?
5: A frascicone!
6: Che c'è, rosichi?
5: A fio de na! Son l'anima!
6: Te rimortarasci tua!
5: No, de Radio Peter Pan, la radio dei burini! Questa rubrica dei saluti coatti t'ho chiamato perché te saluta Mortadella!
6: E sti cazzi!
5: Rimortarasci tua!
6: Se ancora non ho capito chi cazzo sei,
5: Son l'anima!
6: Da rimortarasci tua!
5: Aridanghi, de Radio Peter Pan, a radio dei burini come te!
6: State bene, ciao!
5: Oh!
6: Te
5: saluta Mortadella!
6: No!
5: Quello che sei in c***o tua sorella!
6: Ma magari c'è anche una c***a, se il fatto che già ci pensa qualcun altro! State buone!
7: Pronto?
5: A zozzone!
7: Ah, io so zozzone?
5: A rincoglionito!
7: Sì, e siamo due allora!
5: A scoreggione!
7: Anche! Pure!
5: Son l'anima!
7: Sì, devi portarci...
5: No, de Radio Peter Pan, radio dei burini!
7: Sì, ma guarda un po', ha fatto bene perché ti sei presa la radio di Peter Pan.
5: T'ho chiamato perché te saluta il venticello!
7: Chi mi saluta?
5: Venticello!
7: Chi è venticello?
5: Quello che sei c***o tuo fratello!
7: Ma guarda un po'!
4: Peter Pan!

0: Io che era succhia.
1: Sì, lo so, non volevo. Allora, amici
0: selvaggi. Abbiamo detto succhia.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire Franco da Bologna che ci racconta la situazione.
2: Ciao ragazzi, Franco da Bologna. Allora, il discorso delle pipette sono per il crack. E ha fatto quella cosa lì pensando che venisse del tutto più controllato, ma ovviamente era una grandissima stronzata, e infatti non l'ha ripetuta.
0: Però,
2: poi, per quanto riguarda il discorso del maxi schermo, non l'ha messo in Piazza Maggiore, ma l'ha messo in piazzetta Lucio Dalla, che è una piazza dietro la stazione dove fanno eventi, che è già piena comunque sempre dei nostri cari amici extracomunitari. Quindi, per cui diciamo che dai, che facciano quello che gli pare. Però vi siete dimenticati di dire la cosa, un'altra cosa importante, cioè che è un anno che ha distrutto la città per fare due linee del tram che non servono esattamente a un cazzo. Conclusione, è un grandissimo coglione.

0: lascia questo audio.
1: Ciao selvaggi, cambiamo un secondo argomento.
0: Sì.
1: Maxo, ma Fedro ha il pollice verde secondo te?
2: Beh, si è specializzato.
1: Ma
2: so che aveva una passione, si è specializzato su un certo tipo di piante. Adesso non so se hai allargato gli orizzonti.
0: Io sapevo di quest'audio perché, come ti dico spesso, gli ascoltatori mi chiamano, mi scrivono.
2: Ti chiamano?
0: Mi scrivono. Oggi ho fatto una storia perché ho scoperto di recente che ho il pollice verde. Andate a vedere sulle mie storie, e ho preso una cazzo di piantina di basilico, di quelle secche con due fiorellini, un mese fa. L'ho un po' curata. Cazzo, è diventato una pianta.
2: Hai messo il concime giusto?
0: La curo. Ho preso una. Mi hanno dato un bonsai sfigato con tre foglioline. Ma lo sto curando.
2: Il potatino?
0: Sì. Lo sto curando, è diventata una pianta meravigliosa. E lui mi ha scritto.
2: L'hai tagliato col tagliaunghie o con. Hai comprato le foglie?
0: E lui oggi mi ha scritto che ti avrebbe chiesto questa cosa.
2: Sapevo di altre passioni verdi, no? Non di quella.
0: Va bene, amici, tornando all'argomento che stavamo trattando, lui, ad esempio, ce l'ha su con la Meloni.
3: Ma avete votato la Meloni? Ve la prendete nel piul!
0: Ma che c'è?
3: Cacciamo gli immigrati! Dimezziamo gli sbarcati!
2: Stiamo parlando di un sindaco di sinistra.
3: Mandatevela a PR nel...
0: Vabbè, niente, cosa vuoi?
3: Così. Ciao, buona serata, un bacio grande a Radio Peter Pan.
2: Secondo me uno di quelli che si sta fumando il crack in
4: questo caso. Peter Pan! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 640.
1: Anche la signorina che stiamo per sentire, bolognese, ci racconta un altro breve aneddoto, un'altra performance del sindaco e non solo.
2: Ma vogliamo parlare anche del fatto che il vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, insieme a Matteo Lepore, hanno festeggiato la fine del Ramadan e non la fine della Quaresima?
1: Lo so, queste sono quelle, cosa ti devo dire? Non...
0: Contraddizioni.
1: Sì, dai, vuoi festeggiare la fine del Ramadan? Fallo, però alla Quaresima, quanto mai sei vescovo di Bologna. Lui, amici, ha una domanda che fa a tutti quanti noi.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro. Una piccola considerazione che magari possibilmente richiede anche una risposta.
1: Vai.
3: Cioè, i discorsi che noi stiamo facendo, noi ascoltatori, voi speaker, eccetera,
0: è milanista lui.
3: Vanno tutti nella stessa direzione. Mi chiedo e vi chiedo, chi può far qualcosa per migliorare questa situazione? Che discorsi fa quando si trovano al bar? O quando si trovano a teatro, cazzo? Fatemi capire. Ciao Baxo, ciao Pedro.
0: Sai che posso dire che non ho capito bene la domanda?
1: Cioè lui dice, ma quelli che potrebbero migliorare la situazione, quando, credo di aver capito così.
0: Vanno al bar.
1: Sì, come...
0: Al teatro.
1: Sì. Qual è la soluzione per migliorare questa situazione assurda?
0: Cambiare sindaco.
1: Allora, no, questo è lungo perché prevede una risposta, lo sentiamo dopo.
0: Va bene.

0: ci ascolta dall'ospedale.
1: Sì, poveretto. Sì,
0: però
1: sì,
0: per fortuna sì, sembra niente di grave. Ma qualche bella bottarella.
1: Sì, sì, sì. Va bene, amici, parlando dell'introduzione del menù halal.
0: Poveretto, speriamo.
1: Sì, perché ha un piede in una fossa. No. parlando del menù halal che è stato introdotto nelle scuole bolognesi, il menù halal.

0: lo ricordo, e qualora ci fosse prevista la carne nel menù, la carne viene macellata secondo il criterio islamico, che è diverso dal nostro. Non mi chiedete la differenza perché non l'ho letta, ma non lasciamo perdere. Quello che sto per sentire lavora nelle mense scolastiche,
1: sì,
0: e dice che è giusta questa cosa.
2: Comunque lavoro all'interno delle organizzazioni per i servizi mensa delle scuole e cioè da sempre, ragazzi, cioè da sempre, poi sono stati introdotti semplicemente giustamente più opzioni, ma diete per motivi etici, per motivi religiosi, per motivi di salute, tutti abbiamo gli stessi diritti, non come dice la signora, aiuto, gli italiani non hanno più diritti. No signora, è esattamente il contrario, proprio perché tutti abbiamo gli stessi diritti che dobbiamo considerare anche queste opzioni, porca troia.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Squad.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Domani sera, dalle 22, il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Domani sera, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2004.
1: E la Fergie sarà sempre gnocca? La Fergie?
0: Non più con i Black Eyed Peas.
1: Ah no?
0: No, da
1: poveretta. E che fa adesso?
0: È la single.
1: Poveretta.
0: È la single.
1: Va bene, terzo quartiere sfogatorio selvaggi 393-7366-240. Stiamo parlando di Bologna, del sindaco, non solo del sindaco di Bologna, ma delle decisioni strampalate prese. E tornando all'argomento menù che prevede la macellazione della carne in maniera islamica.
2: La domanda nasce spontanea, ma non è che il presidente di queste macellerie è un amico intimo del sindaco?
1: Ma questo non credo. Dici?
2: Ma.
1: Addirittura colluso.
0: Potrebbe essere.
1: Dici?
0: Sai.
1: Va bene, e sull'argomento pipe fornite a
0: pipe
1: fornite ai consumatori di crack.
3: Lollo. Ho sentito di lepore e delle pipe per il crack. Me le farei fumare a lui una pipa intera di crack e dopo lo manderei davanti a una commissione medica. Vediamo un po' se è ancora normale dopo, se batte pari oppure se gli parte la testa del tutto.
0: Secondo me farà anche l'operazione di banconote arrotolate.
1: Sarebbe un bel servizio.
0: Banconote già arrotolate, igienicamente pulite.
1: Quello sarebbe un bel servizio. Vabbè, se prima uno ha detto una cazzata che dice che invece che i fumogeni, i lacrimogeni e l'acqua, come si chiama? Gli idranti, bisognerebbe usare il lanciafiamme, lui dice un'altra cazzata. Però.
4: Ma che? Buongiorno, buonasera signori amici di Peter Pan. Ma che idrati, ma che... Ci vuole una bella GAU 8, una bella mitragliatrice a 30 mm e giù, fuoco!
1: Dai,
4: come non ci fosse un domani!
1: Questa è una cazzata, dai!
4: Ciao!
5: Radio Peter Pan!

0: Secondo me, oltre che fornirgli gli strumenti sterili per drogarsi e ridurre il carico sanitario, potremmo fornirgli anche le quantità di droga in abbondanza, chissà che facciano tutti un bello schioppone.
1: Anche questo, no.
0: Overdose.
1: Dai, questa è una cazzata, lolo lollo. Stiamo per sentire un selvaggio che ci racconta che comunque anche a Mestre ci sono delle postazioni di aiuto, dove ti aiutano se, con le siringhe, ti aiutano con i condom, ti aiutano... Sentiamo.
2: Buonasera selvaggi, ma riguardo al sindaco che ha preso le pippe dei cacchi, ma anche qui a Venezia, a Mestre, ci sono dei furgoncini sanitari in certi giorni, eccetera, non so quando, cosa. Io so che a Mestre distribuiscono preservativi, siringhe pulite, fazzoletti e altre robe, proprio per, come aveva detto un signore, per impedire che si ammalino, pesare sulla sanità e proteggere un po' le persone. Lo so che è stupido perché gli dai il modo di drogarsi, però non è che gli dai la droga, è solo che gli impedisci che almeno muoiano, che facciano questo, che distribuiscono malattie. Sembra una stronzata, ma fanno anche questo.
3: Radio Peter Pan.

0: alla signorina la teoria che fornire le pipe per il crack serve per aiutare la sanità, per evitare che si ammani, per evitare, non è che piaccia molto.
1: Buonasera selvaggi, ma quell'ascoltatore che dice che aiutiamo il sistema sanitario perché la pipa da crack è monouso, ma signori, ma stiamo scherzando? Vorrei vedere se avessi un figlio o se a tuo figlio viene recapitata la pipa gratuita in modo che non si possa infettare. Ma ragazzi, stiamo un po' vaneggiando. Lolo.
0: Mentre il selvaggio che stiamo per sentire emiliano, ma non bolognese, ma a Bologna ci va sempre.
2: Io non sono di Bologna, ma tutti i giorni, 3 volte al giorno vado a Bologna e confermo quello che ha detto Franco. Do anche un consiglio a Franco. Franco, riprendetevi la vostra città perché non è più vostra.
0: Lolo.
3: Bene ragazzi, vediamo un po' gli eventi.
4: Radio Peter Pan e Next Event
3: domani sera, DJ 7 90210 a Pizza in Piazza a Goito, provincia di Mantova. Ci sarò insieme a Lady Helen a fare un po' di musica 90-2000. Poi il 24 luglio di venerdì sera saremo all'Agri Show 2026 zona Stadio Ganio per fare una notte da leoni. Special guest ci saranno DJ Matrix e 8 Mix. Poi Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave con Thomas Manegazzi e Salvo Gagliano, mentre c'è anche l'Hangover il 25 luglio al Beer Wave a Bergantino, provincia di Rovigo. Poi Super Impatto Agri Show sabato sera zona Stadio Ganio, sempre ricordatevi, è sempre lì, non si sposta. Thomas Menegazzi, Alice Fassina, special guest dal Tomorrowland Quintino. Poi Peter Pan Radio Track all'Agri Show, sempre domenica saremo lì all'Agri Show e sempre al stesso posto zona Stadio Ganio, con le ragazze, le Agri Girl, le Farmer Girl, che saranno la Sister Gloria, Alice Fassina, Francesca Voice e Steffi De Cicco, vestite da contadine.
4: Peter Pan
3: si sentiranno al loro agio vestite da contadine.

0: once again will the renegade master.
1: Delicatissima.
2: Molto, molto, molto.
3: Bene. Alla domanda, ma si può vendere, è legale vendere la pipa per il crack che serve per una cosa illegale? Chi risponde? Ci risponde lui.
4: Buonasera, riguardante il discorso che ha appena fatto Bax, ovvero che vendono una cosa che va utilizzata solo per una cosa illegale, cioè la pipa da crack, tutto il mondo delle droghe è fatto così. Cioè, prendo per un esempio stupido, ad Amsterdam è legale fumare, però ad Amsterdam è illegale importare la droga. Quindi spiegatemi come fanno a farli fumare senza acquistarla da un altro stato e senza produrla, ovviamente, perché anche la produzione è illegale. È legale fino a un certo, a un minimo di
3: quantitativo
4: che fa uso a una persona praticamente, quindi sarebbe impossibile produrla per tutto quello che vendono. Quindi anche lì c'è un meccanismo dietro illegale, perché per portarla sarebbe illegale, però venderla è legale.
1: Vabbè, ma ha l'interesse dello Stato sotto, non
3: vabbè,
1: può essere...
3: Vabbè, il mondo droga è tutto un po' borderline, cioè...
1: Sì, ho capito, però arriva, quindi tu devi multare lo Stato in questo caso.
3: Lui invece è incazzato con quello che dice, l'avete votati adesso...
5: Ma quelli che dicono avete votato e ora ve la prendete nel... Ma esattamente loro dov'è che lo prendono, se solo chi ha votato lo prende? Così, giusto per capire, perché a sto punto qua non vado più a votare e sono a posto, senza nessun rischio. Lololol.
6: Peter Pan,

0: tutti questi problemi, volendoli migliorare, come si può fare?
1: Beh, è semplice, rispondo a quello che diceva, come pensa di risolvere il problema. Ma molto semplice, se in Italia rispetti le leggi italiane, non ti va bene, prenditene e torni a casa tua. Dov'è il problema? Se sei bravo, se sei corretto, le porte sono aperte. Se fai casino, se rubi, se spacci, se fai altre cose, prenditene e torni a casa tua. Vedi di questo, abbiamo già casa nostra, perché prima dell'altra? Più semplice di così.
0: Lolololo. Mentre lui, un po' incazzato, risponde brevemente al quello che lavorava nelle mense, che diceva che dare agli islamici la possibilità di mangiare carne macellata alla maniera islamica è un diritto di tutti quanti.
2: Pensi ai diritti, un paio di palle, perché se noi andiamo a casa loro non ci trattano così, ha rotto il cazzo.
0: Molto bene. Ma che cosa prevede la macellazione islamica?
3: Il sistema di macellazione halal è biasimabile perché abbastanza cruento per l'animale.
0: Sì, io so che ci sono alcuni paesi nord europei che noi spesso diciamo che sono evoluti, molto più civili di noi, che l'hanno vietato perché è molto molto cruento.
4: Nei confronti dell'animale?
0: Sì, macellare l'animale in quella maniera.
4: Ma scusa, perché da vivo non lo macellano?
0: Sì, qualcosa del genere.
4: Mamma mia.

0: anche la signorina sulla macellazione islamica ha da dire qualcosa, perché poi ci sono delle cose tipo l'animale deve essere rivolto verso la Mecca, deve essere sgozzato vivo ed essere rivolto verso la Mecca, io lo so, cosa vuoi, è così. Mamma comunque mia, parlando mia di diritti,
1: vorrei solo dire al ragazzo che lavora presso le mense che la carne halal viene macellata facendo soffrire in modo inaudito l'animale che viene sgozzato e lasciato morire dissanguato. Quindi no, non credo che si tratti di oh, ci mancano i diritti a noi italiani e i diritti degli animali, almeno quello di una morte dignitosa, non guardando la Mecca e morendo dissanguati. Informiamoci prima di dire sciocchezze. Ciao a tutti.
2: Che voce,
3: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squat.
5: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Quanto vale
14: la tua carta fedeltà?
15: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
14: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
15: Ali migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e estesa al settore energetico. Domani alla Camera question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli UTI, se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como dove stava nuotando, in corso le ricerche in azione sommozzatori ed elicotteri. ieri la piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il Lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio, l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: lavorare delle night 9, poi mi sono alzato e cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Siri, portami a

0: Radio Selvaggi, co-conducete insieme a Federico Marco, 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui, che si fa una domanda su quelli che sono d'accordo su decisioni assurde. Poi lascio un altro audio, sentiamo anche quello, tanto è corto e ha ragione anche sul secondo.
1: Ma non ho capito bene, tutti quelli che difendono, che sono dalla parte che difendono i diritti degli stranieri, degli immigrati, non ho capito, lo fanno perché ci credono davvero o lo fanno solo per fare dispetto all'altra parte politica?
2: Forse ha ragione lui, per fare dispetto.
1: Questo dubbio qua, che sia più per dispetto. Lollo.
0: E poi aggiungo la verità.
1: E alle prossime elezioni altro che 10%, penso che Bannacci prenderà il 25%, sì. Sicuro?
0: Sì.
1: Anche il 27%?
0: Sì.
3: Attenzione,

0: di mattina.
1: Settimana.
0: La signorina sull'argomento pipe.
2: Poi magari c'è gente che muore di fame, che muore di sete e non viene aiutata o viene aiutata fin là, però diamo la possibilità ai drogati di drogarsi in modo sicuro. È giusto che schiattino. Dai. Hai scelto tu quella vita, ognuno si fa il futuro con le proprie mani.
0: Beh, è giusto che schiattino, no, però
1: aiutati,
0: sì,
1: ma non dandogli la pipa per fumare,
0: no,
1: togliendogli il vizio. Andiamo con l'umorismo di Fedro, che voleva portare in vacanza quest'estate, voleva portare la barca a Porto Gruaro.
0: Sì,
1: a Porto Gruaro.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto, della Bianca?
5: Sì, buonasera signora, mi scusi, io la chiamavo, la disturbavo per un'informazione, perché non riesco a trovare un numero, perché volevo portare la famiglia in vacanza da quelle parti, perché di solito vado, porto la famiglia in barca a Porto Cervo, Porto Rotondo, e volevo venire lì a Porto Gruaro, volevo cambiare, ma non riesco a trovare il numero per prenotare un posto barca. Lei non sa darmi indicazioni?
4: No, guardi, mi dispiace.
5: La barca lì a Porto Gruaro, dove la posso mettere?
4: Ma lei pensa che questo sia un paese di mare?
5: Come Porto Gruaro?
4: No.
5: Come no?
4: No.
5: Come non è un porto di mare? Non è vicino lì a Bibione?
4: No, il mare ce l'abbiamo a 35-40 km.
5: Sta scherzando?
4: No.
5: Cioè, avete chiamato?
4: Basta guardare anche comunque una semplicissima cartina.
5: Ma io non l'ho guardata, mi scusi, ma pensavo che un paese che
4: bene,
5: si chiamasse...
4: Bene, buongiorno, salve, grazie, buongiorno.
5: Siete simpaticissimi anche da quelle parti.
6: Sì, pronto?
5: Sì, buonasera, sto chiamando a Porto Gruaro?
6: Sì.
5: Sì, buonasera, mi scusi, io sto chiamando da Roma perché la disturbo un secondo. Voglio portare la famiglia in vacanza da quelle parti in barca, ma non riesco a trovare il numero della capitaneria per prenotare un posto barca. Non è che sa darmi un'indicazione?
6: No, beh, a Porto Gruaro non ci sono posti per attraccare la barca, quello più vicino è Caorle.
5: Come Porto Gruaro non ci sono i posti? Perché è tutto pieno?
6: No, no, proprio non c'è il porto, non c'è il mare. Ci arriva, quello più vicino è Porto Gruaro, che sarà a quanti chilometri da qua? A 20 chilometri.
5: Scusi, a Porto Gruaro non c'è il porto?
6: No, provincia di Venezia lei sta parlando.
5: Eh certo, vicino al Bibione, no?
6: No, no, no, forse perché magari le...
5: Ma scusi, avete chiamato un paese Porto Gruaro senza il porto?
6: Vabbè, cioè, mi scusi, non è che deve prendere il commesso, non c'è il porto, non c'è il porto.
5: Vabbè, ma che senso ha chiamare un paese Porto Gruaro se non ha il porto?
6: Scusi, è colpa mia se si chiama Porto Gruaro non c'è il porto, mi scusi un attimo.
5: Sono veramente senza parole, guarda, senza parole.
6: No, io sono senza parole, se mi aggredisce, dai i numeri, non ho capito, capito.
1: State attenti alle aggressioni di Fedro, eh.

0: La signorina che stiamo per sentire cerca di tranquillizzare l'altra signorina che si lamentava di come vengono fornite le pipe ai tossicodipendenti.
1: Vorrei dire alla signora che si è scioccata di questa cosa che le capitano le pipette per fumare il crack. Non è proprio così, cioè, che stia serena, non le arriva a casa la pipetta. E non è che a genitori di ragazzi, eccetera, arriva a casa la pipetta con scritto per X goditi la tua pipetta. Spererei. Sono pipette che i CERD, i centri specializzati, forniscono sapendo che comunque hanno a che fare con persone tossicodipendenti. Piuttosto di espandere virus inutili, eccetera, danno la pipetta a chi frequenta il CERD. Quindi, signora, sia serena. Non le arriva a casa nulla.
0: Lololo. E la storia che abbiamo sentito prima di Amsterdam, che non si può importare la droga. Stiamo persino un selvaggio che dice che è una cazzata e ci spiega.
2: Sembra anche a me comunque la cosa.
3: Ma quello che ha parlato di Amsterdam si ascolta quando parla? Cioè, puoi fumare legale, ma non può essere importata e non puoi coltivare, quindi lo Stato sta sbagliando. Cazzo dici? Non puoi portarti la tua erba che proviene da un altro stato lì in Olanda per fumare lì. Se vuoi fumare lì, compri quella che vendono loro.
0: Lololollo.
2: 393 73 66 240.

0: tipa che gli animali vengono sgozzati, così la voglio invitare una bella grigliata, così si ripiglia. Ma ripiglia, ci va!
1: A me mi fanno ridere un sacco alcuni ascoltatori mi fanno un sacco ridere.
2: E secondo me ha appena preso una droghetta, qualcosa.
1: Spero per lui. Siamo seri? Siamo troppo seri?
3: No. Comunque, secondo me, state facendo discorsi troppo seri. La mia parola, figa, e basta. Non ha discorsi così seri, perché la gente si incazza dopo. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Beh, allora, preparate a incazzarti, perché stiamo per sentire una signorina incazzata perché ci lamentiamo del metodo islamico quando nei nostri allevamenti intensivi succede di peggio.
4: Sì. Però riguardo quella signora che parlava dell'Islam, come uccidono gli animali, vogliamo parlare dei nostri allevamenti intensivi e di come sgozzano gli agnelli e le caprette a Pasqua qua da noi? Allora, al di là del fatto che sono animalista, quindi per me non devono essere ammazzati nessuno degli animali, ma comunque se l'animale viene sgozzato non soffre, come dice questa signora qua, soffre nei nostri allevamenti intensivi. Una volta che l'animale viene sgozzato non sente dolore perché pian piano si addormenta.
1: Ma siamo sicuri che non soffre?
2: Allora, non so, sono magari esperto in sgozzamento.
1: Neanche io, però.
5: Peter Pan!

0: 2024.
1: Siamo alla fine selvaggi, diversi non si sentiranno, chiediamo scusa agli ultimi due co-conduttori. Prima lui che dice alla signorina appena sentita:
2: ma sta signora animalista, ma che cazzo sta dicendo? Che si è fumata?
1: Lolololo, e finiamo con lui, amici, potremo farci la puntata. Io appena arrivo a casa accendo il cero e prego.
3: Buonasera selvaggi. No, davvero sì. Stiamo aspettando per sì. La nazionale il sì di Guardiola.
1: Dai, Pep!
3: Altrimenti è pronto Pirlo.
1: Quello è un problema.
0: Tu dici?
3: No, cioè, ragazzi, stiamo scherzando, spero. No, dai, non può essere.
1: Cioè, non capisco, cioè, nel senso, il programma è: se Guardiola non accetta, sicuramente arriva Pirlo. Ovvio che passare da Guardiola a Pirlo è come da una Lamborghini a una Panda. Amici della Panda, chiedo scusa, ma
0: io non posso immaginare che Guardiola, se non ama così tanto l'Italia, possa.
1: Ma lui ama un sacco l'Italia.
0: E allora forse è per quello.
1: Lui ha un sacco di idee, amicissimissimissimissimo di Maldini.
0: Vedi, potrebbe essere per quello.
1: Dai, Pep.
0: Però gli darà sicuramente qualche sponsorino, porterà.
1: Allora, lui guadagna dal Manchester City 12 milioni di euro l'anno. Noi possiamo arrivare rompendo il porcellino a 3,5-4.
0: Vabbè, ma magari coinvolgono uno sponsor che
1: non lo so.
0: Paga il resto.
1: Dai, Pep!
0: Molto bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
3: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: On Radio Peter Pan.
6: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Beat e Thomas Menegazzi.
7: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dall'anno.
1: Buonasera ragazzuoli, Givi e Give, siamo in onda da Radio Peter Pan, ovviamente sono la Dall'Anna, questa è Feel the Vibe, questa sera ho un Givo per eccellenza qui con me, Kevin, buonasera!
2: Buonasera a tutti Givi e Give!
1: Vedi, ti senti un po' Givo, amore?
2: Sì.
1: Mi è piaciuto questo? Sei un po' Givo, tu sei un ragazzuolo che ha fatto l'Academy, giusto? Sia a livello base che avanzato, e poi gli è stato chiesto: ma a quale trasmissione vuoi assistere? E lui ha detto: ma perché proprio Feel the Vibe della Dall'An? Ed è qui stasera con i tramezzini. Grazie Kevin. Sei un po' emozionato?
2: Sì, un po' sì.
1: Come? Un po' sì.
2: Un po' sì.
1: Devi stare tranquillo, l'importante, cioè, qui non c'è nessun altro. Dall'altra parte del microfono sono un po' tanti, eh? Un po' tanti. Di solito scrivono al 393-7366-240. Allora, Kevin sarà con me fino alle ore 21, poi andremo a mangiarci una pizzetta, staremo un po' in compagnia. Io direi che potreste anche fargli un buon benvenuto. Noi non parliamo tanto tra di noi perché comunque io vi parlo di musica, di intrattenimento, ma un saluto a Kevin, un in bocca al lupo, chi lo sa se un giorno diventerà un mio collega, chi lo sa. Si è presentato con la maglia di Peter Pan e già è un plus. Poi gli si è aggrovigliata la lingua, quindi non dice nient'altro. Vuoi, la conosci la nuova Diana?
2: Sì.
1: La vuoi annunciare tu? Piano? Lo sai l'inglese?
2: Sì.
1: Bene, allora c'è il nuovo pezzo di Anna che si intitola
2: White Girl Wasted.

0: Andrea Dai, che come primo annuncio radio mi è sembrato top. Grande Kevin, buona serata da una Civa.
1: Ciao Civa amore, che
2: ciao,
1: bello.
2: Ciao, grazie, grazie, grazie.
1: Oh, Kevin è laureato in mediazione linguistica, in cosa ti, in quali lingue?
2: Ho fatto mediazione linguistica in inglese e spagnolo.
1: Ah, quindi tu sai la lingua dei Civi.
2: Esatto.
1: Esattamente. Allora, tu sabes che tengo un personaggio che si chiama Gabriela, no?
2: Sì, è perfetto. Sì, vale, sì.
1: Perfecto. Si quieres podemos hablar un poquito en español, mi amor.
2: Vale, buenísimo.
1: Pero sabes que yo tengo un marito que se llama Guido.
2: Sì, vale,
1: Guido è de Rovigo, però è lontano, per favore, questa sera, per fortuna. E siamo io e te, caro Giva.
2: Perfetto.
1: Allora, vale, vediamo se sei preparato. Intanto salutiamo anche Vito Pizza, che dice ciao, un saluto a Kevin, che ti sostiene. Poi c'è anche la tua amica Silvia, che scrive forza
2: ciao,
1: Kevin.
2: Silvia.
1: Super orgogliosa di te. Allora.
2: Grazie, grazie.
1: Vediamo se sei un vero fan di Feel the Vibe, perché Kevin dice che mi ascolta tutte le sere, che non vedeva l'ora di venire qui, era gasatissimo, un mese che mi fa una testa così. Di che cosa si parla in questa trasmissione?
2: Di musica.
1: Bene, poi?
2: Artisti?
1: Sì.
2: Musica?
1: Perfetto. Poi? Qualcosa che... Un po' di gossip, no?
2: Sì.
1: Ecco, c'è un gossip interessantissimo, tra poco scoverò l'articolo, vediamo se sei aggiornato. C'è un tennista, bello da far spavento, che sta frequentando una DJ bella da far spavento. Chi è? Chi è? Vediamo se lo sanno gli ascoltatori, al 393-7366-240, eh? Chi è? Dai Kevin, è facile!
2: Ah,

0: E questa era Papi di Jennifer Lopez dal 2011.
1: Su Feel the Vibe, le good vibes di Ila Dallan e Kevin. Abbiamo un featuring stasera. Comunque è 15 anni sta canzone, eh?
0: Mamma mia.
1: 15. Tantissimi. Non 2-3, 15 anni. Allora, siete stati molto bravi perché avete indovinato il tennista che si sta frequentando con la bellissima e bravissima Peggy Gou. Io una gnocca così, ragazzi, ho fatto fatica a vederla, non mi è mai capitato di conoscerla dal vivo ancora, però ho un mio carissimo amico che si chiama Andy, che è stato al K Future Festival, che se l'è vista da qua a un metro, ha detto che è una cosa allucinante.
0: Ammazza.
1: Kevin, io non so che gusti hai, perché sai, nel mondo artistico siamo tutti molto aperti, però se ti piace la gnagna, Peggy Gou è proprio una grande gnagna. E dopo la fine della storia con la ballerina Vanessa Bellini, il tennista azzurro, quindi Berrettini, è stato avvistato accanto alla celebre DJ e produttrice sudcoreana nei Dance for the Ibiza. Quindi è stato avvistato in questa discoteca di Ibiza, immerso tra la folla, spicca questo bono allucinante, perché non possiamo dire il contrario, Berrettini è tanto tanto bello, e ovviamente era a quattro passi dalla console, dietro a Peggy Gou, superstar sudcoreana, comunque lei fortissima nella scena elettronica mondiale, è arrivata anche alle radio con un sound un po' più pop, e sono stati ripresi insieme, quindi non si fa altro che parlare di loro. Possiamo dire che Berrettini, come hanno detto alcuni ascoltatori, gioca meglio fuori dal campo che dentro il campo, perché veramente se le ha portate a casa una più bella dell'altra, Melissa Satta, Peggy Gou,
0: Ammazza.
1: Un livello incredibile. Dopo, se per caso trova me per strada, oddio, là bisogna fare due parole.

0: scrivi a Peggy Gu e gli dici: scusa una cosa, Berrettini incontrerà per strada la Dallan per caso e ti manderà a quel paese.
1: Senti, ovviamente se ti trova per strada manda a Fangu Peggy Gu e ti carica su, fa anche rima.
0: Quindi io mi dispiace per Peggy Gu, insomma, che sappiamo che è bellissima, però Berrettini a sto punto verrà via con me. Ci lamentiamo? No. Assolutamente.

0: Spot.
1: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
2: Quintino.
1: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti a aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Alle 20 in punto.
12: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo.
15: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Il cedimento di schianto dell'anticiclone in questa giornata di martedì sull'Italia settentrionale determinerà in queste ore fenomeni temporaleschi anche di forte intensità al nord, con rischio grandinate anche di medio-grosse dimensioni e colpi di vento. La fase instabile però si esaurirà entro la nottata e domani sarà una bella giornata con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, e finalmente un caldo vivibile, la classica estate mediterranea. Le temperature massime, grosso modo attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
16: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: quando dal 2021.
1: Okay. Lo possiamo dire.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Seconda mezz'ora di Field Vibe. C'è una co-conduzione stasera, special edition con tramezzini già spanzati tutti.
1: Esatto.
0: Io faccio schifo, vabbè, lo sapete già. Ma dovevo mangiarli perché li ha portati apposta per me. Kevin è uno degli allievi dell'Academy, quindi tu hai fatto sia il corso base che il corso avanzato. Devi sapere, Kevin, che io arrivo dal primo corso dell'Academy,
1: mamma mia.
0: Base che avanzato. Io ho fatto appunto tutto il tuo iter e poi sono capitata qua. Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Dicono in spagnolo. Ma adesso non andiamo in Spagna, ma andiamo al mondo K-pop. Parliamo di Gangnam Style, te la ricordi?
1: Sì.
0: Il balletto. Perché continua a scrivere la storia, perché è il primo video K-pop a raggiungere 6 miliardi di views su YouTube. Quindi una cosa incredibile, è diventato un brano leggendario perché ha raggiunto questo traguardo in soli 14 anni. Ricordiamo che questa canzone è uscita negli anni migliori per YouTube. Tu quanti anni hai, dillo?
1: 26.
0: Ah, pensavo fossi più giovane.
1: No.
0: Ma sei un fresco di zona. Allora abbiamo solo un anno di differenza.
1: Perfetto.
0: Bella questa battuta. Comunque, in quegli anni lì YouTube era carichissimo di video, io guardavo solo YouTube. E adesso, visto che abbiamo voglia di ballarla un po', ce l'ascoltiamo, va bene? Ascoltiamo un po' di Gangnam Style.
2: Oppan Gangnam Style.

0: Una canzone molto romantica in questo martedì sera, era Beautiful di Anima. Allora, siamo andati nel mondo K-pop e rimaniamo perché c'è questa bella pagina che si chiama World Music, che ha sfornato i migliori album K-pop del primo semestre del 2026 secondo Billboard. Allora, Billboard è una delle classifiche delle riviste più importanti a livello musicale. Se tu entri nella Billboard sei un vero givo, sei una vera giva, e è una delle classifiche, se non la classifica più importante che esista nel mondo musicale. Andiamo proprio a rilento perché siamo al 25esimo e il 24esimo posto. Ci sono Motto di Izzy e Shot Colors di Linkshot. Io vi dico già che di K-pop ne conosco ben poche di band, non sono molto ferrata, però abbiamo parlato molto spesso di questo genere, che viene direttamente finanziato dallo Stato. Cioè, lo Stato dice: io voglio far diventare famoso questo gruppo, e lo finanzia. Dall'altra parte c'è un lato, il rovescio della medaglia, che per diventare un artista K-pop, soprattutto le donne, fanno dei ritiri tipo di 6 mesi, Kevin, dove mangiano veramente pochissimo, devono stare molto attente a non ingrassare, alla loro immagine, e fanno tantissime ore di canto per essere perfette. In questo mondo qui bisogna essere perfetti. Kevin mi guarda e mi dice:
1: molto difficile.
0: Molto difficile, giusto? È molto molto difficile. Infatti, altro spoiler, per non rovinarvi proprio la sorpresa, tantissime si ammalano e non proseguono la carriera. Quindi io rivedrei un attimo questa cosa qua. C'è una che si chiama Irene, si chiama Biggest Fan, All Hours con No Doubt. Poi abbiamo Chapter One di Billy, Lemonade, quindi saliamo sempre di più fino ad arrivare al 9° posto. Arrivano i BTS subito con Air Gang, Nail con Eves, 8° posto, Archive One con Woods, I God X Love, 6° posto, e poi tra poco vedremo anche il 5° e il 4° posto. Prima però ci ascoltiamo questo bad pezzo e magari qualcuna ti può dire: Kevin, I like the way you kiss me.

0: Stesso posto, stesse sagre di DJ Matrix.
1: Stesso posto, stesse sagre. Tu volevi che suonassi il campanello, vero?
0: Esatto.
1: Bene, anche questo l'abbiamo fatto. Mamma, che circo che è, che è stasera. Di solito sono un po' più seria, però con te mi sto divertendo un sacco. Allora, Kevin, stiamo parlando di K-pop, dei migliori album. Questa classifica che ci ha portato fino al quinto posto, abbiamo Can't Be Blue di Prussian Blue. Al quarto, Atmos con Shiny. Saliamo al terzo, quindi medaglia di bronzo per Heavy Serenade. E poi secondo posto per Gongbu, Blaming Tiger. E al primo troviamo Flowering di AKMU. Allora, io ogni tanto sbircio i commenti che scrivono sotto questo post. C'è un... veramente un seguito molto molto sentito del mondo K-pop. C'è chi dice: come mai non ci sono i RISE? Come mai non ci sono gli HOW? Ma chi sono? Cioè, è veramente un mondo allucinante. Lo conosci K-pop?
0: No.
1: Neanche tu, neanche tu.
0: No, no, nemmeno io.
1: Che qual è il genere che ti piace di più?
0: Pop commerciale.
1: Ok, hai un artista preferito?
0: Allora, sono molto nella musica italiana, quindi...
1: Ah!
0: Vado
1: tipo?
0: Alessandra Amoroso, okay. Emma Marrone.
1: Ok.
0: Annalisa.
1: Sì. Ah, è vero, tu sei un grande fan di Annalisa. Ti piace,
0: certo,
1: il pezzo di quest'estate?
0: Sì, moltissimo.
1: Questa non è una canzone estiva? Molto bello. Però, secondo me, questa Punky Bahia è assolutamente una canzone estiva.
2: Per

0: gonnellina hawaiana, ma adesso non serve la gonnellina hawaiana, non serve ballare rock, adesso muoviamo il culito, perché chi c'è?
1: Chi c'è? Lo che era, baby.
0: Ya tu sabes.
2: Lo

0: Usave.
1: Salutiamo la voce Young Baby, poi salutiamo anche Edo Cancian, erano gli amici dell'Okera.
2: Ogni sera text me. Su Peter Pan c'è Nadallan. Peter Pan con Nadallan. Su Peter Pan c'è Nadallan. Peter Pan con Nadallan. Peter
3: Pan. What? Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: La Night di Feel the Vibe, il martedì sera 21 luglio, ultima mezz'ora con la Dallan e Kevin che è passato a salutarmi e a portarmi i tramezzini. Allora, iniziamo a parlare anche un po' di calcio. Ci sono stati i mondiali, caro Kevin, tu che hai studiato le lingue, sarei contento che ha vinto la Spagna o eri da parte di parte dell'Argentina?
1: No,
0: attenzione!
1: Ero di parte spagnola.
0: Ai, Chico, sì, che sì. Me ha sticcio ora. Adesso me arrabbio.
1: No.
0: Veramente? Vabbè. Ma aspetta, adesso indaghiamo ancora di più. Che squadra tifi?
1: Io sono interista.
0: Allora, sei interista? Sì. Lautaro è nell'Argentina e tu osi tifare la Spagna. Allora, intanto, Kevin, se mi avessi detto questa cosa, non ti avrei mai fatto venire nella mia puntata.
1: Ma come?
0: Sì, come puedes tifare Spagna?
1: Perché se puede.
0: No, non se puede. Comunque, nettamente migliori. E ovviamente ha fatto la differenza la mia Mal. Che cosa ha fatto il bel ragazzuolo giovanissimo? Ha cantato Nueva Yol di Bad Bunny durante i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali. Quindi si vede questo ragazzino molto, molto carico. Ma io vincere i mondiali a 17 anni. Ma ci rendiamo conto, eh? Ci rendiamo conto di quanta garra che può avere questo ragazzuolo che ha un sacco di potenziale da portare avanti. Lui è classe 2007, calciatore spagnolo, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola, con cui appunto è diventato campione d'Europa nel 2024 e poi ovviamente campione del mondo proprio qualche giorno fa. Ci sono rimasta male, ma è considerato uno dei migliori calciatori della sua generazione. Cioè, stiamo parlando veramente di un grandissimo fuoriclasse. Adesso tu leggi qua il programma, vedi, nuovo disco molto figo, leggi chi c'è?
1: Woman, Peggy Gou
0: e
1: Aira Star.
0: Ma hai visto chi c'è? Peggy Gou. Peggy Gou, cosa facciamo con lei? Come?
1: La mettiamo?
0: Ma scusa, è la storia di Berrettini?
1: Non importa.
0: Va bene, Kevin, non sei sul pezzo.
2: Attenzione.
3: Non

0: Faced ha preso un modo di dire Veneto, perché ha chiamato questa canzone Agira. E come si aggira, caro Kevin, tu che sei di Vicenza, no?
1: Sì.
0: Breganze, no?
1: Fara Vicentino.
0: Fara, dillo bene.
1: Fara Vicentino.
0: Fara Vicentino è di Vicenza, Kevin. Salutiamo tutti quelli all'ascolto di Fara Vicentino. Che vuoi dire in vicentino? Di qualcosa in vicentino. Dai! Oh, guarda che la radio è improvvisazione, eh!
1: Lo so.
0: Dai, una frase in dialetto. Niente, non ti viene niente. Te la dico io. Kevin ha messo le cuffie perché il gaffredo è rece, va bene?
1: Sì.
0: Può essere, che vuol dire che hai freddo alle orecchie. Un'altra cosa che dobbiamo fare è salutare Luca, che mi dice che sono fantastica. Ogni tanto,
1: e sai,
0: ha ragione, dici, ma non lo so, Luca, Luca sei stato molto carino. Ti mando un bacio, Givo, amore. Mancavano 28 secondi all'entrata in diretta e Kevin ha detto: oddio, oddio,
1: ma non me ne lascia passare.
0: Manca poco, dobbiamo entrare. E un aspetto interessante della radio che io ho sistemato totalmente, perché io soffrivo d'ansia, da quando lavoro in radio non ho più ansia.
1: Bene.
0: Perché tu vedi sempre il conto alla rovescia, ok? Quindi sai che hai ancora 30 secondi per entrare, per fare qualcosa, e ti accorgi che i secondi pesano. Quando mancano 28 secondi ad entrare in diretta, puoi veramente andare in bagno e tornare, che devi ancora parlare, lo sai? Quindi questa cosa ti sarà assolutamente utile.
1: Devo imparare tantissimo da là.
0: Ma smettila. Intanto salutiamo Joe, che è stato il tuo mentore, il tuo insegnante dell'Academy. E poi, secondo me, sicuramente vi ha fatto allenare nell'intro di questa canzone, vero?
1: Esattamente.
0: Allora, vai, 8 secondi per annunciare questa canzone. Pronto, vai!
1: La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla.
0: Bravo!

0: è perché si è fatto male a un dito, quindi povero, non sta ancora lavorando. Vero, povero, gli servirebbe un'infermiera, vero? Sì.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Oppure Nicolò, quando ti riprendi ti aspettiamo ai prossimi eventi con Radio Peter Pan. Iniziamo subito da domani, mercoledì 22 luglio, arriva il Peter Pan 90210 a Pizza in Piazza Goito Mantova dalle 22. Il DJ set in stile anni 90-2000 con Marco Baxo e Lady Ellen. Venerdì 24 luglio c'è un bel Peter Pan Hangover all'Agrishow 2026, siamo in zona Stadio Euganeo Padova dalle 22. La notte da Leoni con Marco Baxo, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, che sono l'ex Serafo, Rocky, che ogni tot viene sempre a rompere le scatole, tu sei testimone, dillo.
2: Certo, certo.
0: Mister Ciao e il Paul Dancer. Abbiamo due mega special guest, DJ Matrix e Ottomix. Info e biglietti su agrishow.it. Saremo anche al Saletto Summer Fest, Saletto di Breda di Piave, provincia di Treviso, dalle 22. In console troverete Thomas Venegazzi e Salvo Gagliano. Continuiamo con l'Hangover, perché c'è il Beer Wave a Bergantino, a Rovigo, dalle 22, la notte da Leoni, con Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano e tutti i nostri performer, come prima, sabato 25 luglio, e poi l'Impatto, Peter Pan Impatto, la zona Stadio Euganeo, sempre con Agrishow, dalle 21 trovate Thomas Venegazzi, Alice Fassina. Altro special guest, direttamente dal Tomorrowland, stiamo parlando di Quintino. Anche qui, per avere informazioni sui biglietti, agrishow.it. Allora, tu sai che io a questo punto cosa dico? Che devono seguirci sulle pagine
2: Instagram, Facebook
0: di Peter Pan, oppure sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
0: Bravo! Peter Pan.

0: sei pronto per le
1: Good Vibes?
0: Come on! Le Good Vibes le do a voi, ma soprattutto a Kevin, che ringrazio veramente tanto di essere passato a trovarmi stasera, per avermi viziata con i miei tramezzini preferiti, per avermi portato questo sorriso meraviglioso, ma so che devi fare dei saluti.
2: Certo, grazie a te Eleonora per questa opportunità e saluto tutti i miei amici che mi hanno seguito in questa serata. Grazie.
0: Che ti hanno fatto emozionare un po'?
2: Tantissimo.
0: L'abbiamo
2: tantissimo.
0: Visto, anzi l'abbiamo sentito.
3: Peter Pan è...
0: Feel the Vibe, ragazzuoli, cive, torna domani alla stessa ora dalle 19:30 alle 21. Noi salutiamo.

0: dall'An. Tra poco Miami Flow Latino.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 21 in punto.
9: Ciao
7: Peter Pan O'Clock.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
15: Se poca roba, se bene, se tutto bene. Tutto che dice bene.
16: Megalomania in mondo.
17: Il flow latino, baby.
18: La puntata di oggi. Il pezzo lo dedichiamo ai fratelli.

0: della radio in questo momento, coñazo.
1: Ragazzi, un coñazo pegado ahí.
0: Estamos en vivo.
1: Pero más vivo que nunca, como todos los sábados por la tarde. Bienvenidos otra vez al Flow Latino.
0: Chi meglio di te potrebbe introdurre questa cosa come se fosse un salsero cubano?
2: La maraca.
1: Calle 8, estamos en la calle 8 aquí.
0: Benvenuto, profeta Cubita.
2: Buenos días.
0: Benvenuto, Salito Sánchez.
1: Gracias, bienvenido, Shaddai.
3: Non è un gioco, eh.
1: Anche tu casa, però bueno.
0: Grazie, grazie. Benvenuto a casa mia. Dove registriamo il Flow Latino dal Miami? Semplicemente accendendo un microfono.
1: Uh-huh.
0: Un buon microfono con un giusto anche condensatore, capito?
2: E
0: due giradischi e

0: L'etimologia della parola flow.
1: Flow, esatto, il flow. Latino perché.
2: Vamos a ver che mañana che flow che tiene.
1: A proposito, esatto.
0: Ah.
1: Esatto, esatto. Perché questo weekend è di fuoco per il Miami. Sabato siamo a Martignacco all'aperto. Campo sportivo, ingresso gratuito. Oggi. E domani arriva il flow latino DJ set al Boa Beach a Muggia davanti al mare. Sarà epico.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Video.
1: Oggi iniziamo Jamaica, Jamaica.
0: I like it, I like it.

0: Bobby, dai.
1: No, yo lo que quería decir yo es que empezaron el mundial diciendo que no se podía hablar español.
0: Exacto.
1: En las ruedas de prensa. Y ahora sí. En la final solo se va a hablar español.
0: Si parla solo español. Ma è un po' un annetto che si parla solo spagnolo in America. Anche, sì. Anche il Super Bowl di Bad Bunny, non dimentichiamocelo quest'anno.
1: Esatto. In generale, sì.
0: Per la felicità del presidente.
1: Bueno.
0: E per la felicità del presidente, anche se non gliene fotte un cazzo, io ti farò Spagna.
1: Io credo che io también, però è che tengo molto amico argentino, entonces no sé.
0: Vabbè, non è per i nostri poveri. Tu cosa ti farai?
2: Io ti farò, non lo so ancora.
0: Non lo so ancora.
1: Che sia una buona partita e già sta, lo demás non importa.
0: Sei tipo Andreotti tu, ti ricordi Andreotti?
2: Bueno, che a Cuba non sta, entonces yo estoy fuerte. Habla español, tipo para el español.
1: Bueno, ni Cuba ni Venezuela.

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Io dico che siccome oggi è sabato e sono le 5 del pomeriggio,
2: sì,
1: è probabile che ci siano alcuni di voi veramente fortunati che stanno andando in direzione del concerto di Bad Bunny a Milano.
3: Ah, è certo, stanno facendo già fila per entrare alle 5 tiene che stare in la fila.
1: E se state ascoltando il programma, mandateci un DM con una foto, qualcosa, vi pubblichiamo.
3: Certo, certo.
1: La pagina è miami.tour.
3: Stanno passando un pochito di sole ahí.
2: E un poco di calor también.
3: No, nada, in la fila.
1: Tu saresti andato?
2: Ah, io sì.
1: Io di brutto.
3: No sé, yo no sé.
1: ¿Por qué?
2: ¿Por qué no?
3: No sé.
1: Lo spettacolo.
3: Sí, bueno. Estaba Bruno Mars ayer de spettacolo.
1: Ah, spaccava. E anche DJ Weep.

0: Caffè,
1: caffè, pipì.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronti. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV.

0: premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hey, hey, here come the trouble.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: È il sonido picante del Miami assieme a Shaddai, Salito Sanchez e Profeta Cubita, il flow latino del Miami. Questo bisogna dirlo ogni volta che si rientra la pubblicità.
2: Era.
1: Su Radio Peter Pan, bisogna anche dire.
2: Esatto.
3: Okay. Esatto.
1: Così facciamo finta che sappiamo fare la radio. Ma in realtà noi sappiamo fare meglio un'altra cosa.
3: El chino que
2: non sapevo se possiamo entrare in questo discorso o no.
1: Ma tu hai capito il valore delle pause?
2: Sì, sì, claro.

0: cannabis, si mangia da Dio e si fa festa fino a l'una, alle due di notte all'aperto, cioè ciao, ciao.
1: Certo, esattamente.
0: E sì, poi domani c'è il Flow Latino DJ set per la prima volta al Boa Beach a Muggia.
1: Esattamente.
0: Sempre ingresso gratuito, che è questo beach club sulla spiaggia, fantastico.
1: È spettacolare.
0: Per capirci dove fanno la domenica bestiale, presente?
1: Quel festone
0: che fanno a Trieste, super figo. Lì.
1: E ya nos esperaremos vernos en la foto. Cualquier cosa nos etiquetan.
0: Va bene.
2: Claro.
0: Adesso andiamo avanti.
1: Vai avanti.
0: Cubita per te.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Oh, ay, qué rico.
0: Va bene o no?
1: Claro.

0: E prendiamoci un po' di complimenti, ce l'hai?
1: È la stessa etichetta che sta facendo tutte queste super hit reparto.
0: Esattamente.
1: È la medesima etichetta cubana che ha prodotto anche Vida Nueva, il nostro singolo di 3-4 anni fa.
0: Esattamente.
1: 2 milioni di views, ragazzi.
0: Vuoi essere dicendo io, esattamente.
1: MC come mica cazzate.
0: MLN, milioni.
2: Suelta.
1: No,
2: dove sta?
0: The views, the views, no?
1: Maradona, Maradona. E allora dove sta?
2: La Matarona.
1: I soldi della figlia.

0: Se vedi una rana, la prima cosa che devi fare è crack. No. Leccarla.
1: No,
2: no, perché?
0: Perché molte rane hanno effetti allucinogeni.
2: Ah,
0: ti cresce l'alluce.

0: El flow latino del Miami, baby.
1: Anda al diablo.
0: Anda al diablo. Aquí yo te quiero.
1: No.
0: Sácala.
1: No, allora. No, ni siquiera sí. Sé qué decir. No.
2: C'è un paese in Slovenia.
0: Eccolo.
1: Perché?
2: Che si chiama Merna.
0: Eccolo.
1: Yeah.
2: Beh, è vero?
1: Sì.
2: E Salito Sanchez abita a Merna.
0: Yeah. Fa parte di quel paese.
2: Quindi Salito Sanchez è ufficialmente il primo nero di Merna.
0: Ce ne sono vari.
1: No, bueno, però no, sì, il primero credo che sì.
2: Sì,
1: il primero credo che sì.
2: Ok. Quindi, siccome a Muggia si parla sloveno,
1: bueno.
2: Per la festa di domenica ha un annuncio in sloveno.
1: No, mira, che gli ha messo
2: incredibile. Dai, lo puoi fare, di qualcosa
1: in sloveno. No, perché io non so che ni siquiera che sì, lo preparo,
2: di qualcosa in sloveno, sì. Giusto per affermare la mia tesi.
1: È l'empo Ljubček del negrito. Cioè? Empo Ljubček.

0: mattino.
1: Ecco, vedi i messaggi, non è vero, non sa lo sloveno.
2: Bueno.
1: Sa solo due parole.
0: Che vuoi Miami, baby?
2: Poslušajte, latinski flow is Miami.
3: Ehi, questa!

0: applausi.
1: Miami is for the people. Lo sapete, lo sapete.
0: Sì, non importa di dove ni di che color.
1: Il nostro compito in radio è saltare da pezzo a pezzo.
2: Sì,
1: claro. Semplicemente facendo passare del tempo da pezzo a pezzo.
0: Esatto.
2: Esatto.
1: Nonsense.

0: Questo è spettacolare.
1: Un altro club dove non ci vedrete mai, sicuro.
0: No, chi lo sa?
1: Noi nei club blasonati che funzionano da sé, già senza che andiamo, non ci saremo mai. Lui sì. È un po' che non suoniamo

0: i limitrofe.
1: Abbiamo ricordi veramente, veramente caldi a Trieste, sì.
0: Perché con todo che in Sardegna, in Sicilia, il pubblico è muy caliente, io ricordo che lo triestino sabe a hacer fiesta.
1: Infatti, claro. Infatti, i triestini a livello di fare festa sono tipo dei napoletani misti a palermitani trapiantati al nord.
0: Sì, sì.

0: quel Miami, baby.
1: Non so se era la stessa, però.
2: Ma vogliamo parlare del flow del trenino che
1: è spettacolare.
2: Senti cosa c'è qui sotto. Mi piace sempre fare anche un salto in Africa ogni tanto, l'avete capito, no?
1: Claro, claro.
2: E questa traccia è sempre stata eclatante. Sexy girl from Ghana, I know say she want a banana. She text me eggplant, but I know say she want a banana. She give it to me when I'm

0: ti sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino.
1: Quintino.
0: Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con
7: Waterstick. Waterstick, dall'Angelica.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: More music.
10: The summer.
9: In the mix. More music. In the mix. More music.
11: La notte mixata dai DJ
9: di Radio Peter Pan.
11: Peter Pan.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Con il sottocosto €1 abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da €1.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan,
5: non c'è altra scelta.
6: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma
13: va, sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare le brezza e l'adrenalina?

0: Del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

More Music. Il suono dei DJ di Peter Pan. Radio Peter Pan. Ora sta mixando DJ Karins. You know,

E con questo disco si chiude la mia mezz'ora di More Music in the Mix. Io sono Karinz e vi do appuntamento alla settimana prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su

0: radio.
1: Peter Pan.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
3: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
14: Max Morgani.

0: suono di Max Morgani.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
0: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
2: mio fa Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La notte più attesa dell'estate sta arrivando. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan. Super ospite di Agri Show 2026, dal Tomorrowland, il DJ internazionale Quintino. Quintino. Sabato 25 luglio, Peter Pan Super Impatto ad Agri Show. Zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan.

0: dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film e tutti i nostri performer, l'ex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio, Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer
9: su Peter Pan. Light Vibes.
10: Take these broken wings.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Forza.

0: Sinclair al King's Club di Jesolo. Together as one.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Forever Fun. Forever Summer.
4: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.